Ora stai comodamente viaggiando. Hai voglia di accenderti una sigaretta, prego. Fumare fa male, d'accordo. Ma in una sigaretta c'è qualcosa che fa ancora più male. Un bosco distrutto per un semplice e apparentemente innocuo mozzicone gettato dal finestrino dell'auto. La prossima volta, pensaci. Ogni anno nel mondo, in Italia, nella nostra regione, vanno in fumo milioni di ettari di bosco. Campagna di prevenzione incendi a cura di Radio Domus Novas.

Mettono a rischio la nostra salute, non rispettano la nostra sicurezza, favoriscono la criminalità e sono sempre in agguato. Non fidarti. I prodotti contraffatti sono un pericolo per tutti. Segnala i casi di contraffazione alla Federconsumatori o telefonando allo 06 47055 800. Io non voglio il falso. È una campagna Associazioni Consumatori, Ministero dello Sviluppo Economico.

0: that sound like a helicopter?
1: La violenza? La violenza è la cosa più stupida che si possa fare a se stessi. E poi, oltre a non aver mai risolto niente, è così antiquata. Se proviamo a sfidarci, la nostra energia volta al bene comune, non si può mai dire. C'è del mistico nella vita.
2: Gli altri sono te. Rispettati.

Hai scelto chi volevi diventare. Hai scelto chi ti faceva battere il cuore. Hai scelto di seguire i tuoi sogni. Hai scelto di non smettere di imparare. Rispondere al telefono non è un incidente, è una scelta. Quando guidi, non distrarti.

Radio Domus Novas. L'infedele, amica di Vasco Rossi, si concede le scappatelle con Michael Jackson, ma fila anche con Sammy Fox. Poi improvvisamente si accoppia a Lucio Dalla. Ma c'è una cosa di cui puoi stare certo: Radio Domus Novas ci sta sempre. Se la vuoi, portala con te, quando più ti piace.

0: Il fuoco deve solo accendere emozioni. Pronto? 15-15.
1: Se avvisti un incendio boschivo, chiama il 1515 del Corpo Forestale dello Stato.

0: Amici di Radio Domus Novas, ben sintonizzati qui sulla nostra radio. Questo è un appuntamento. No, sto scherzando, l'appuntamento con Troppo Forti va in onda ogni lunedì alle ore 10 e il giovedì alle ore 12.
1: Troppo Forti.
2: Hai capito?
3: Ho capito, sì. Mica succede.

0: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus, l'oroscopo di venerdì 25 settembre. Ariete, la giornata vi invita a gestire con maggiore attenzione emozioni e rapporti personali. In amore cercate di non trasformare un'incomprensione in un problema più grande. Toro, avete buone intuizioni e una capacità particolare di capire come muovervi. In amore dovete lasciare spazio alla complicità nella coppia. Gemelli, la comunicazione è il punto delicato della giornata. Una frase pronunciata senza pensarci potrebbe essere mal interpretata. In amore non traete conclusioni affrettate. Cancro, la sensibilità accentuata e vi permette di comprendere meglio ciò che accade intorno a voi. Cercate di non rispondere quando siete sotto pressione. Leone, la giornata può regalarvi maggiore fiducia e la possibilità di guardare avanti con entusiasmo. In amore dovete lasciarvi sorprendere. Vergine, avete bisogno di fare ordine, ma oggi non tutto può essere previsto e controllato. In amore dovete lasciare da parte l'analisi eccessiva dei particolari. Bilancia, la giornata vi mette davanti alla necessità di distinguere ciò che desiderate da ciò che potete ottenere realmente. In amore la chiarezza sarà fondamentale. Scorpione, il vostro intuito è particolarmente forte e vi permette di cogliere sfumature che ad altri potrebbero sfuggire. In amore vivrete emozioni intense. Sagittario, la giornata favorisce incontri e nuove prospettive, ma potreste sentirvi meno sicuri del solito. Nel lavoro non promettete ciò che non potete mantenere. Capricorno, tra impegni e vita privata sarà importante trovare un equilibrio senza pretendere troppo da voi stessi. In amore un gesto, anche piccolo, può dimostrare i vostri sentimenti. Acquario, un cambiamento di programma potrebbe rivelarsi meno problematico del previsto e spingervi verso una soluzione originale. In amore evitate di chiudervi. Pesci, la giornata amplifica la sensibilità e l'intuito, aiutandovi a comprendere anche ciò che gli altri non esprimono chiaramente. In amore cresce la complicità. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano a seguire la pagina Facebook L'oroscopo di Azus.
1: Sono qui per raccontarvi una storia. La storia di Nicolas, mio figlio. Ha 20 anni. Vabbè, io da mamma posso dire un gran bel ragazzo. Nicolas non si ferma mai. Dice sempre: non c'è tempo, devo fare tanto. Nicolas esce una sera. Doveva festeggiare il compleanno del suo migliore amico. Quindi partono in quattro e prima di arrivare in discoteca la macchina del suo amico perde il controllo e si schianta contro un palo. Non c'è Nicolas a raccontare questa storia, perché lui quella sera è morto sul colpo in quell'incidente. E voi dite: cosa fa questa mamma qua? Perché viene qui a raccontarci una cosa così triste? Perché mio figlio mi fece fare una promessa tempo prima. Mi dice: se mi dovesse succedere qualcosa, tu mi devi promettere di donare i miei organi. Io non volevo promettere, sinceramente. Ma sapete quando non pensi mai possa accadere a te? E quindi io ho promesso. Quella sera io avevo dentro un vuoto. Era come se mi avessero tolto il cuore. Però ragazzi, io ho ricordato la promessa. Sono andata dal dottore e gli ho detto: mio figlio voleva donare gli organi. Ma erano compromessi, quindi io non ho potuto donare niente. E lì è come se lui mi avesse detto: mamma, non fermarti. Tu puoi fare molto di più, molto di più. Io ho aperto un'associazione a suo nome, Associazione Nicola Scomati. E con questa associazione vado nelle scuole, parlo a tanti ragazzi come sto parlando a voi e porto quello che è la sensibilizzazione della sicurezza stradale. La storia di Nicolas, se a uno di voi entra nel cuore e ci pensa quando andrà in macchina, è una vita salvata e io riesco a mantenere la sua promessa.

sia un continente ancora da scoprire, un'occasione che deve arrivare, la medicina che ci può salvare, la casa nuova.

0: insegnare le cose base prima di partire. C'è un continente ancora da scoprire, un'occasione che deve arrivare.
1: Un nucleo di aria fresca dai Balcani comporta una spiccata instabilità e temperature in calo, specie sui settori centrali adriatici e al sud. Nella prima parte della giornata rovesci e temporali frequenti sulle regioni centrali adriatiche e su quelle meridionali, mentre altrove il tempo sarà generalmente soleggiato anche se con nubi sparse. Nel pomeriggio i rovesci temporaleschi interesseranno soprattutto il sud, spostandosi dal settore adriatico verso quello tirrenico. Tempo più tranquillo altrove, specie al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, potete consultare la nostra app. Una buona giornata da Alessandra.

0: in viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 131 Carlo Felice è attivo uno scambio di carreggiata tra gli svincoli di Cossoine, strada statale 292 diramazione nord-occidentale sarda, e lo svincolo di Bonorva in direzione Cagliari in provincia di Sassari. Sulla strada statale 293 di Giba è attivo un senso unico alternato di circa 400 metri in prossimità dello svincolo per Siliqua in provincia di Cagliari. Sulla strada statale 387 del Gerrei è attivo un senso unico alternato di circa 1,5 km tra lo svincolo per Villa Salto e lo svincolo per San Vito in provincia di Cagliari. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800841148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
1: Radio Domus Novas.
2: Ben ritrovati con le previsioni del tempo della Sardegna, a cura di ICNOS, la Sardegna in diretta. Venerdì 25 settembre sull'isola avremo una giornata nel complesso stabile e soleggiata, ma con un graduale aumento della nuvolosità nel corso del pomeriggio e soprattutto in serata. Cieli sereni o poco nuvolosi sui settori occidentali e meridionali, mentre lungo la costa orientale le nubi tenderanno ad aumentare dal pomeriggio. Variabilità sulle zone interne e sui rilievi, con alternanza tra nubi e schiarite. Le temperature saranno piacevoli, con massime comprese generalmente tra i 25 e i 30 gradi e picchi leggermente superiori nelle pianure meridionali. Le minime oscilleranno invece intorno ai 16 gradi, con punte anche inferiori nelle zone interne. I venti saranno deboli, inizialmente dai quadranti nord-occidentali e in attenuazione con successiva rotazione da sud-est. Zero termico intorno ai 4200 metri. Mari, mare di Sardegna da poco mosso, canale di Sardegna e Tirreno mossi, bocche di Bonifacio poco mosso. Queste erano le previsioni del tempo di venerdì 25 settembre. Vi ringraziamo per averci scelto e vi rimandiamo alle prossime informazioni meteo di ICNOS, la Sardegna in diretta.

0: just for you.
1: Oh, only you.
0: Piccola cara, anche se l'azzurro del cielo mi ricorda i tuoi occhi e il rosso del tramonto, le tue morbide labbra, ti prego, scrivi a me che son tanto lontano. Sai, il mormorio del vento non è quella tua meravigliosa voce, ed io voglio sapere qualche cosa di te, perché ti amo tanto. Scrivimi anche un solo rigo.

0: Ciao, sono Geppi Cucciari, forse l'avevi notato. E forse tu ed io abbiamo una cosa in comune, amiamo la Sardegna. Forse ne abbiamo un'altra, non ci piacciono i ladri.
1: Non siamo come quelli che bottiglia dopo bottiglia, scatoletta dopo scatoletta, furto dopo furto, trafugano sabbia, conchiglie, coralli, che stavano tanto bene qui.
0: Per metterli spesso in brutti acquari, in brutti soggiorni. Guardate che poi vi muoiono i pesci. E magari non lo sapete, ma è un reato. Prevede il ritiro di quello che vi siete portati via e anche una sanzione pecuniaria. Naturalmente non parlo con voi che in valigia avete souvenir del tutto leciti, forse non per il vostro dietologo, ma sicuramente legali. Porta con te il calore del nostro sole che scalda le spiagge, ma non portare via la nostra sabbia. Ci serve per farci lo scrub, per farci castelli, per farci l'amore. I più abili fanno queste tre cose contemporaneamente. Frequentateli. La Sardegna, portala nel cuore.

0: you two. To the horrendous of that, if you can.
1: È venerdì 25 settembre 2026. La chiesa ricorda le sante Aurelia e Neomisia. La luna è gibbosa crescente, mentre il proverbio del giorno, il riso fa buon sangue, ricorda che una sana allegria tiene in salute anche il nostro corpo. Con il sito accadeoggi.it siamo ai fatti del giorno nella storia. Nel 1093, dopo una lunga trattativa con il re d'Inghilterra, il monaco benedettino Anselmo d'Aosta accettava la carica di arcivescovo di Canterbury. Nel 1898 un grave incendio distruggeva il teatro Lavezzo di Rovigo, inaugurato 46 anni prima. Nel 1906, alla presenza di Alfonso XIII di Spagna, si teneva a Bilbao la dimostrazione del telecomando a onde radio. Era il telechino di Leonardo Torres Quevedo con cui pilotava una barca a distanza. 100 anni fa, nel 1926, l'azienda automobilistica statunitense Ford annunciava turni lavorativi da 8 ore ciascuno per 5 giorni alla settimana. Sarebbe diventato riferimento mondiale. E nel 1961, dopo le prime due edizioni a Milano, lo Zecchino d'Oro si teneva per la prima volta all'Antoniano di Bologna. Cantanti e coro sarebbero stati diretti dalla 22enne Marielle Ventre. Nel 1972 i norvegesi bocciavano l'adesione del paese alla Comunità Economica Europea, con il 53,5% di voti contrari. Nel 1981 la EMI pubblicava Oggi La Voce del Padrone, l'undicesimo lavoro in studio dell'autore e cantante Franco Battiato, il primo album italiano a superare il milione di copie vendute. Nel 2002 la rete TV a pagamento Teleplus veniva ceduta alla News Corporation di Rupert Murdoch, che l'avrebbe poi trasformata in Sky TV Italia. E nel 2022 italiani alle urne per le elezioni politiche dopo le dimissioni del governo di Mario Draghi. Le nuove schede erano dotate di un tagliando antifrode a tutela d'autenticità per ogni voto. Sono nati il 25 settembre. Nel 1896 il settimo presidente della Repubblica Italiana Sandro Pertini. Nel 1922 l'attore e regista Luciano Salce, nel 1925 l'attrice Silvana Pampanini e nel 1930 lo stilista e imprenditore Nino Cerruti. Nascevano oggi anche l'attore premio Oscar Michael Douglas nel 1944, il regista premio Oscar Pedro Almodovar nel 1949, il cantante Zucchero Sugar Fornaciari nel 1955, lo scrittore Niccolò Ammaniti nel 1966, quindi oggi sessantenne, la sciatrice oro olimpico Daniela Ceccarelli nel 1975 e l'attore Elio Germano, nato in questo giorno nel 1980. Era l'ultima segnalazione per il 25 settembre 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

Siamo in mare da sempre per garantire la tua sicurezza. Una missione che portiamo avanti grazie a 11.000 uomini e donne, mezzi e tecnologie. Abbiamo un unico grande obiettivo: proteggere il mare e chi lo vive. Guardia Costiera, la tua sicurezza in mare. Per le emergenze in mare, chiama la Guardia Costiera.

In Sardegna arriva il numero unico europeo NUE 112 per le chiamate di emergenza, soccorso sanitario, forze dell'ordine, vigili del fuoco e capitaneria di porto. Puoi chiamare gratuitamente da rete fissa o mobile e scaricare l'app Where Are You, che garantisce l'accesso alle persone con disabilità. La centrale unica di risposta dell'112 invia il soccorso in tempi rapidi, grazie alla geolocalizzazione della chiamata e al servizio di traduzione multilingue. Per conoscere la data di attivazione nel tuo territorio, vai sul sito www.regione.sardegna.it. 112, un numero unico per ogni emergenza.

0: Conosci bene questa specie d'amore? Come conosci questa? Ma esiste anche questa. E queste. L'amore non è di una sola specie e può raggiungere anche gli animali che ne hanno più bisogno, anche a distanza. Adotta a distanza. È un'emozione vicina. EMPA, Ente Nazionale Protezione Animali. www.empa.it.
1: Le stelle di Azus. Le stelle di Azus.
2: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus, l'oroscopo di venerdì 25 settembre. Ariete, la giornata vi invita a gestire con maggiore attenzione emozioni e rapporti personali. In amore cercate di non trasformare un'incomprensione in un problema più grande. Toro, avete buone intuizioni e una capacità particolare di capire come muovervi. In amore dovete lasciare spazio alla complicità nella coppia. Gemelli, la comunicazione è il punto delicato della giornata. Una frase pronunciata senza pensarci potrebbe essere mal interpretata. In amore non traete conclusioni affrettate. Cancro, la sensibilità accentuata e vi permette di comprendere meglio ciò che accade intorno a voi. Cercate di non rispondere quando siete sotto pressione. Leone, la giornata può regalarvi maggiore fiducia e la possibilità di guardare avanti con entusiasmo. In amore dovete lasciarvi sorprendere. Vergine, avete bisogno di fare ordine, ma oggi non tutto può essere previsto e controllato. In amore dovete lasciare da parte l'analisi eccessiva dei particolari. Bilancia, la giornata vi mette davanti alla necessità di distinguere ciò che desiderate da ciò che potete ottenere realmente. In amore la chiarezza sarà fondamentale. Scorpione, il vostro intuito è particolarmente forte e vi permette di cogliere sfumature che ad altri potrebbero sfuggire. In amore vivrete emozioni intense. Sagittario, la giornata favorisce incontri e nuove prospettive, ma potreste sentirvi meno sicuri del solito. Nel lavoro non promettete ciò che non potete mantenere. Capricorno, tra impegni e vita privata sarà importante trovare un equilibrio senza pretendere troppo da voi stessi. In amore un gesto, anche piccolo, può dimostrare i vostri sentimenti. Acquario, un cambiamento di programma potrebbe rivelarsi meno problematico del previsto e spingervi verso una soluzione originale. In amore evitate di chiudervi. Pesci, la giornata amplifica la sensibilità e l'intuito, aiutandovi a comprendere anche ciò che gli altri non esprimono chiaramente. In amore cresce la complicità. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano a seguire la pagina Facebook L'oroscopo di Azus.

Se c'è il rischio di un blackout, tieni sempre in efficienza una torcia elettrica e una radio attile. Fai attenzione all'uso di candele e altre fonti di illuminazione come lampade a gas e a petrolio. Se sei per strada, presta attenzione agli incroci semaforici. Se rimani bloccato nell'ascensore, mantieni la calma in attesa dei soccorsi. Al ritorno della corrente, non riattivare tutti assieme gli apparecchi elettrici di casa. E ricorda, la protezione civile sei anche tu.

0: Ehi, dico a te, sì, proprio a te. Se fumi, non gettare mozziconi o fiammiferi accesi, anche se sei in macchina o nei pressi del mare. Non utilizzare a sproposito qualunque tipo di fuoco d'artificio. Le marmitte catalitiche possono incendiare facilmente l'erba secca e se ti trovi in una zona a rischio di incendio boschivo, presta attenzione all'ambiente che ti circonda. Con queste piccole e semplici regole puoi salvare la nostra splendida Sardegna. Campagna sugli incendi a cura di Radio Domus Novas e Associazione Difesa Ambiente e Volontariato Domus Novas.
1: Due minuti, un libro.
2: Cosa si nasconde dietro la bellezza? Quando davanti a un capolavoro senti oppressione invece di pace, angoscia invece di estasi, forse il tuo sguardo ha visto qualcosa che non doveva vedere. Bentrovati, sono Gianluca Melilli. Oggi seguiamo un detective dell'arte in un'indagine febbrile tra botanica e storia, impressionismo e modernità. Se anche tu scrivi libri che scavano sotto la superficie delle immagini, vieni a trovarci sul nostro nuovo sito www.2minutiunlibro.it e insieme faremo conoscere il tuo libro. Ti aspettiamo! Oggi apriamo il libro di Grégoire Bouillet, si chiama La sindrome dell'Orangerie. Siamo davanti alle ninfee di Monet, al Museo dell'Orangerie, e ci si aspetta la pace. Grégoire Bouillet invece sente salire un'angoscia improvvisa, un'oppressione morbida, come se sotto quella superficie di acqua e luce ci fosse qualcosa di sepolto. Possibile che un capolavoro celebri la vita e allo stesso tempo nasconda un segreto? Per capirlo, Bouillet indossa di nuovo i panni del suo irresistibile detective Beaumont, con l'assistente Penny a tenerlo lontano dalle derive, e trasforma lo sconcerto in un'indagine febbrile. Tra botanica e simboli, biografia e storia, impressionismo e modernità, l'inchiesta lo conduce dall'Orangerie a Giverny, fino al Giappone e ad Auschwitz-Birkenau. A ogni zoom una pista, a ogni pista una domanda più scomoda. Che cosa vediamo davvero quando guardiamo? E quanto i nomi, le etichette, le parole capolavoro, armonia, pace interiore ci impediscono di vedere? Questo è un romanzo saggio, un noir dell'arte, avventura mentale piena di humor e intelligenza. Un libro che scava sotto la superficie delle immagini e dentro le ossessioni di chi le crea e di chi le contempla. Dopo l'ultima pagina una cosa è certa, tornare a guardare le ninfee con occhi nuovi. Di Grégoire Bouillet, La sindrome dell'Orangerie, edizioni E.O.
1: Conosci bene questa specie d'amore? Come conosci questa? Ma esiste anche questa. E queste. L'amore non è di una sola specie e può raggiungere anche gli animali che ne hanno più bisogno. Anche a distanza. Adotta a distanza. È un'emozione vicina. EMPA, Ente Nazionale Protezione Animali. www.empa.it.

0: Tifosi del Cagliari, ci siete tutti? La vostra presenza allo stadio è una presenza importante. La vostra presenza agli incontri di calcio del Cagliari serve a incoraggiare la squadra verso traguardi sempre più prestigiosi. Forza Cagliari!
1: Cerca

Ora stai comodamente viaggiando. Hai voglia di accenderti una sigaretta, prego. Fumare fa male, d'accordo. Ma in una sigaretta c'è qualcosa che fa ancora più male. Un bosco distrutto. Per un semplice e apparentemente innocuo mozzicone gettato dal finestrino dell'auto. La prossima volta, pensaci. Ogni anno nel mondo, in Italia, nella nostra regione, vanno in fumo milioni di ettari di bosco. Campagna di prevenzione incendi a cura di Radio Domus Novas.

0: Ogni giorno
1: musica.
0: Voglia.
1: Tutti i giorni voglia di musica.
0: Radio Domus Novas.

Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus, l'oroscopo di venerdì 25 settembre. Ariete, la giornata vi invita a gestire con maggiore attenzione emozioni e rapporti personali. In amore cercate di non trasformare un'incomprensione in un problema più grande. Toro, avete buone intuizioni e una capacità particolare di capire come muovervi. In amore dovete lasciare spazio alla complicità nella coppia. Gemelli, la comunicazione è il punto delicato della giornata. Una frase pronunciata senza pensarci potrebbe essere mal interpretata. In amore non traete conclusioni affrettate. Cancro, la sensibilità accentuata e vi permette di comprendere meglio ciò che accade intorno a voi. Cercate di non rispondere quando siete sotto pressione. Leone, la giornata può regalarvi maggiore fiducia e la possibilità di guardare avanti con entusiasmo. In amore dovete lasciarvi sorprendere. Vergine, avete bisogno di fare ordine, ma oggi non tutto può essere previsto e controllato. In amore dovete lasciare da parte l'analisi eccessiva dei particolari. Bilancia, la giornata vi mette davanti alla necessità di distinguere ciò che desiderate da ciò

0: Ciò che potete ottenere realmente. In amore la chiarezza sarà fondamentale. Scorpione, il vostro intuito è particolarmente forte e vi permette di cogliere sfumature che ad altri potrebbero sfuggire. In amore vivrete emozioni intense. Sagittario, la giornata favorisce incontri e nuove prospettive, ma potreste sentirvi meno sicuri del solito. Nel lavoro non promettete ciò che non potete mantenere. Capricorno, tra impegni e vita privata sarà importante trovare un equilibrio senza pretendere troppo da voi stessi. In amore, un gesto, anche piccolo, può dimostrare i vostri sentimenti. Acquario, un cambiamento di programma potrebbe rivelarsi meno problematico del previsto e spingervi verso una soluzione originale. In amore, evitate di chiudervi. Pesci, la giornata amplifica la sensibilità e l'intuito, aiutandovi a comprendere anche ciò che gli altri non esprimono chiaramente. In amore, cresce la complicità. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano a seguire la pagina Facebook L'oroscopo di Azus.
1: Se c'è il pericolo di una piena, non sostare sui ponti o vicino ai fiumi. Non percorrere strade inondate o sottopassi allagati. Ricordati che l'auto non è un rifugio sicuro. Se la tua casa è minacciata da un'alluvione, chiudi il gas, stacca la corrente e raggiungi i piani superiori. Usa il telefono solo per chiedere soccorso. E ricorda, la protezione.

Un nucleo di aria fresca dai Balcani comporta una spiccata instabilità e temperature in calo, specie sui settori centrali adriatici e al sud. Nella prima parte della giornata, rovesci e temporali frequenti sulle regioni centrali adriatiche e su quelle meridionali, mentre altrove il tempo sarà generalmente soleggiato, anche se con nubi sparse. Nel pomeriggio i rovesci temporaleschi interesseranno soprattutto il sud, spostandosi dal settore adriatico verso quello tirrenico. Tempo più tranquillo altrove, specie al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, potete consultare la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.

sono momenti da sognare, altri per giocare, altri ancora per la voglia di ritmo. Ci sono momenti dove la tua unica compagna è la radio. Radio Domus Novas è sempre con te. Radio Domus Novas, momenti da vivere.

Nella nuova settimana del disco novità, il nuovo singolo della cantautrice pugliese Serena De Bari. È una canzone che nasce dall'idea della musica come energia positiva, un portafortuna musicale che accompagna chi l'ascolta. È il momento di ascoltare il nuovo singolo della cantautrice 25enne. Disco novità, Serena De Bari con Fortuna.

0: fortuna.
1: Disco novità, Serena De Bari con Fortuna.
2: Disco novità.
3: In viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 131 Carlo Felice è attivo uno scambio di carreggiata tra gli svincoli di Cossoine, strada statale 292 diramazione nord occidentale sarda, e lo svincolo di Bonorva in direzione Cagliari in provincia di Sassari. Sulla strada statale 293 di Giba è attivo un senso unico alternato di circa 400 metri in prossimità dello svincolo per Siliqua in provincia di Cagliari. Sulla strada statale 387 del Gerrei è attivo un senso unico alternato di circa 1,5 km tra lo svincolo per Villasalto e lo svincolo per San Vito in provincia di Cagliari. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800841148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
4: Radio Domus Novas.
5: Ben ritrovati con le previsioni del tempo della Sardegna, a cura di ICNOS, la Sardegna in diretta. Venerdì 25 settembre sull'isola avremo una giornata nel complesso stabile e soleggiata, ma con un graduale aumento della nuvolosità nel corso del pomeriggio e soprattutto in serata. Cieli sereni o poco nuvolosi sui settori occidentali e meridionali, mentre lungo la costa orientale le nubi tenderanno ad aumentare dal pomeriggio. Variabilità sulle zone interne e sui rilievi, con alternanza tra nubi e schiarite. Le temperature saranno piacevoli, con massime comprese generalmente tra i 25 e i 30 gradi e picchi leggermente superiori nelle pianure meridionali. Le minime oscilleranno invece intorno ai 16 gradi, con punte anche inferiori nelle zone interne. I venti saranno deboli, inizialmente dai quadranti nord-occidentali e in attenuazione con successiva rotazione da sud-est. Zero termico intorno ai 4200 metri. Mari, mare di Sardegna da poco mosso mosso, canale di Sardegna e Tirreno mossi, bocche di Bonifacio poco mosso. Queste erano le previsioni del tempo di venerdì 25 settembre. Vi ringraziamo per averci scelto e vi rimandiamo alle prossime informazioni meteo di ICNOS, la Sardegna in diretta.
6: L'acqua, un bene prezioso, insostituibile, vitale. Utilizziamola consapevolmente, senza sprechi.

Ci sono momenti da sognare, altri per giocare, altri ancora per la voglia di ritmo. Ci sono momenti dove la tua unica compagna è la radio. Radio Domus Novas è sempre con te. Radio Domus Novas, momenti da vivere.

0: Ciao a tutti, sono Alex De Sì, vi aspetto ogni lunedì alle ore 10 e in replica il giovedì alle ore 12 con
1: Troppo Forti, Troppo Forti, Troppo Forti.
0: Perché collegarsi su radiosdomusnovas.it? Perché è una bella radio, fa buona musica e poi c'è Troppo Forti.
1: Troppo Forti con Alex De Sì.
2: Hai capito? Ho capito sì, mica succede.

se avete intenzione di pubblicizzare la vostra attività commerciale. Voi ragazzi, rivolgetevi con fiducia a Radio Domus Novas. Eh sì, se no, cosa ci sto a fare qua io? Voi ragazzi, ciao.

0: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus, l'oroscopo di venerdì 25 settembre. Ariete, la giornata vi invita a gestire con maggiore attenzione emozioni e rapporti personali. In amore cercate di non trasformare un'incomprensione in un problema più grande. Toro, avete buone intuizioni e una capacità particolare di capire come muovervi. In amore dovete lasciare spazio alla complicità nella coppia. Gemelli, la comunicazione è il punto delicato della giornata. Una frase pronunciata senza pensarci potrebbe essere mal interpretata. In amore non traete conclusioni affrettate. Cancro, la sensibilità accentuata e vi permette di comprendere meglio ciò che accade intorno a voi. Cercate di non rispondere quando siete sotto pressione. Leone, la giornata può regalarvi maggiore fiducia e la possibilità di guardare avanti con entusiasmo. In amore dovete lasciarvi sorprendere. Vergine, avete bisogno di fare ordine, ma oggi non tutto può essere previsto e controllato. In amore dovete lasciare da parte l'analisi eccessiva dei particolari. Bilancia, la giornata vi mette davanti alla necessità di distinguere ciò che desiderate da ciò che potete ottenere realmente. In amore la chiarezza sarà fondamentale. Scorpione, il vostro intuito è particolarmente forte e vi permette di cogliere sfumature che ad altri potrebbero sfuggire. In amore vivrete emozioni intense. Sagittario, la giornata favorisce incontri e nuove prospettive, ma potreste sentirvi meno sicuri del solito. Nel lavoro non promettete ciò che non potete mantenere. Capricorno, tra impegni e vita privata sarà importante trovare un equilibrio senza pretendere troppo da voi stessi. In amore un gesto, anche piccolo, può dimostrare i vostri sentimenti. Acquario, un cambiamento di programma potrebbe rivelarsi meno problematico del previsto e spingervi verso una soluzione originale. In amore evitate di chiudervi. Pesci, la giornata amplifica la sensibilità e l'intuito, aiutandovi a comprendere anche ciò che gli altri non esprimono chiaramente. In amore cresce la complicità. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano a seguire la pagina Facebook L'oroscopo di Azus.
1: Caldissima, speaker simpaticissimi, programmi giovanissimi, Radio Domus Novas, la radio che

0: La violenza negli stadi è il modo più vile di uccidere lo sport.
1: Gli altri sono te. Rispettati.
2: In questo momento siete in compagnia di Radio Domus Novas. Radio Domus Novas, la giusta colonna sonora per te che sai scegliere.

0: Radio Domus Novas. La radio dei volontari della Protezione Civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.
1: È venerdì 25 settembre 2026. La Chiesa ricorda le sante Aurelia e Neomisia. La luna è gibbosa crescente, mentre il proverbio del giorno, il riso fa buon sangue, ricorda che una sana allegria tiene in salute anche il nostro corpo. Con il sito accadeoggi.it siamo ai fatti del giorno nella storia. Nel 1093, dopo una lunga trattativa con il re d'Inghilterra, il monaco benedettino Anselmo d'Aosta accettava la carica di arcivescovo di Canterbury. Nel 1898 un grave incendio distruggeva il teatro Lavezzo di Rovigo, inaugurato 46 anni prima. Nel 1906, alla presenza di Alfonso XIII di Spagna, si teneva a Bilbao la dimostrazione del telecomando a onde radio. Era il telechino di Leonardo Torres Quevedo con cui pilotava una barca a distanza. 100 anni fa, nel 1926, l'azienda automobilistica statunitense Ford annunciava turni lavorativi da 8 ore ciascuno per 5 giorni alla settimana. Sarebbe diventato riferimento mondiale. E nel 1961, dopo le prime due edizioni a Milano, lo Zecchino d'Oro si teneva per la prima volta all'Antoniano di Bologna. Cantanti e coro sarebbero stati diretti dalla 22enne Marielle Ventre. Nel 1972 i norvegesi bocciavano l'adesione del paese alla Comunità Economica Europea, con il 53,5% di voti contrari. Nel 1981 la EMI pubblicava Oggi La Voce del Padrone, l'undicesimo lavoro in studio dell'autore e cantante Franco Battiato, il primo album italiano a superare il milione di copie vendute. Nel 2002 la rete TV a pagamento Teleplus veniva ceduta alla News Corporation di Rupert Murdoch, che l'avrebbe poi trasformata in Sky TV Italia. E nel 2022 italiani alle urne per le elezioni politiche dopo le dimissioni del governo di Mario Draghi. Le nuove schede erano dotate di un tagliando antifrode a tutela d'autenticità per ogni voto. Sono nati il 25 settembre. Nel 1896 il settimo presidente della Repubblica Italiana Sandro Pertini. Nel 1922 l'attore e regista Luciano Salce, nel 1925 l'attrice Silvana Pampanini e nel 1930 lo stilista e imprenditore Nino Cerruti. Nascevano oggi anche l'attore premio Oscar Michael Douglas nel 1944, il regista premio Oscar Pedro Almodovar nel 1949, il cantante Zucchero Sugar Fornaciari nel 1955, lo scrittore Niccolò Ammaniti nel 1966, quindi oggi sessantenne, la sciatrice oro olimpico Daniela Ceccarelli nel 1975 e l'attore Elio Germano, nato in questo giorno nel 1980. Era l'ultima segnalazione per il 25 settembre 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
2: Maurillo, vieni qui!
3: Cosa vuoi?
2: Ascolta, dobbiamo ricordare che noi siamo in onda tutti i giorni su Radio Domus Novas.
3: È vero, assolutamente. Vogliamo ricordare gli orari, quindi tutti i giorni, dal lunedì al venerdì e la domenica, dalle 8.30 alle 10. Assolutamente sì, in diretta su Radio Domus Novas. Vi aspettiamo.
2: Maurillo, però ti sei dimenticato il nome del programma. Noi siamo Saluti e Baci e su Facebook siamo Saluti e Baci la Radio. Devo fare tutto io, dai.

0: Radio Domus Novas ogni giorno conquista la vostra attenzione.
1: Puntualmente, migliaia di emozioni vi aspettano su Radio Domus Novas.

0: Ehi, dico te, sì, proprio a te. Se fumi, non gettare mozziconi o fiammiferi accesi, anche se sei in macchina o nei pressi del mare. Non utilizzare a sproposito qualunque tipo di fuoco d'artificio. Le marmite catalitiche possono incendiare facilmente l'erba secca e se ti trovi in una zona a rischio di incendio boschivo, presta attenzione all'ambiente che ti circonda. Con queste piccole e semplici regole puoi salvare la nostra splendida Sardegna. Campagna sugli incendi a cura di Radio Domus Novas e Associazione Difesa Ambiente e Volontariato Domus Novas.
1: Due minuti, un libro.
2: Cosa si nasconde dietro la bellezza? Quando davanti a un capolavoro senti oppressione invece di pace, angoscia invece di estasi, forse il tuo sguardo ha visto qualcosa che non doveva vedere. Bentrovati, sono Gianluca Melilli. Oggi seguiamo un detective dell'arte in un'indagine febbrile tra botanica e storia, impressionismo e modernità. Se anche tu scrivi libri che scavano sotto la superficie delle immagini, vieni a trovarci sul nostro nuovo sito www.2minutiunlibro.it e insieme faremo conoscere il tuo libro. Ti aspettiamo! Oggi apriamo il libro di Grégoire Bouillet, si chiama La sindrome dell'Orangerie. Siamo davanti alle ninfee di Monet, al Museo dell'Orangerie, e ci si aspetta la pace. Grégoire Bouillet invece sente salire un'angoscia improvvisa, un'oppressione morbida, come se sotto quella superficie di acqua e luce ci fosse qualcosa di sepolto. Possibile che un capolavoro celebri la vita e allo stesso tempo nasconda un segreto? Per capirlo, Bouillet indossa di nuovo i panni del suo irresistibile detective Beaumont, con l'assistente Penny a tenerlo lontano dalle derive, e trasforma lo sconcerto in un'indagine febbrile. Tra botanica e simboli, biografia e storia, impressionismo e modernità, l'inchiesta lo conduce dall'Orangerie a Giverny, fino al Giappone e ad Auschwitz-Birkenau. A ogni zoom una pista, a ogni pista una domanda più scomoda. Che cosa vediamo davvero quando guardiamo? E quanto i nomi, le etichette, le parole capolavoro, armonia, pace interiore ci impediscono di vedere? Questo è un romanzo saggio, un noir dell'arte, avventura mentale piena di humor e intelligenza. Un libro che scava sotto la superficie delle immagini e dentro le ossessioni di chi le crea e di chi le contempla. Dopo l'ultima pagina una cosa è certa: tornare a guardare le ninfee con occhi nuovi. Di Grégoire Bouillet, La sindrome dell'Orangerie, Edizioni E.O.

Radio Domus Novas. La radio dei volontari della Protezione Civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio. Skies are crying.

0: Scopri cosa ti riservano le stelle con Le stelle di Azus.
1: Le stelle di Azus.
0: L'oroscopo del giorno, segno per segno, che ti guiderà su amore, lavoro e denaro.
2: Prodotto da cartomanti europei,
0: Le stelle di Azus è disponibile in esclusiva sulle emittenti del circuito Airplay. Affidati alla saggezza celeste e preparati ad affrontare la giornata con consapevolezza e fiducia. Sintonizzati e lasciati ispirare da
2: Le stelle di Azus,
0: solo per chi desidera il meglio dall'universo.
1: Le stelle di Azus.

0: Idea News Magazine.
1: Un caloroso benvenuto a tutti gli ascoltatori di Idea News per un nuovo appuntamento con la nostra rubrica. Oggi vogliamo fare un viaggio insieme nel cuore di Molfetta, precisamente in Piazza Mazzini. Nei giorni scorsi la piazza si è trasformata in un vero e proprio teatro a cielo aperto della memoria civica e della cultura. L'occasione è stata l'evento intitolato 1946-2026, 80 anni di diritti, promosso dall'Associazione Eredi della Storia con il patrocinio del Comune. È stata una serata eccezionale non solo per i temi trattati, ma per la straordinaria risposta della nostra città. Oltre un centinaio di persone hanno riempito la piazza, cittadini seduti, ma anche tantissimi passanti che passeggiando si sono fermati ad ascoltare, catturati dall'alto valore e dall'intensità del dibattito. Una conversazione egregiamente condotta dalle due oratrici della serata, Marta Pisani e Damiana Angione, con la presenza del presidente dell'associazione, Sergio Ragno. Il punto di partenza è una data che ha cambiato per sempre il volto dell'Italia. Il 2 giugno 1946. In quel giorno di 80 anni fa, circa 13 milioni di donne italiane varcarono per la prima volta la soglia dei seggi elettorali per scegliere tra Repubblica e Monarchia e per eleggere l'Assemblea Costituente. Ma come è stato sottolineato durante la serata, quel voto non fu un regalo o un'improvvisa concessione. Fu il traguardo di un cammino lungo, sofferto e pieno di ostacoli. Le oratrici hanno ripercorso le grandi tappe di questa conquista. Dalle prime rivendicazioni di fine Ottocento, con figure come Anna Maria Mozzoni e Anna Kuliscioff, fino al periodo buio della dittatura fascista, che tentò di cancellare ogni aspirazione di parità. Poi la svolta fondamentale, la Seconda Guerra Mondiale e la Resistenza, dove le donne furono protagoniste assolute come staffette, combattenti e organizzatrici della vita civile. È proprio da quel sacrificio che si arrivò al decreto del 1945 per il voto attivo e al 1946 per l'elettorato passivo. E come non ricordare le 21 donne elette alla Costituente? Nomi indimenticabili come Nilde Iotti, Lina Merlin o Teresa Noce, che lottarono per inserire nella nostra Costituzione l'articolo 3, il principio cardine secondo cui tutti i cittadini hanno pari dignità sociale senza distinzione di sesso. Da quel primo fondamentale diritto sono poi nati, decennio dopo decennio, la riforma del diritto di famiglia nel 1975, le leggi sulla tutela della maternità, il divorzio e le norme contro le discriminazioni sul lavoro. Ma l'aspetto forse più toccante ed emozionante della serata in Piazza Mazzini è stato il legame stretto con la nostra storia locale. La storia nazionale, infatti, è fatta anche e soprattutto dal lavoro silenzioso, dall'intelligenza e dalla determinazione delle donne dei nostri territori. E le relatrici hanno reso un bellissimo omaggio alle figure femminili che hanno fatto la storia di Molfetta. È stato ricordato il nome di Rosaria Scardigno, straordinaria poetessa ed educatrice, pioniera nel dimostrare il valore dell'intelletto femminile in un'epoca non facile. Si è parlato della dedizione di Pia Maggialetti, storica crocerossina che si spese senza sosta nei soccorsi durante le emergenze della guerra. E ancora il coraggio civico di Antonia Gaudio, fino al contributo culturale e didattico di figure come Elena Germano Finocchiaro ed Elena Altomare. Donne del Novecento molfettese che hanno dedicato la vita all'insegnamento e alla custodia della nostra memoria storica. In conclusione, il messaggio forte lanciato da Piazza Mazzini è che la storia dei diritti non è una storia conclusa. Ricordare l'ottantesimo anniversario del voto alle donne non significa fare una semplice celebrazione del passato, ma significa guardare al presente. Significa battersi ancora contro il gender pay gap, contro il divario salariale, contro la violenza di genere e per una reale presenza delle donne nei ruoli decisionali. Un grande applauso va all'Associazione Eredi della Storia per aver offerto alla città un monumento di così alta formazione civica. Da Miriana per oggi è tutto, grazie per averci seguito e continuate a rimanere con noi sui canali di Idea News.
0: Idea News Magazine è una produzione del circuito Airplay.
2: Ciao, sono Drina e tutti i giorni ascolto Radio

Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus, l'oroscopo di venerdì 25 settembre. Ariete, la giornata vi invita a gestire con maggiore attenzione emozioni e rapporti personali. In amore cercate di non trasformare un'incomprensione in un problema più grande. Toro, avete buone intuizioni e una capacità particolare di capire come muovervi. In amore dovete lasciare spazio alla complicità nella coppia. Gemelli, la comunicazione è il punto delicato della giornata. Una frase pronunciata senza pensarci potrebbe essere mal interpretata. In amore non traete conclusioni affrettate. Cancro, la sensibilità accentuata e vi permette di comprendere meglio ciò che accade intorno a voi. Cercate di non rispondere quando siete sotto pressione. Leone, la giornata può regalarvi maggiore fiducia e la possibilità di guardare avanti con entusiasmo. In amore dovete lasciarvi sorprendere. Vergine, avete bisogno di fare ordine, ma oggi non tutto può essere previsto e controllato. In amore dovete lasciare da parte l'analisi eccessiva dei particolari. Bilancia, la giornata vi mette davanti alla necessità di distinguere ciò che desiderate da ciò che potete ottenere realmente. In amore la chiarezza sarà fondamentale. Scorpione, il vostro intuito è particolarmente forte e vi permette di cogliere sfumature che ad altri potrebbero sfuggire. In amore vivrete emozioni intense. Sagittario, la giornata favorisce incontri e nuove prospettive, ma potreste sentirvi meno sicuri del solito. Nel lavoro non promettete ciò che non potete mantenere. Capricorno, tra impegni e vita privata sarà importante trovare un equilibrio senza pretendere troppo da voi stessi.

0: In amore un gesto, anche piccolo, può dimostrare i vostri sentimenti. Acquario, un cambiamento di programma potrebbe rivelarsi meno problematico del previsto e spingervi verso una soluzione originale. In amore evitate di chiudervi. Pesci, la giornata amplifica la sensibilità e l'intuito, aiutandovi a comprendere anche ciò che gli altri non esprimono chiaramente. In amore cresce la complicità. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano a seguire la pagina Facebook L'oroscopo di Azus.
1: Lo smooth jazz è un genere musicale derivante fondamentalmente dal jazz.
2: Questo lo dice Wiki. Sapete cosa vi dico io? Jazz e dintorni. Tutto il meglio dello smooth jazz, bossa e contemporary jazz in un'unica ora con Marco e Del Vais. Poche parole e tanta musica. Il jazz e dintorni sarà in onda il venerdì sera alle 21 su Radio Domus Novas. Ti aspetto.
3: Jazz e dintorni. Tutta un'altra musica. Radio Domus Novas.

0: Un nucleo di aria fresca dai Balcani comporta una spiccata instabilità e temperature in calo, specie sui settori centrali adriatici e al sud. Nella prima parte della giornata, rovesci e temporali frequenti sulle regioni centrali adriatiche e su quelle meridionali, mentre altrove il tempo sarà generalmente soleggiato, anche se con nubi sparse. Nel pomeriggio i rovesci temporaleschi interesseranno soprattutto il sud, spostandosi dal settore adriatico verso quello tirrenico. Tempo più tranquillo altrove, specie al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, potete consultare la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: Ci sono momenti da sognare, altri per giocare, altri ancora per la voglia di ridere. Ci sono momenti dove la tua unica compagna è la rara. Radio Domus Novas è sempre con te. Radio Domus Novas, momenti da vivere.

Nella nuova settimana del disco novità, il nuovo singolo della cantautrice pugliese Serena De Bari. È una canzone che nasce dall'idea della musica come energia positiva, un portafortuna musicale che accompagna chi l'ascolta. È il momento di ascoltare il nuovo singolo della cantautrice 25enne. Disco novità, Serena De Bari con...

0: disco novità, Serena De Bari con Fortuna.
1: Disco novità.
2: Maurillo, vieni qui.
3: Cosa vuoi?
2: Ascolta, dobbiamo ricordare che noi siamo in onda tutti i giorni su Radio Domus Novas.
3: È vero, assolutamente. Vogliamo ricordare gli orari, quindi tutti i giorni, dal lunedì al venerdì e la domenica, dalle 8.30 alle 10. Assolutamente sì, in diretta su Radio Domus Novas. Vi aspettiamo.
2: Maurillo, però ti sei dimenticato il nome del programma. Noi siamo Saluti e Baci e su Facebook siamo Saluti e Baci la Radio. Devo fare tutto io, dai.

0: in viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 131 Carlo Felice è attivo uno scambio di carreggiata tra gli svincoli di Cossoine, strada statale 292 diramazione nord-occidentale sarda, e lo svincolo di Bonorva in direzione Cagliari in provincia di Sassari. Sulla strada statale 293 di Giba è attivo un senso unico alternato di circa 400 metri in prossimità dello svincolo per Siliqua in provincia di Cagliari. Sulla strada statale 387 del Gerrei è attivo un senso unico alternato di circa 1,5 km tra lo svincolo per Villa Salto e lo svincolo per San Vito in provincia di Cagliari. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800841148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
1: Radio Domus Novas.
2: Ben ritrovati con le previsioni del tempo della Sardegna, a cura di ICNOS, la Sardegna in diretta. Venerdì 25 settembre sull'isola avremo una giornata nel complesso stabile e soleggiata, ma con un graduale aumento della nuvolosità nel corso del pomeriggio e soprattutto in serata. Cieli sereni o poco nuvolosi sui settori occidentali e meridionali, mentre lungo la costa orientale le nubi tenderanno ad aumentare dal pomeriggio. Variabilità sulle zone interne e sui rilievi, con alternanza tra nubi e schiarite. Le temperature saranno piacevoli, con massime comprese generalmente tra i 25 e i 30 gradi e picchi leggermente superiori nelle pianure meridionali. Le minime oscilleranno invece intorno ai 16 gradi, con punte anche inferiori nelle zone interne. I venti saranno deboli, inizialmente dai quadranti nord-occidentali e in attenuazione con successiva rotazione da sud-est. Zero termico intorno ai 4200 metri. Mari, mare di Sardegna da poco mosso mosso, canale di Sardegna e Tirreno mossi, bocche di Bonifacio poco mosso. Queste erano le previsioni del tempo di venerdì 25 settembre. Vi ringraziamo per averci scelto e vi rimandiamo alle prossime informazioni meteo di ICNOS, la Sardegna in diretta.
3: È venerdì 25 settembre 2026. La Chiesa ricorda le sante Aurelia e Neomisia. La luna è gibbosa crescente, mentre il proverbio del giorno, il riso fa buon sangue, ricorda che una sana allegria tiene in salute anche il nostro corpo. Con il sito accadeoggi.it siamo ai fatti del giorno nella storia. Nel 1093, dopo una lunga trattativa con il re d'Inghilterra, il monaco benedettino Anselmo d'Aosta accettava la carica di arcivescovo di Canterbury. Nel 1898 un grave incendio distruggeva il teatro Lavezzo di Rovigo, inaugurato 46 anni prima. Nel 1906, alla presenza di Alfonso XIII di Spagna, si teneva a Bilbao la dimostrazione del telecomando a onde radio. Era il telechino di Leonardo Torres Quevedo, con cui pilotava una barca a distanza. 100 anni fa, nel 1926, l'azienda automobilistica statunitense Ford annunciava turni lavorativi da 8 ore ciascuno per 5 giorni alla settimana. Sarebbe diventato riferimento mondiale. E nel 1961, dopo le prime due edizioni a Milano, lo Zecchino d'Oro si teneva per la prima volta all'Antoniano di Bologna. Cantanti e coro sarebbero stati diretti dalla 22enne Marielle Ventre. Nel 1972 i norvegesi bocciavano l'adesione del paese alla Comunità Economica Europea, con il 53,5% di voti contrari. Nel 1981 la EMI pubblicava Oggi La Voce del Padrone, l'undicesimo lavoro in studio dell'autore e cantante Franco Battiato, il primo album italiano a superare il milione di copie vendute. Nel 2002 la rete TV a pagamento Teleplus veniva ceduta alla News Corporation di Rupert Murdoch, che l'avrebbe poi trasformata in Sky TV Italia. E nel 2022 italiani alle urne per le elezioni politiche dopo le dimissioni del governo di Mario Draghi. Le nuove schede erano dotate di un tagliando antifrode a tutela d'autenticità per ogni voto. Sono nati il 25 settembre. Nel 1896 il settimo presidente della Repubblica Italiana Sandro Pertini. Nel 1922 l'attore e regista Luciano Salce, nel 1925 l'attrice Silvana Pampanini e nel 1930 lo stilista e imprenditore Nino Cerruti. Nascevano oggi anche l'attore premio Oscar Michael Douglas nel 1944 il regista premio Oscar Pedro Almodóvar nel 1949, il cantante Zucchero Sugar Fornaciari nel 1955, lo scrittore Niccolò Ammaniti nel 1966, quindi oggi sessantenne, la sciatrice oro olimpico Daniela Ceccarelli nel 1975 e l'attore Elio Germano, nato in questo giorno nel 1980. Era l'ultima segnalazione per il 25 settembre 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Radio Domus Novas.
4: Questa è Radio Domus Novas. La tua guida sicura tra le onde radio. Radio Domus Novas.
5: Ho fondato Ornot nel 2013. Produciamo abbigliamento per ciclisti. Quello che apprezzo di più di Shopify è che possiamo gestire l'attività senza avere alcuna competenza tecnica. Portiamo avanti il nostro business con estrema facilità, dal back-end al front-end, alle vendite online. Se Shopify fosse un accessorio per biciclette, credo sarebbe la bicicletta stessa. È la base su cui costruiamo tutto il resto. Shopify è il cuore della nostra attività. Inizia la prova gratuita su shopify.com.
6: Costanza di Sanicandro Garganico, buongiorno. Finché aspettiamo che le radio si colleghino al nostro segnale. Adesso Donatella ci richiede Cieli immensi di Patti Pravo.

Emma che è collegata con Alexa. Ciao, ciao. Oggi che mi sembri mio. Se non sbaglio è Costanza, vero che sei Costanza?

0: Masse, Lorenzo e Lorenza. Perché c'è il volume basso? Aspetta che vediamo. No, Thomas, guarda che il segnale è buono, eh. Salutiamo già tutte le radio che sono, si stanno collegando. Buongiorno.
1: Guarda il cielo, quante luci. Dal passato fino a qua.
0: Prossimamente saremo in onda anche in tutto il Lazio.

Allora c'è Ferruccio che dice: mi puoi mettere una samba? Allora adesso prova ad ascoltare la prossima canzone. Buongiorno, buongiorno a tutti, buongiorno, dai che tra poco alle 8:40 inizierà ufficialmente. Saluti e baci alla radio.

0: cosa aspetti che ti dica? Se la colpa non è mia.
1: Allora, devo fare un saluto particolare a tre persone che adesso sono in viaggio, ma non in auto, né in bicicletta, né in moto, ma sono a piedi. Ferruccio, intanto questa è la tua canzone, dai. Buongiorno, dai, che tra poco inizia il nostro appuntamento alle 8.40. E allora, stavo dicendo di queste tre persone che stanno passeggiando in una giornata bellissima, meno qui a Padova. E sto parlando di Emanuela di Galzignano Terme, insieme ai suoi due fratelli. Una si chiama Nevia e naturalmente c'è anche Gianni, che io abbraccio tutti e tre. Anche perché sono bello grosso, ma no. No, nel senso, volevo dire, sono bello grosso, quindi riesco ad abbracciarvi tutti. Vi ho strappato un sorriso. Il sorriso fa bene, ragazzi.

0: ultimo giorno delle canzoni più belle di... E naturalmente siamo... attenzione, perché siamo sempre con Simona. Questa volta ce l'abbiamo in diretta. Ciao Simona, buongiorno.
1: Buongiorno a tutti, buongiorno Maurillo.
0: Buongiorno, buongiorno. Come si sveglia Roma stamattina?
1: Col sole. Oh. Col sole, solo che ieri sera verso le 11:30 ha buttato giù uno sgrullone, sì. Però poi dopo ha finito.
0: E stamattina una bella giornata di sole.
1: Sì, sì.
0: Benissimo. Senti, c'è già qualcuno che ti saluta su TikTok. C'è Angelo che dice buongiorno Simona.
1: Buongiorno Angelo.
0: Allora, dai, siamo
1: saluto tutti gli amici di TikTok.
0: Grazie. Senti, siamo all'ultimo giorno dei grandi successi con Gino Paoli. E allora, che cosa ci regali?
1: Allora, questa mattina vi regalo Una lunga storia d'amore del 1984, la quale fu una colonna sonora del film Una donna allo specchio, con attrice protagonista Stefania Sandrelli, con la quale ovviamente ha avuto una bellissima storia d'amore e una figlia, Amanda Sandrelli.
0: Certo.
1: Volevo, mi prendo l'attimo per salutare tutti, sì, sì. Ovviamente tutti i vari gruppi, Cristina con la gioia di TikTok, il gruppo Telegram, tutti gli ascoltatori di Saluti e Baci, e in particolare mando un forte abbraccio a Rita.
0: Bene, sicuramente lei ti sta ascoltando. Ok, grazie Simona.
1: Un bacione e buon ascolto a tutti.
0: Grazie anche ciao, a te ciao. Simona, un abbraccio, ciao, grazie.
1: Un abbraccio, ciao ciao.

0: buono. Allora salutiamo e ringraziamo Simona di Anzio in provincia di Roma. Ciao Wonder, buongiorno. Buongiorno anche a Giampaolo. Allora salutiamo e ringraziamo Simone che per tutta la settimana ci ha regalato le più belle canzoni di Gino Paoli e oggi ha terminato in bellezza, perché Una lunga storia d'amore è veramente un capolavoro. Lo ha detto anche Ferruccio e ha detto che bella questa. Beh, certo che sì. Allora dai, iniziamo con le vostre telefonate, i vostri messaggi, perché voi avete un compito, assolutamente sì, all'interno di Saluti e Baci. Quindi sarete voi adesso a proporci tutte le più belle canzoni, quelle che più vi piacciono. Lo sapete che noi amiamo quelle di una volta, cioè quelle di Claudio Villa, Claudio Baglioni, insomma quei grandi successi classici della musica italiana. E allora attenzione, perché adesso abbiamo una telefonata e siamo, non lo so dove siamo, però so chi c'è.
1: Buongiorno,
0: è Cristina, buongiorno. Ciao Cristina, ciao.
1: Buongiorno Maurillo, saluti e baci a tutti, ringraziamo Simona per sempre il pensiero gentile che ha verso di me e verso il gruppo. Siamo a Rossano in Calabria e stiamo passando un tornado, praticamente sta venendo sul finimondo.
0: Aiuto.
1: Siamo con i camper sulla spiaggia,
0: sì,
1: chiusi dentro, un vento, un tornado, guarda che stiamo pregando che non succeda niente, perché è stato improvviso sta roba, quindi si è molto brutto, il mare si è un po' ingrossato, c'è un vento enorme, sta per venire una pioggia giù. Purtroppo bruttissimo come tempo qui. Comunque stiamo passando, dico stiamo, perché la novità è che alla veneranda età di 67 anni ho trovato l'amore. Questo.
0: Che bellezza,
1: questo,
0: che bellezza.
1: Esatto, questo per dare, diciamo, a dire a tutti che la speranza non è mai, non c'ha età. Perché non pensavo mai più. Aspetta un momento, Alexa, abbassa il volume 2. Scusatemi, che sì, era troppo alto.
0: Sì, sì.
1: Diciamo che non avevo più speranze, poi non volevo più nessuno, in modo che mi porti via quello che avevo conquistato, la mia libertà, il mio modo di vivere. E invece ho trovato l'anima gemella, veramente l'anima gemella.
0: Cristina,
1: la persona.
0: Sai cosa dico io sempre? Io dico mai dire mai.
1: Mai, me l'hanno detto in tanti, mai detto no, mai no, io ho detto mai. No, mai, mai più, perché le mie storie sono state brutte, ho avuto delle brutte esperienze, quindi non volevo mai, mai un uomo che mi poteva offrire una villa, una Porsche, dicevo no, perché la mia libertà è la mia libertà.
0: Certo.
1: Io ho trovato invece Michele, ci siamo proprio trovati, proprio è stato un destino di trovare Michele Matera, e anche lui vive in camper da 2 anni e mezzo e quindi abbiamo unito le nostre libertà e il nostro piacere di vivere in camper, le nostre esperienze, quindi siamo una libertà moltiplicata per 2.
0: Cristina, poi mi raccomando, coltivate il vostro amore nell'orto della vostra vita, quindi continuate,
1: esatto,
0: a conquistare questo amore giorno dopo,
1: esatto,
0: giorno, anche se ci sono dei momenti, no, purtroppo la vita è così, ma
1: sì,
0: bisogna assolutamente lottare per vincere con l'amore e per l'amore.
1: Esatto.
0: Bravo.
1: Esatto, infatti non pensavo mai più di potermi, lui ha trovato la chiave giusta per aprire ormai il mio cuore che era ormai chiuso, perché avevo detto no. Però abbiamo tantissime cose in comune, tipo abbiamo lavorato tutti e due in ospedale, tipo ci piace la musica, lui gli piace la musica rock, lui era un biker, quindi gli piace la moto, a me piace la moto, e ci piace la vita in camper, ovviamente siamo all'avventura, quindi anche questo, ci piace ballare, lui gli piace ballare, finalmente ho trovato un ballerino che andremo finalmente di nuovo a ballare, che io adoravo ballare, la musica di tutti i tipi, quindi abbiamo 90% delle cose, qualcosa non va d'accordo, ma ci stiamo un attimo adattando, io purtroppo con il cibo perché ho problemi di mangiare, ma comunque lui si adatterà dopo anche a me, quindi
0: certo,
1: piano piano, deve conoscermi a me e conoscere a lui, comunque siamo felici, siamo molto felici e aver iniziato una storia che dovrebbe essere duratura e andiamo avanti.
0: Bravo,
1: infatti,
0: bravo e bravi.
1: Ecco, infatti, e questo voglio dare la speranza a tutti di non demordere, però nemmeno di stare a casa e aspettare che l'amore bussi alla la porta. Questo dico. Datevi da fare, uscite, mettetevi a un bar a bere un caffè, perché in quelli sono i momenti in cui l'amore può arrivare in quel momento. La persona che meno vi aspettate vi conosce. Se rimanete a casa ad aspettare l'amore che vi bussi, buonanotte, siamo freschi. Io perché
0: buonanotte.
1: Ho fatto la live.
0: E sono Tori.
1: Esatto. Sì. Diciamo, io perché facevo le live e lui era 2 anni che mi seguiva. Quindi mi ha seguito, mi ha studiato come la pensavo io in campe e ha detto questa è la donna per me ed è venuto a conquistarmi e mi ha conquistato perché veramente ho piacere di avere una persona così a mio fianco.
0: Bravi, senti, ci sono 2 persone che ti salutano su TikTok, c'è Ferruccio e Angelo.

0: e lei con tutto l'amore di questo mondo.
1: Va bene, perfetto. Grazie Cristina. Grazie, grazie. Grazie. Ma vi fermate lì per un po' adesso?
0: Adesso fino a fine mese siamo qui a Rossano in Calabria, bene. Poi facciamo qualche giorno a Cosenza e poi ci imbarchiamo di nuovo per la Sicilia, che saremo di nuovo tutto l'inverno in Sicilia, poi torneremo su verso il nord la prossima primavera.
1: Ah, bene, bene, dai.
0: Quindi adesso viaggiamo con due camper, abbiamo due case adesso, che ho una o l'altra, stiamo bene.
1: Ah, bene, bene, bene, perfetto.
0: È bellissimo, okay. Sì.
1: Bene, grazie.
0: Grazie Maurillo a te, grazie, e lo dedico con tutto il cuore a Michele.
1: Grazie, ciao Cristina e ciao, ciao. Michele.
0: Ciao, ciao, ciao, grazie.

0: Va bene, allora, prima canzone, quella di Claudio Villa, grazie a Cristina e Michele, ciao ragazzi. Devo salutare Sabrina che dice, mamma mia che bella sta canzone, bellissima, è vero, è vero, è vero. Adesso abbiamo un'altra telefonata, signore e signori, attention, si vi plaît, le rien le ballon, pam pam pam pam pam. C'è Maria, buongiorno Maria.
1: Buongiorno Marina.
0: Mamma mia, che carica che hai, Maria, ogni volta, veramente. Brava, brava, brava, brava, brava. Anzi, aspetta, c'è, manca qualcosa. L'applauso a Maria. Allora, buongiorno Maria, buongiorno.
1: Buongiorno Marillo.
0: Buongiorno. Allora, qual è la canzone che
1: una
0: oggi...
1: Una rosa blu, Michele Zarrillo.
0: Michele Zarrillo. Va bene, chi vuoi salutare, Maria?
1: Mio marito Franco, mia cognata Costanza, mio fratello Michele, saluta a tutti.
0: A tutta e tutti.
1: Saluta mia sorella Stappese, Gronata, Ciro, Francesca e Vincenzo.
0: Va bene, perfetto.
1: Un bacio a Rita, a te e tua famiglia.
0: Grazie Maria, salute, grazie.
1: Saluta e bacio alla radio.
0: Grazie, grazie. Mi saluti, mi saluti Franco, me lo passi?
1: Va bene.
0: Dai che salutiamo anche Franco. Ciao, grazie,
1: ciao,
0: Maria.
1: Ciao, ciao.
0: Grazie, grazie. Franco, Franco.
2: Ciao, Marino.
0: Buongiorno, Franco.
2: Vieni, gli mangio il TikTok. Non esce, ma innanzi, come messo?
0: Non esce TikTok?
2: Ah,
0: ma devi... Allora, guarda, devi fare così. Quando apri TikTok, non so se è sopra o sotto, non lo so adesso.
2: È fatto per Giovanni, a prima o a seconda più.
0: Ma devi trovare dove c'è la lente, c'è un cerchietto, una lente di ingrandimento. Clicchi lì praticamente e scrivi saluti e baci alla radio. Ah, così devi scrivere saluti e baci alla radio.
2: Faccio la buona parte così.
0: Va bene, dai. Ok, va bene. Sì, ok, perfetto. Franco, grazie, buona giornata.
2: Anche a te, vi vediamo domenica.
0: Ciao, grazie, grazie, ciao.
2: Buona venerdì a chi fa il mercato.
0: Ah sì, perché oggi c'è il mercato a San Nicandro.
2: Oggi è il mercato.
0: Giornata di mercato.
2: Ma tra poco Maria andare al mercato.
0: Ok, grazie, buona mattinata, ciao Franco.
2: Anche a voi, buona giornata.

0: Allora andiamo avanti con la nostra mattinata. Ancora buongiorno, se magari vi siete appena sintonizzati, buongiorno, noi siamo quelli di Saluti e Baci alla Radio, quindi quel programma che mancava, quel programma praticamente che va a ricordare un po' le cose che si facevano 50 anni fa, 45? Ma facciamo anche 52, dai. Allora noi mettiamo le canzoni di una volta, poi le dediche, le richieste, bello, bello, bello. Allora Lucia, ciao Lucia, buongiorno. Allora vediamo un attimino, c'è una telefonata e abbiamo Antonietta. Buongiorno Antonietta.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno e un saluto, un abbraccio forte va anche alla mamma Nunzia.
1: È qui, Mavrillo.
0: Ciao Stefano. Ciao carissima, ciao Nunzia, grazie, grazie. Dimmi, dimmi.
2: Come stai? Stai bene?
0: Tutto bene, grazie, tutto bene, grazie, grazie, grazie.
2: Grazie anche a voi, grazie.
0: Grazie naturalmente per grazie. Scegliere ogni mattina Saluti e Baci. Grazie,
2: grazie. Veramente. Non ne possiamo fare a meno.
0: La musica è bellissima, quella che si ascolta, sì. Assolutamente.
2: Sì, sì. Ci dà la forza di andare avanti, di cancellare i cattivi pensieri.
0: Grazie, grazie, grazie.
2: Grazie, grazie a te. Ciao Mavrillo.
0: Ciao Nunzia, un abbraccio. Ciao. Allora, Antonietta, stamattina ci regali una bella canzone di Gino Paoli con Il cielo in una stanza. Che bella. E chi vuoi salutare?
1: Tutti voi.
0: Sì.
1: E poi mia zia, poi sempre mia zia, poi Emma, Gemma, e poi...
0: E tutti naturalmente
1: un
0: anche...
1: forte abbraccio a voi e il boscaiolo.
0: Grazie e anche i tuoi amici del gruppo, giusto?
1: Sì.
0: Bene,
1: sì,
0: bene, sì. Perfetto. Sì. Ok, grazie. Un abbraccio a tutte e due.
1: Grazie.
0: Ciao.
1: Ciao. Ciao Marillo.

0: Va bene, allora andiamo avanti con la mattinata, con saluti e baci alla radio. Un'altra telefonata e siamo a Bozen, dove la benzina costa quanto?
1: 2,46.
0: E invece il diesel?
1: No, il diesel. Diesel.
0: Ah, il diesel costa 2,46. La benzina?
1: 2,19.
0: Aiuto. Va bene. No, no, che 2, no, 1,19 costa, no, 2,19.
1: 2,19. No, no, no, no, 2,19.
2: Benzina 2,19, il diesel 2,46.
0: Hai capito? E non è finita qui.
2: No, difatti noi abbiamo la macchina che da domani andrà a brodo.
1: A brodo.
0: Col brodo?
2: Sono 7 litri di brodo, sì, di carne, con
1: di gallina,
2: di polla, di gallina, e faccio andare la macchina.
0: Mi sa che costa meno, infatti, sì.
2: Sì.
0: Va bene, mi sa che stiamo andando in una... E in un periodo veramente molto difficile.
2: Di merda, per... detto in italiano.
0: Eh?
1: Eh beh, anche il gas.
2: Crisi di Scheiser, detta in tedesco, che la capisce, solo chi la capisce.
1: Oh Mauro!
0: Ehi!
1: Ma qua sai, come la Svizzera qua,
0: Come la Svizzera, sì.
1: Sì, i prezzi sono quelli,
2: Ti dicono in base allo stipendio, capito? Ma uno che becca 8.000 euro ne spende 5.000 di benzina.
0: Però la cosa bella è che il prossimo anno il bollo non si paga. Però a parte questo, lasciamo perdere queste cose.
1: No,
0: perché...
1: no,
0: aspetta, aspetta.
2: Tu perché magari hai pochi kilowatt, ma noi che abbiamo tanti kilowatt.
0: Appunto, hai capito.
2: Anche il prossimo...
0: giochetto. Vabbè, però lasciamo perdere.
1: È la tua macchinetta che va.
2: Questa è una cazzata, perché allora le agevolazioni le fai per tutti e non le fai, me lo stupida.
0: Vabbè, vabbè, comunque lasciamo perdere queste cose perché.
1: Facciamo un dibattito.
2: Bisogna dire le robe, Mauro, non bisogna passare per gli indiani per finta di niente.
0: Cerchiamo. Cerchiamo di sorridere e ascoltare la bella musica.
1: Vuoi sorridere?
2: Te sorridi perché non paghi 400 euro di bollo. Ecco perché sorridi. Pagassi 400 euro di bollo rideresti poco, te lo dico io.
0: Ascolta, ce ne sarebbero tante da dire, dai. Però ascolta un attimo, Allora, la canzone che voi avete scelto sono Le Orme con Gioco di Bimba. Ok.
1: Giusto.
2: Esatto.
0: Bene. C'è qualcuno che volete salutare in particolare?
2: Ma tutti, e poi come sempre il Maurillo, la Luisa e la Chloe, dai, i soliti amici.
1: È il gatto.
0: Va bene, perfetto.
2: Come un braccio, dai, che oggi è venerdì e domani si fa festa, non si lavora.
0: Esatto, senti, ma che tempo fa lì a Bolzano?
2: Neanche una nuvola. Non c'è neanche una nuvola, ci sono 16 gradi con il sole. Dai.
0: E c'è il sole, come, come a Padova. Praticamente come qui a Padova, la stessa cosa. Va bene, dai. Grazie.
2: Speriamo che sia bello domani, che mio marito che mi porta al mare una giornata. Speriamo che sia bello.
0: Ah, da Bolzano al mare, dove andate? Venezia, dove andate?
1: Ma
2: quello più
1: andiamo al Brennero. Quello al Brennero.
0: Al Brennero. Dov'è il bar al Brennero?
2: Quello più vicino cos'è? Chioggia, Jesolo,
0: sì, quindi da queste parti, ho capito. Va
1: comunque,
0: bene,
1: sai che a Vipite, no? Ha fatto la brina.
0: Michele ha fatto la brina. Cos'è la brina?
1: Ma che a Vipite, no?
2: A Vipite,
1: sai dov'è?
2: C'è la brina.
0: Ah, quella... ho capito. Michele.
1: Mattina.
0: Va bene.
1: No, Michele.
0: Sì.
1: Ti si innamora.
0: Stiamo parlando di tanti.
2: Va bene ragazzi, saluto a tutti e ci sentiamo, un abbraccio, buona giornata,
0: ciao, grazie, buona mattinata,
1: ciao.

0: Ancora buona mattinata. C'è adesso un'altra telefonata dopo quella di Valentina e Antonio di Bolzano. Da Bolzano andiamo dove? Vediamo dove esattamente. Pronto, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno Antonio. Antonio dalla Costa dei Trabocchi.
1: Sì, sì. Ortona.
0: Da Ortona, Ortona. Allora, se a Bolzano ieri sera c'è stato un po' di pioggia e poi stamattina c'è il sole, ci sono più o meno 16 gradi a Bolzano, mentre ad Ortona che cosa c'è e com'è il tempo?
1: Allora, dopo la pioggia di stanotte c'è il bel sole.
0: C'è
1: siamo
0: un bel
1: sui
0: sole.
1: 20, siamo sui 19 gradi.
0: Oh, bene, quindi più o meno anche lì la stessa cosa.
1: Sì, sì.
0: Bene.
1: È venuto un po' d'acqua che stavamo quasi in ginocchio a fare la danza della pioggia.
0: Okay.
1: Come fanno gli indiani, no?
0: Ecco. Sì. Allora, carissimo Antonio, tu hai scelto una canzone di un grande che si chiama Gianni Morandi.
1: Sì, sì.
0: E la canzone si chiama...
1: Scende la pioggia.
0: Che meraviglia, che meraviglia.
1: Sì, sì. È un rumore fantastico.
0: Esatto, esatto. Ci vuole anche la pioggia, perché noi...
1: Te l'ho detto, stavamo aspettando con ansia.
0: Sì, esatto, esatto. Va bene, senti Antonio, i saluti vanno comunque sempre a tutte le persone.
1: Sì, sì, un abbraccio a tutti.
0: A tutti quelli che ascoltano Saluti e Baci alla radio.
1: Sì, sì, sì, sì.
0: Va bene. Grazie Antonio, un abbraccio, buona mattinata.
1: Anche a te e a tutti gli altri.
0: Grazie, ciao, ciao. Grazie per la canzone, grazie. Sì.

0: Baci. E allora, attenzione, grazie ad Antonio che ce l'ha richiesta. Adesso c'è un altro messaggio che andiamo ad ascoltare. Questa volta il messaggio arriva da Ferrara. Sentiamo.
1: Ciao Mauro, siccome dopo non potrò partecipare come telefonata, potresti farmi ascoltare di Gianni Bella Questo amore non si tocca, perché dopo devo andare in farmacia per acquistare un collirio per il mio consorte. Saluto tutti e vi auguro a tutti, nessuno escluso, una buonissima giornata. Buon ascolto con saluti e baci. Mi raccomando, chiamate il 351 340 9220 per dediche, richieste, messaggi WhatsApp, vocali e scritti. Ciao!

Eccolo qui Gianni Bella con Questo amore non si tocca. Grazie a Emma che ce l'ha naturalmente richiesta. Allora adesso c'è un altro messaggio scritto su WhatsApp e andiamo a leggerlo. Allora dice ciao Maurillo, mi potresti mettere la canzone Cuore di Rita Pavone? Certo che sì, la dedico ai miei genitori, poi a Rita, a Emma, a te, famiglia, a tutti quelli che ascoltano, saluti e baci. Buon venerdì e buon fine settimana a tutti. Ciao Marillo, ciao Maurillo, un abbraccio. Va bene, e allora ascoltiamo la canzone che ha richiesto Graziella di Sassari, e la canzone è Cuore di Rita Pavone.

È finita allora Rita Pavone, la canzone che abbiamo ascoltato, cuore, per salutare naturalmente la nostra amica Graziella di Sassari. Bene, allora andiamo avanti con le prossime richieste. Un'altra richiesta che arriva dalla provincia di Foggia ed è Mario di San Nicandro Garganico, che dice una dedica a tutte le donne, in modo speciale alle sannicandresi, con Marina, la canzone di Rocco Granata, che io naturalmente saluto e abbraccio forte, Rocco.

0: no.
1: Ok, allora ci siamo. Allora aspetta un attimo, perché siamo ancora in diretta. Era Rocco Granata con Marina. Io ho conosciuto Rocco Granata telefonicamente, e lui mi chiamò parecchi anni fa. Lui abita in Belgio e naturalmente ha un castello, una cosa veramente grande. Con la canzone Marina è riuscito a fare tutto ciò e mi ha raccontato un po' la sua storia, un po' la sua vita. Persona veramente straordinaria, ma veramente. Allora, vediamo un attimino, siamo alle 9.42, siamo assolutamente in diretta fino alle 10. C'è un altro saluto adesso con una canzone molto bella. Lui si chiama Aurelio Fierro. Pensate un po' che canzone andiamo ad ascoltare stamattina. Questa è una selezione da parte di Rita di San Nicandro. Luna Rossa, ve la ricordate? Bella canzone. Allora, c'è Rita che saluta tutti, ringrazia naturalmente Graziella, Simona, Mario, saluta e ringrazia veramente tutti. E saluta tutti, fa i complimenti a Simona per quanto riguarda i grandi successi. Mario dice ciao Rita, naturalmente lei che è a casa e ha la radio bella accesa a volume alto, che sta ascoltando, sono sicuro che con la manina fa così. Ecco, guardate in webcam, cioè guardate su TikTok, io sto praticamente salutando. C'è anche Angelo che dice ciao Rita. Vabbè, allora Rita vi saluta tutti, nessuno escluso. E allora ascoltiamo Aurelio Fierro con Luna Rossa.

0: bellissima selezione questa di Rita, di Sanicandro Garganico, Luna Rossa, Aurelio Fierro. Un'altra telefonata, siamo ormai quasi alla fine, mancano più o meno 12 minuti alla fine. Adesso siamo in Friuli Venezia Giulia e siamo a San Daniele del Friuli, dove si mangia il prosciutto. È il prosciutto che
1: sì,
0: se bomba.
1: Anche a colazione.
0: Anche a colazione, brava, brava. Buongiorno Erika. Buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno Maurillo, buongiorno a tutti ragazzi. Dai che c'è il sole anche oggi, bella giornata, sembra, eh?
0: Poi, sì, vabbè. infatti. Senti, c'è Angelo che dice ciao, ciao Enrica, ti saluta.
1: Ciao Angelo, dimmi.
0: Bene, allora senti un po', qual è la canzone che stamattina ci vuoi regalare?
1: Allora, la canzone che vi regalo oggi è una canzone anche spiritosa, però va bene, per chi magari non vuole sentire oppure dice che sente e poi non sente, probabilmente ci vuole orecchio,
0: È vero, quella di Enzo Iannacci.
1: Mitico Iannacci, però faceva queste canzoni così, ma avevano un significato, però, perché se le ascoltavi bene sembrano stupide, però le canzoni, forse quelle di adesso un po' sembrano stupide, ma quelle di una volta quando cantavano, anche se cantavano così un po' spiritoso, ma aveva il suo significato.
0: Certo, grande poi Enzo Iannacci,
1: sì.
0: Veramente.
1: Sì, peccato che era milanista, però insomma.
0: Vabbè, dai.
1: Perché ha scritto, perché ha fatto, sai, se me lo dicevi prima, alla fine diceva e quando segna il Milan, e vabbè, insomma, andiamo di questo.
0: Vabbè. Noi siamo sportivi, non ci sono problemi, dai, l'importante.
1: Ma per me, guarda.
0: Esatto. Bene.
1: Come vogliono.
0: Allora, con questa canzone chi saluti, Enrica?
1: Saluto Emma Lorenzo, Maurillo e famiglia, Giuse Beniamino da Bologna, Rita, bella la canzone, complimenti Simona per il mitico e meraviglioso Gino Paoli, grazie mille per le meravigliose canzoni, e saluto Angelo dalla Germania, Valentina Antonio da Bolzano, Donatella da Brennero, e Sebastiano da Montegrotto, Thomas, e insomma Manuela di Gavignano, e poi abbraccio tutti circolarmente da nord a sud senza dimenticare nessuno e auguro a tutti una buona giornata e con Ci vuole orecchio.
0: Grazie, ciao
1: ciao.

0: Allora abbiamo l'ultima, mi sembra sia l'ultima, mi sembra di sì, e c'è un messaggio vocale. Aspetta che andiamo a sentire il messaggio vocale, eccolo qui.
1: Ciao Murillo, mi metti il brano Tanta Voglia di Lei, Depo? Su questo brano saluto a tutti con un abbraccio, tutti amici e amiche di saluti e baci, tutti tu, tutta la mia famiglia, la tua famiglia, tutti tutti, a Rita, a mia cognata Maria, a Azzurra con la simpatia, e tutti tutti, mio marito Michele.
0: Sì.
1: A te Maurillo, con tanta stima, amicizia e simpatia.
0: Grazie.
1: Ciao Maurillo. Ciao. Ciao a tutta la tua famiglia. Ciao ciao Maurillo.
0: Ciao Costanza, grazie, grazie, grazie. Salutiamo Grazia anche di Olbia. Buongiorno, buongiorno. E anche Donatella di Brennero. Salutiamo anche Mariella, buongiorno Mariella.

Allora, siccome, cari amici di Saluti e Baci, noi di Saluti e Baci facciamo le cose che le altre radio non lo fanno, e visto che abbiamo cantato questa canzone, dico tu, quasi tutti, io ne metterei un'altra per il tempo che ci rimane, e vogliamo cantarla insieme?

Allora, nel frattempo io voglio salutare le radio che sono state collegate fino a adesso, tra poco si scollegheranno. Grazie a tutti voi, a tutti voi che avete ascoltato, saluti e baci alla radio. Grazie, noi torneremo domenica mattina dalle 8:30 in poi, quindi se volete ricollegarvi. Vi ringrazio per aver scelto saluti e baci alla radio, do un abbraccio forte a tutti voi e grazie specialmente alle radio, perché grazie a loro noi riusciamo ad arrivare a casa vostra ovunque.

Siamo arrivati alla fine, ciao a tutti, grazie. Un saluto speciale va ad Angelo, Mario, Sabrina, Costanza, Grazia, Wonder, Emanuela e tutti, grazie. A domenica, un saluto a tutti, ciao.

0: Naturalmente salutiamo anche Grazia. Ciao Grazia, buona giornata. C'è anche Emanuela, buongiorno, buongiorno anche a Rita. Salutiamo anche Emma, buongiorno.
1: Questa è Radio Domus Novas. La tua guida sicura tra le onde radio. Radio Domus Novas.
2: Maurillo!

0: Maurillo, vieni qui, vieni qui.
1: Cosa vuoi?
0: Ascolta, dobbiamo ricordare che noi siamo in onda tutti i giorni su Radio Domus Novas.
1: È vero, è vero, è vero, assolutamente. Vogliamo ricordare gli orari, quindi tutti i giorni dal lunedì al venerdì e la domenica dalle 8.30 alle 10. Assolutamente sì, in diretta su Radio Domus Novas. Vi aspettiamo.
0: Maurillo, però ti sei dimenticato il nome del programma. Noi siamo Saluti e Baci e su Facebook siamo Saluti e Baci la radio. Devo fare tutto io, dai.

0: Due minuti, un libro.
1: Cosa si nasconde dietro la bellezza? Quando davanti a un capolavoro senti oppressione invece di pace, angoscia invece di estasi, forse il tuo sguardo ha visto qualcosa che non doveva vedere. Bentrovati, sono Gianluca Melilli. Oggi seguiamo un detective dell'arte in un'indagine febbrile tra botanica e storia, impressionismo e modernità. Se anche tu scrivi libri che scavano sotto la superficie delle immagini, vieni a trovarci sul nostro nuovo sito www.2minutiunlibro.it e insieme faremo conoscere il tuo libro. Ti aspettiamo! Oggi apriamo il libro di Grégoire Bouillet, si chiama La sindrome dell'Orangerie. Siamo davanti alle Nymphée di Monet, al Museo dell'Orangerie, e ci si aspetta la pace. Grégoire Bouillet invece sente salire un'angoscia improvvisa, un'oppressione morbida, come se sotto quella superficie di acqua e luce ci fosse qualcosa di sepolto. Possibile che un capolavoro celebri la vita e allo stesso tempo nasconda un segreto? Per capirlo, Bouillet indossa di nuovo i panni del suo irresistibile detective Moore, con l'assistente Penny a tenerlo lontano dalle derive, e trasforma lo sconcerto in un'indagine febbrile. Tra botanica e simboli, biografia e storia, impressionismo e modernità, l'inchiesta lo conduce dall'Orangerie a Giverny, fino al Giappone e ad Auschwitz-Birkenau. A ogni zoom una pista, a ogni pista una domanda più scomoda. Che cosa vediamo davvero quando guardiamo? E quanto i nomi, le etichette, le parole capolavoro, armonia, pace interiore ci impediscono di vedere? Questo è un romanzo saggio, un noir dell'arte, avventura mentale piena di humor e intelligenza. Un libro che scava sotto la superficie delle immagini e dentro le ossessioni di chi le crea e di chi le contempla. Dopo l'ultima pagina una cosa è certa: tornare a guardare le ninfee con occhi nuovi. Di Grégoire Bouillet, La sindrome dell'Orangerie, edizioni E.O.
0: Le stelle di Azus, le stelle di
2: Azus. Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus. L'oroscopo di venerdì 25 settembre. Ariete, la giornata vi invita a gestire con maggiore attenzione emozioni e rapporti personali. In amore cercate di non trasformare un'incomprensione in un problema più grande. Toro, avete buone intuizioni e una capacità particolare di capire come muovervi. In amore dovete lasciare spazio alla complicità nella coppia. Gemelli, la comunicazione è il punto delicato della giornata. Una frase pronunciata senza pensarci potrebbe essere mal interpretata. In amore non traete conclusioni affrettate. Cancro, la sensibilità accentuata e vi permette di comprendere meglio ciò che accade intorno a voi. Cercate di non rispondere quando siete sotto pressione. Leone, la giornata può regalarvi maggiore fiducia e la possibilità di guardare avanti con entusiasmo. In amore dovete lasciarvi sorprendere. Vergine, avete bisogno di fare ordine, ma oggi non tutto può essere previsto e controllato. In amore dovete lasciare da parte l'analisi eccessiva dei particolari. Bilancia, la giornata vi mette davanti alla necessità di distinguere ciò che desiderate da ciò che potete ottenere realmente. In amore la chiarezza sarà fondamentale. Scorpione, il vostro intuito è particolarmente forte e vi permette di cogliere sfumature che ad altri potrebbero sfuggire. In amore vivrete emozioni intense. Sagittario, la giornata favorisce incontri e nuove prospettive, ma potreste sentirvi meno sicuri del solito. Nel lavoro non promettete ciò che non potete mantenere. Capricorno, tra impegni e vita privata sarà importante trovare un equilibrio senza pretendere troppo da voi stessi. In amore un gesto, anche piccolo, può dimostrare i vostri sentimenti. Acquario, un cambiamento di programma potrebbe rivelarsi meno problematico del previsto e spingervi verso una soluzione originale. In amore evitate di chiudervi. Pesci, la giornata amplifica la sensibilità e l'intuito, aiutandovi a comprendere anche ciò che gli altri non esprimono chiaramente. In amore cresce la complicità. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano a seguire la pagina Facebook L'oroscopo di Azus.

0: Radio Domus Novas. La radio dei volontari della Protezione Civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.
1: Das Omen.
2: Stio, senti anche tu quello che sento io?
3: Sì, Olio, è Radio Domus Novas.
2: Lo sapevo. Che cosa credi, stupido?

0: Benvenuto weekend. Benvenuto weekend.
1: Eccomi qua, cari amici, all'ascolto, felicissimo di essere con voi. Questa è la prima puntata della nuova stagione di Benvenuto Weekend, stagione 2026-2027. Vi chiederei come avete trascorso l'estate. Spero ovviamente nel migliore dei modi, anche se sarete tutti d'accordo con me, il caldo quest'anno ci ha fatto veramente penare. Ma pensiamo alla nostra musica e quindi, come dico sempre, musica sia.
0: Benvenuto weekend.
1: Eccoci qua, io sono Alessandro Parodo. Vi ricordo che c'è anche la nostra pagina Facebook che si chiama come il programma, cioè Benvenuto Weekend. Dichiaro ufficialmente aperta la nuova stagione.
0: Benvenuto weekend. Con Alessandro Parodo. Let's go.

Best Persuades, ossia Miley Cyrus. Miley Cyrus, sì, colei che confidenzialmente adesso si fa chiamare semplicemente Miley. Questo significa che la puoi tranquillamente incontrare per strada e chiamarla Miley. Uè, ciao, come stai? Come va? Come non va? Vabbè, detto questo, continuiamo con la buona musica italiana di Malika.

0: Vita nuova per un classico di Fiordaliso, ricordate Non voglio mica la luna. La versione 2026 viene proposta da un gruppo tutto al femminile, si chiamano Las Migas e si intitola, il titolo diciamo è molto più semplice, Luna. È un pezzo che è un po' come dire alla Leonardo Pieraccioni maniera, ricordate le ballerine di flamenco nel suo classico film mai dimenticato, Il ciclone. Va benissimo, a proposito di musica che prende nuova vita, adesso è il suo momento perché anche in questa stagione lui è confermatissimo, cioè il DJ Vittorio Veneziano. Perché dico che lui dà nuova vita ai pezzi che sono dei grandi classici? Perché lui prende una canzone, la modella a suo piacimento e tira fuori delle produzioni davvero spettacolari. Non ci credete? Mi darete sicuramente ragione proprio tra qualche istante, perché c'è la sua sequenza mixata in soli 4 minuti. DJ Vittorio Veneziano.
1: Benvenuto weekend.

0: Ciao, sono Geppi Cucciari, forse l'avevi notato. E forse tu ed io abbiamo una cosa in comune, amiamo la Sardegna. Forse ne abbiamo un'altra, non ci piacciono i ladri.
1: Non siamo come quelli che bottiglia dopo bottiglia, scatoletta dopo scatoletta, furto dopo furto, trafugano sabbia, conchiglie, coralli, che stavano tanto bene qui.
0: Per metterli spesso in brutti acquari, in brutti soggiorni. Guardate che poi vi muoiono i pesci. E magari non lo sapete, ma è un reato. Prevede il ritiro di quello che vi siete portati via e anche una sanzione pecuniaria. Naturalmente non parlo con voi che in valigia avete souvenir del tutto leciti, forse non per il vostro dietologo, ma sicuramente legali. Porta con te il calore del nostro sole che scalda le spiagge, ma non portare via la nostra sabbia. Ci serve per farci lo scrub, per farci castelli, per farci l'amore. I più abili fanno queste tre cose contemporaneamente. Frequentateli. La Sardegna, portala nel cuore.

niente da fare, questo è uno dei pezzi più gettonati dell'estate appena trascorsa. Hugel, Email Angel e Ultra Nate con Moving to the Sun, pezzo fortissimo e giustamente oserei dire funziona tantissimo.

0: La classe non è acqua, specialmente quando si parla di Luciano Ligabue. Questo è il nuovo singolo, Qualcosa per te. Arriviamo al primo disco story della stagione, il primo disco story di questa stagione 2026-2027, che sarà davvero molto molto ricca di musica, ospiti, DJ set in quantità industriale. Facciamo un salto nel 1977, perché questo brano fu pubblicato proprio in quell'anno. La voce è quella fantastica di Bonnie Tyler, pubblicato, dicevo, nel 1977 ed incluso nell'album Natural Force del 1978. La faccio breve, amici, vi sto parlando del disco story di oggi, che è It's a Heartache.
1: Disco story.
2: Disco story, il brano che ha fatto storia.

0: weekend. Benvenuto weekend.
1: Le stelle di Azus. Le stelle di Azus.
2: Segui il tuo oroscopo ogni giorno sulla nostra pagina Facebook Oroscopo di Azus.
1: Le stelle di Azus. Le stelle di Azus.
3: Quando fa molto caldo, indossa vestiti leggeri e comodi in fibre naturali. Evita di esporti al sole tra mezzogiorno e le 6 del pomeriggio. Soggiorna qualche ora in ambienti più freschi. Consuma pasti leggeri e bevi molta acqua. Rinfrescati con bagni e dolci. E se vedi qualcuno che sta male per il caldo, chiama il 118. E ricorda, la protezione civile sei anche tu.
4: Buongiorno, siete all'ascolto di Radio Domus Nova. Buon ascolto.

Allora, amici, vi faccio una domanda. Che cos'è il kintsugi? Ve lo dico subito, non perché io sia persona coltissima, ok, mi sono semplicemente un po' così informato, e si tratta praticamente di una tecnica di restauro ideata da ceramisti giapponesi verso la fine del 1400 per riparare le tazze classiche per la cerimonia del tè. Tutto questo è il kintsugi, sì, ok, va bene, ma ve lo dico perché è anche il titolo dell'ultimo singolo di Elisa che abbiamo appena ascoltato. Elisa, sempre numero uno. Questo, per chi si fosse messo all'ascolto soltanto adesso, è Benvenuto Weekend, nuova stagione, quindi prima puntata della nuova stagione 2026-2027.

0: c'è anche lui, c'è anche lui in questa nuova stagione, confermatissimo, il DJ Bedam, con un featuring davvero interessante, featuring Giulia B, My Heart in You.
1: Benvenuto Weekend, presenta
2: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
4: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità, o mi sbattono dentro.
3: Ogni possibilità inizia con un passo.
4: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
5: Questo cammino dobbiamo completarlo.
3: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
6: Dal 21 al 24 settembre torna Cinema in Festa.
7: Non ci credo.
8: Aspetto questo momento da un'eternità.
6: Il biglietto costa solo 3,50€ per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
9: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
10: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
11: Può sembrare un paradiso, ma è pericoloso.
10: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
12: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi.
13: Amiche per la vita!
10: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
1: Benvenuto Weekend.
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Musica senza confini. Benvenuto Weekend.

È pura poesia, in viaggio verso il paradiso. Naturalmente lui è Achille Lauro. Tra pochissimo sarà la volta del DJ Mix Mauro Gazzotti. Intanto Saif e Brash.

0: Se siete in difficoltà, non perdete tempo. Chiamate il 1530. La Guardia Costiera è con voi.
1: Ci sono momenti da sognare, altri per giocare, altri ancora per la voglia di ridere. Ci sono momenti dove la tua unica compagna è la rara. Radio Domus Novus è sempre con te. Radio Domus Novus, momenti da vivere.
2: Anche lui è confermatissimo, giustamente, come si dice, squadra che vince non si cambia. Sto parlando del DJ Mix Mauro Guazzotti, che anche in questa stagione ci accompagnerà verso la conclusione di ogni singola puntata. C'è lui con la sua sequenza mixata dalla sua Milano.
3: Benvenuto Weekend,

0: Alessandro Parodo, benvenuto weekend.
1: Finisce così anche questa prima puntata di stagione, la stagione 2026-2027 di Benvenuto Weekend. Intanto sono felicissimo perché ci avete seguito anche durante tutta l'estate, quando è andato in onda il meglio di. E poi insomma ci confermate la vostra presenza anche in questa stagione, che sarà dal punto di vista musicale davvero molto molto calda. Non parliamo del caldo estivo, quello era un'altra cosa che ci ha fatto penare tantissimo, veramente tanto. Quindi musicalmente parlando sarà una stagione molto calda, perché usciranno brani davvero molto belli e li scopriremo all'interno della programmazione non soltanto di Benvenuto Weekend, ma di tutto quello che riguarda la programmazione della vostra emittente preferita, che è questa. Mi raccomando, continuate a seguirla, continuate a seguire gli altri programmi, gli altri appuntamenti fissi, quotidiani, settimanali, di tutto di più. Io sono Alessandro Parodo, vi aspetto tra 7 giorni sempre qui per la seconda puntata di Benvenuto Weekend. Vi ricordo che c'è anche la nostra pagina Facebook, che ovviamente si chiama come il programma. A tra 7 giorni, sempre qui.
0: Benvenuto Weekend! Benvenuto Weekend!
2: L'acqua, un bene prezioso, insostituibile, vitale. Utilizziamola consapevolmente, senza sprechi.
3: Un nucleo di aria fresca dai Balcani comporta una spiccata instabilità e temperature in calo, specie sui settori centrali adriatici e al sud. Nella prima parte della giornata, rovesci e temporali frequenti sulle regioni centrali adriatiche e su quelle meridionali, mentre altrove il tempo sarà generalmente soleggiato, anche se con nubi sparse. Nel pomeriggio i rovesci temporaleschi interesseranno soprattutto il sud, spostandosi dal settore adriatico verso quello tirrenico. Tempo più tranquillo altrove, specie al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, potete consultare la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.

nella nuova settimana del disco novità il nuovo singolo della cantautrice pugliese Serena De Bari. È una canzone che nasce dall'idea della musica come energia positiva, un portafortuna musicale che accompagna chi l'ascolta. È il momento di ascoltare il nuovo singolo della cantautrice 25enne. Disco novità, Serena De Bari con...

0: disco novità, Serena De Bari con Fortuna.
1: Disco novità.
2: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 131 Carlo Felice è attivo uno scambio di carreggiata tra gli svincoli di Cossoine, strada statale 292 diramazione nord occidentale sarda, e lo svincolo di Bonorva in direzione Cagliari in provincia di Sassari. Sulla strada statale 293 di Giba è attivo un senso unico alternato di circa 400 metri in prossimità dello svincolo per Siliqua in provincia di Cagliari. Sulla strada statale 387 del Gerrei è attivo un senso unico alternato di circa 1,5 km tra lo svincolo per Villa Salto e lo svincolo per San Vito in provincia di Cagliari. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800841148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
3: Radio Domus Novas.
4: Ben ritrovati con le previsioni del tempo della Sardegna, a cura di ICNOS, la Sardegna in diretta. Venerdì 25 settembre sull'isola avremo una giornata nel complesso stabile e soleggiata, ma con un graduale aumento della nuvolosità nel corso del pomeriggio e soprattutto in serata. Cieli sereni o poco nuvolosi sui settori occidentali e meridionali, mentre lungo la costa orientale le nubi tenderanno ad aumentare dal pomeriggio. Variabilità sulle zone interne e sui rilievi, con alternanza tra nubi e schiarite. Le temperature saranno piacevoli, con massime comprese generalmente tra i 25 e i 30 gradi e picchi leggermente superiori nelle pianure meridionali. Le minime oscilleranno invece intorno ai 16 gradi, con punte anche inferiori nelle zone interne. I venti saranno deboli, inizialmente dai quadranti nord-occidentali e in attenuazione con successiva rotazione da sud-est. Zero termico intorno ai 4200 metri. Mari, mare di Sardegna da poco mosso mosso, canale di Sardegna e Tirreno mossi, bocche di Bonifacio poco mosso. Queste erano le previsioni del tempo di venerdì 25 settembre. Vi ringraziamo per averci scelto e vi rimandiamo alle prossime informazioni meteo di ICNOS, la Sardegna in diretta.
5: Ciao, sono Drina e tutti i giorni ascolto Radio

0: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus, l'oroscopo di venerdì 25 settembre. Ariete, la giornata vi invita a gestire con maggiore attenzione emozioni e rapporti personali. In amore cercate di non trasformare un'incomprensione in un problema più grande. Toro, avete buone intuizioni e una capacità particolare di capire come muovervi. In amore dovete lasciare spazio alla complicità nella coppia. Gemelli, la comunicazione è il punto delicato della giornata. Una frase pronunciata senza pensarci potrebbe essere mal interpretata. In amore non traete conclusioni affrettate. Cancro, la sensibilità accentuata e vi permette di comprendere meglio ciò che accade intorno a voi. Cercate di non rispondere quando siete sotto pressione. Leone, la giornata può regalarvi maggiore fiducia e la possibilità di guardare avanti con entusiasmo. In amore dovete lasciarvi sorprendere. Vergine, avete bisogno di fare ordine, ma oggi non tutto può essere previsto e controllato. In amore dovete lasciare da parte l'analisi eccessiva dei particolari. Bilancia, la giornata vi mette davanti alla necessità di distinguere ciò che desiderate da ciò che potete ottenere realmente. In amore la chiarezza sarà fondamentale. Scorpione, il vostro intuito è particolarmente forte e vi permette di cogliere sfumature che ad altri potrebbero sfuggire. In amore vivrete emozioni intense. Sagittario, la giornata favorisce incontri e nuove prospettive, ma potreste sentirvi meno sicuri del solito. Nel lavoro non promettete ciò che non potete mantenere. Capricorno, tra impegni e vita privata sarà importante trovare un equilibrio senza pretendere troppo da voi stessi. In amore un gesto, anche piccolo, può dimostrare i vostri sentimenti. Acquario, un cambiamento di programma potrebbe rivelarsi meno problematico del previsto e spingervi verso una soluzione originale. In amore evitate di chiudervi. Pesci, la giornata amplifica la sensibilità e l'intuito, aiutandovi a comprendere anche ciò che gli altri non esprimono chiaramente. In amore cresce la complicità. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano a seguire la pagina Facebook L'oroscopo di Azus.
1: Se c'è il pericolo di una piena, non sostare sui ponti o vicino ai fiumi. Non percorrere strade inondate o sottopassi allagati. Ricordati che l'auto non è un rifugio sicuro. Se la tua casa è minacciata da un'alluvione, chiudi il gas, stacca la corrente e raggiungi i piani superiori. Usa il telefono solo per chiedere soccorso. E ricorda, la protezione civile sei anche tu.
2: Abbiamo Marvin Gaye, gli OJ's, Donna Summer, gli Earth, Wind & Fire, Lou Rawls, Norman Connors e poi tanti altri grandi nomi della musica degli anni 70 e 80.
3: Golden Classic.
2: Con Marchio Del Vais.
3: Uno dopo l'altro. Solo grandi successi.
2: Ne sentirei delle belle. Golden Classic. In onda il venerdì alle 18 e la domenica alle 10 su Radio Domus Novas. Gli anni 70 e 80 girano tutti qui.
4: È venerdì 25 settembre 2026. La Chiesa ricorda le sante Aurelia e Neomisia. La luna è gibbosa crescente, mentre il proverbio del giorno, il riso fa buon sangue, ricorda che una sana allegria tiene in salute anche il nostro corpo. Con il sito accadeoggi.it siamo ai fatti del giorno nella storia. Nel 1093, dopo una lunga trattativa con il re d'Inghilterra, il monaco benedettino Anselmo d'Aosta accettava la carica di arcivescovo di Canterbury. Nel 1898 un grave incendio distruggeva il teatro Lavezzo di Rovigo, inaugurato 46 anni prima. Nel 1906, alla presenza di Alfonso XIII di Spagna, si teneva a Bilbao la dimostrazione del telecomando a onde radio. Era il telechino di Leonardo Torres Quevedo con cui pilotava una barca a distanza. 100 anni fa, nel 1926, l'azienda automobilistica statunitense Ford annunciava turni lavorativi da 8 ore ciascuno per 5 giorni alla settimana. Sarebbe diventato riferimento mondiale. E nel 1961, dopo le prime due edizioni a Milano, lo Zecchino d'Oro si teneva per la prima volta all'Antoniano di Bologna. Cantanti e coro sarebbero stati diretti dalla 22enne Marielle Ventre. Nel 1972 i norvegesi bocciavano l'adesione del paese alla Comunità Economica Europea, con il 53,5% di voti contrari. Nel 1981 la EMI pubblicava Oggi La Voce del Padrone, l'undicesimo lavoro in studio dell'autore e cantante Franco Battiato, il primo album italiano a superare il milione di copie vendute. Nel 2002 la rete TV a pagamento Telepiù veniva ceduta alla News Corporation di Rupert Murdoch, che l'avrebbe poi trasformata in Sky TV Italia. E nel 2022 italiani alle urne per le elezioni politiche dopo le dimissioni del governo di Mario Draghi. Le nuove schede erano dotate di un tagliando antifrode a tutela d'autenticità per ogni voto. Sono nati il 25 settembre, nel 1896, il settimo presidente della Repubblica Italiana, Sandro Pertini. Nel 1922 l'attore e regista Luciano Salce, nel 1925 l'attrice Silvana Pampanini e nel 1930 lo stilista e imprenditore Nino Cerruti. Nascevano oggi anche l'attore premio Oscar Michael Douglas nel 1944, il regista premio Oscar Pedro Almodovar nel 1949, il cantante Zucchero Sugar Fornaciari nel 1955, lo scrittore Niccolò Ammaniti nel 1966, quindi oggi sessantenne, la sciatrice oro olimpico Daniela Ceccarelli nel 1975 e l'attore Elio Germano, nato in questo giorno nel 1980. Era l'ultima segnalazione per il 25 settembre 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
5: Sono qui per raccontarvi una storia. La storia di Nicolas, mio figlio. Ha 20 anni. Vabbè, io da mamma posso dire un gran bel ragazzo. Nicolas non si ferma mai. Dice sempre: non c'è tempo, devo fare tanto. Nicolas esce una sera, doveva festeggiare il compleanno del suo migliore amico. Quindi partono in quattro e prima di arrivare in discoteca la macchina del suo amico perde il controllo e si schianta contro un palo. Non c'è Nicolas a raccontare questa storia, perché lui quella sera è morto sul colpo in quell'incidente. E voi dite, cosa fa questa mamma qua? Perché viene qui a raccontarci una cosa così triste? Perché mio figlio mi fece fare una promessa tempo prima. Mi dice, se mi dovesse succedere qualcosa, tu mi devi promettere di donare i miei organi. Io non volevo promettere, sinceramente. Ma sapete quando non pensi mai possa accadere a te? E quindi io ho promesso. Quella sera io avevo dentro un vuoto. Era come se mi avessero tolto il cuore. Però ragazzi, io ho ricordato la promessa. Sono andata dal dottore e gli ho detto mio figlio voleva donare gli organi. Ma erano compromessi, quindi io non ho potuto donare niente. E lì è come se lui mi avesse detto: mamma, non fermarti. Tu puoi fare molto di più, molto di più. Io ho aperto un'associazione a suo nome, Associazione Nicola Scomati. E con questa associazione vado nelle scuole, parlo a tanti ragazzi come sto parlando a voi e porto quello che è la sensibilizzazione della sicurezza stradale. La storia di Nicolas, se a uno di voi entra nel cuore e ci pensa quando andrà in macchina, è una vita salvata e io riesco a mantenere la sua promessa.
6: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori, questo è Pillole di Io sono Manuel
7: e io sono Chiara.
6: Regolamenti da 40 pagine.
7: Ahi, per la serata.

0: belle del mondo, finché non si apre la scatola del gioco nuovo.
1: Mamma mia, la fine del divertimento. Tiri fuori un manuale di istruzioni alto così, scritto in caratteri corpo 4, con mille eccezioni, pedine e segnalini.
0: E c'è sempre la solita scena, eh? Cioè, uno viene eletto come lettore ufficiale, prova a spiegare le regole per tre quarti d'ora, mentre gli altri iniziano a vagare con lo sguardo o a guardare i reel sul telefono.
1: E puntualmente, alla prima mossa, parte la rissa cosmica perché nessuno ha capito chi deve pescare cosa o se quel traghetto verde può davvero attaccare di traverso.
0: Ma prima di rinfacciare le regole e rimettere la scatola nell'armadio per ripiegare poi sul solito risico,
1: l'intelligenza artificiale ci fa da arbitro ufficiale e da spiegatore istantaneo.
0: Allora, la prima mossa geniale si chiama chat PDF o i rulebot dedicati.
1: Scaricate o caricate il PDF del regolamento nell'applicazione e l'AI legge l'intero manuale in mezzo secondo al posto vostro.
0: La cosa bella è che se durante la partita c'è un dubbio su una carta strana o su un punteggio, non dovete sfogliare 20 pagine di carta.
1: Chiedete alla AI in voce o in chat cosa succede se Marco gioca la carta drago al secondo turno.
0: E l'AI vi risponde al volo citando l'articolo esatto, le istruzioni e spiegando la regola in parole semplicissime.
1: Niente più discussioni infinite o interpretazioni creative dell'avvocato del gruppo. La risposta è immediata e a prova di bomba.
0: E se volete comprare un gioco nuovo ma non sapete cosa scegliere per accontentare sia l'amico esperto che chi non gioca mai,
1: lì entra in campo il Board Game Geek AI Recommender.
0: Pensate che è un algoritmo allenato sul database di giochi da tavolo più grande del pianeta.
1: Inserite quanti siete al tavolo, quanto tempo avete prima di dover andare a dormire, l'età dei partecipanti e l'atmosfera che volete.
0: E lei vi sforna il titolo perfetto per la serata, che sia un cooperativo ad alta tensione, un party game veloce o un gioco di strategia senza tempi morti.
1: Eviterete così di comprare un mattone da 6 ore di gioco quando volevate solo fare due risate dopo cena.
0: Dai, allora Chiara, ricapitoliamo un po' il tutto.
1: Chat PDF o i rulesbot per avere un arbitro personale che spiega il regolamento al volo e Board Game Geek AI Recommender per trovare il gioco su misura per la compagnia.
0: Insomma, zero momenti noiosi con i manuali e ci si tuffa subito nel divertimento. Quindi buon divertimento, buon weekend a tutti, ciao!

0: Ciao, sono Geppi Cucciari, forse l'avevi notato. E forse tu ed io abbiamo una cosa in comune, amiamo la Sardegna. Forse ne abbiamo un'altra, non ci piacciono i ladri.
1: Non siamo come quelli che bottiglia dopo bottiglia, scatoletta dopo scatoletta, furto dopo furto, trafugano sabbia, conchiglie, coralli, che stavano tanto bene qui.
0: Per metterli spesso in brutti acquari, in brutti soggiorni. Guardate che poi vi muoiono i pesci. E magari non lo sapete, ma è un reato. Prevede il ritiro di quello che vi siete portati via e anche una sanzione pecuniaria. Naturalmente non parlo con voi che in valigia avete souvenir del tutto leciti, forse non per il vostro dietologo, ma sicuramente legali. Porta con te il calore del nostro sole che scalda le spiagge, ma non portare via la nostra sabbia. Ci serve per farci lo scrub, per farci castelli, per farci l'amore. I più abili fanno queste tre cose contemporaneamente. Frequentateli. La Sardegna, portala nel cuore.
2: Due minuti, un libro.
3: Cosa si nasconde dietro la bellezza? Quando davanti a un capolavoro senti oppressione invece di pace, angoscia invece di estasi, forse il tuo sguardo ha visto qualcosa che non doveva vedere. Bentrovati, sono Gianluca Melilli. Oggi seguiamo un detective dell'arte in un'indagine febbrile tra botanica e storia, impressionismo e modernità. Se anche tu scrivi libri che scavano sotto la superficie delle immagini, vieni a trovarci sul nostro nuovo sito www.2minutiunlibro.it e insieme faremo conoscere il tuo libro. Ti aspettiamo! Oggi apriamo il libro di Grégoire Bouillet, si chiama La sindrome dell'Orangerie. Siamo davanti alle ninfee di Monet, al Museo dell'Orangerie, e ci si aspetta la pace. Grégoire Bouillet invece sente salire un'angoscia improvvisa, un'oppressione morbida, come se sotto quella superficie di acqua e luce ci fosse qualcosa di sepolto. Possibile che un capolavoro celebri la vita e allo stesso tempo nasconda un segreto? Per capirlo, Bouillet indossa di nuovo i panni del suo irresistibile detective Moore, con l'assistente Penny a tenerlo lontano dalle derive, e trasforma lo sconcerto in un'indagine febbrile. Tra botanica e simboli, biografia e storia, impressionismo e modernità, l'inchiesta lo conduce dall'Orangerie a Giverny, fino al Giappone e ad Auschwitz-Birkenau. A ogni zoom una pista, a ogni pista una domanda più scomoda. Che cosa vediamo davvero quando guardiamo? E quanto i nomi, le etichette, le parole capolavoro, armonia, pace interiore ci impediscono di vedere? Questo è un romanzo saggio, un noir dell'arte, avventura mentale piena di humor e intelligenza. Un libro che scava sotto la superficie delle immagini e dentro le ossessioni di chi le crea e di chi le contempla. Dopo l'ultima pagina una cosa è certa: tornare a guardare le ninfee con occhi nuovi. Di Grégoire Bouillet, La sindrome dell'Orangerie, Edizioni E.O.

0: Radio Domus Novas. La radio dei volontari della Protezione Civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.
1: Sognare. Non smettiamo mai di farlo. Ecco perché scegliamo lei. Perché sa farci sognare. In ogni suo angolo ci parla di suoni ancestrali, di storie millenarie, sapori autentici e di un'eterna bellezza. Viverla e rinascere ogni volta. Sardegna, sicuri di sognare.

Ora stai comodamente viaggiando. Hai voglia di accenderti una sigaretta, prego. Fumare fa male, d'accordo. Ma in una sigaretta c'è qualcosa che fa ancora più male. Un bosco distrutto per un semplice e apparentemente innocuo mozzicone gettato dal finestrino dell'auto. La prossima volta, pensaci. Ogni anno nel mondo, in Italia, nella nostra regione, vanno in fumo milioni di ettari di bosco. Campagna di prevenzione incendi a cura di Radio Domus Novas.

0: Idea News Magazine.
1: Un caloroso benvenuto a tutti gli ascoltatori di Idea News per un nuovo appuntamento con la nostra rubrica. Oggi vogliamo fare un viaggio insieme nel cuore di Molfetta, precisamente in Piazza Mazzini. Nei giorni scorsi la piazza si è trasformata in un vero e proprio teatro a cielo aperto della memoria civica e della cultura. L'occasione è stata l'evento intitolato 1946-2026, 80 anni di diritti, promosso dall'Associazione Eredi della Storia con il patrocinio del Comune. È stata una serata eccezionale non solo per i temi trattati, ma per la straordinaria risposta della nostra città. Oltre un centinaio di persone hanno riempito la piazza, cittadini seduti ma anche tantissimi passanti che passeggiando si sono fermati ad ascoltare, catturati dall'alto valore e dall'intensità del dibattito. Una conversazione egregiamente condotta dalle due oratrici della serata, Marta Pisani e Damiana Angione, con la presenza del presidente dell'associazione, Sergio Ragno. Il punto di partenza è una data che ha cambiato per sempre il volto dell'Italia. Il 2 giugno 1946. In quel giorno di 80 anni fa, circa 13 milioni di donne italiane varcarono per la prima volta la soglia dei seggi elettorali per scegliere tra Repubblica e Monarchia e per eleggere l'Assemblea Costituente. Ma come è stato sottolineato durante la serata, quel voto non fu un regalo o un'improvvisa concessione. Fu il traguardo di un cammino lungo, sofferto e pieno di ostacoli. Le oratrici hanno ripercorso le grandi tappe di questa conquista. Dalle prime rivendicazioni di fine Ottocento, con figure come Anna Maria Mozzoni e Anna Kuliscioff, fino al periodo buio della dittatura fascista, che tentò di cancellare ogni aspirazione di parità. Poi la svolta fondamentale, la Seconda Guerra Mondiale e la Resistenza, dove le donne furono protagoniste assolute come staffette, combattenti e organizzatrici della vita civile. E proprio da quel sacrificio che si arrivò al decreto del 1945 per il voto attivo e al 1946 per l'elettorato passivo. E come non ricordare le 21 donne elette alla Costituente? Nomi indimenticabili come Nilde Iotti, Lina Merlin o Teresa Noce, che lottarono per inserire nella nostra Costituzione l'articolo 3, il principio cardine secondo cui tutti i cittadini hanno pari dignità sociale senza distinzione di sesso. Da quel primo fondamentale diritto sono poi nati, decennio dopo decennio, la riforma del diritto di famiglia nel 1975, le leggi sulla tutela della maternità, il divorzio e le norme contro le discriminazioni sul lavoro. Ma l'aspetto forse più toccante ed emozionante della serata in Piazza Mazzini è stato il legame stretto con la nostra storia locale. La storia nazionale, infatti, è fatta anche e soprattutto dal lavoro silenzioso, dall'intelligenza e dalla determinazione delle donne dei nostri territori. E le relatrici hanno reso un bellissimo omaggio alle figure femminili che hanno fatto la storia di Molfetta. È stato ricordato il nome di Rosaria Scardigno, straordinaria poetessa ed educatrice, pioniera nel dimostrare il valore dell'intelletto femminile in un'epoca non facile. Si è parlato della dedizione di Pia Maggialetti, storica crocerossina che si spese senza sosta nei soccorsi durante le emergenze della guerra. E ancora il coraggio civico di Antonia Gaudio, fino al contributo culturale e didattico di figure come Elena Germano Finocchiaro ed Elena Altomare. Donne del Novecento molfettese che hanno dedicato la vita all'insegnamento e alla custodia della nostra memoria storica. In conclusione, il messaggio forte lanciato da Piazza Mazzini è che la storia dei diritti non è una storia conclusa. Ricordare l'80° anniversario del voto alle donne non significa fare una semplice celebrazione del passato, ma significa guardare al presente. Significa battersi ancora contro il gender pay gap, contro il divario salariale, contro la violenza di genere e per una reale presenza delle donne nei ruoli decisionali. Un grande applauso va all'Associazione Eredi della Storia per aver offerto alla città un monumento di così alta formazione civica. Da Miriana per oggi è tutto, grazie per averci seguito e continuate a rimanere con noi sui canali di Idea News.
0: Idea News Magazine è una produzione del circuito Airplay.

0: Ciao, sono Geppi Cucciari, forse l'avevi notato. E forse tu ed io abbiamo una cosa in comune, amiamo la Sardegna. Forse ne abbiamo un'altra, non ci piacciono i ladri.
1: Non siamo come quelli che bottiglia dopo bottiglia, scatoletta dopo scatoletta, furto dopo furto, trafugano sabbia, conchiglie, coralli, che stavano tanto bene qui.
0: Per metterli spesso in brutti acquari, in brutti soggiorni. Guardate che poi vi muoiono i pesci. E magari non lo sapete, ma è un reato. Prevede il ritiro di quello che vi siete portati via e anche una sanzione pecuniaria. Naturalmente non parlo con voi che in valigia avete souvenir del tutto leciti, forse non per il vostro dietologo, ma sicuramente legali. Porta con te il calore del nostro sole che scalda le spiagge, ma non portare via la nostra sabbia. Ci serve per farci lo scrub, per farci castelli, per farci l'amore. I più abili fanno queste tre cose contemporaneamente. Frequentateli. La Sardegna, portala nel cuore.

nella nuova settimana del disco novità il nuovo singolo della cantautrice pugliese Serena De Bari. È una canzone che nasce dall'idea della musica come energia positiva, un portafortuna musicale che accompagna chi l'ascolta. È il momento di ascoltare il nuovo singolo della cantautrice 25enne. Disco novità, Serena De Bari con

0: disco novità, Serena De Bari con Fortuna.
1: Disco novità.
2: Salute e società, notiziario di divulgazione medica a cura di Marco Caracciolo.
3: Bentrovati da Marco Caracciolo. Una malattia rara del fegato, autoimmune, che colpisce soprattutto le donne e che può avere un impatto importante sulla qualità di vita. È la colangite biliare primitiva, o PBC, spesso difficile da riconoscere anche per sintomi come prurito e stanchezza cronica. A raccontare ciò che significa convivere con questa patologia è una nuova campagna che, attraverso l'arte e le testimonianze dei pazienti, vuole rendere visibile ciò che spesso rimane nascosto. Massimiliano Bordignon.
4: Si chiama All the Feelings with PBC, voci ed emozioni di chi vive con la colangite biliare primitiva, ed è la campagna globale promossa da Gilead Sciences col patrocinio di associazioni di pazienti e società scientifiche impegnate nell'area. La campagna dà forma a emozioni, bisogni ed esperienze di chi vive con la malattia attraverso il linguaggio universale dell'arte, una serie di testimonianze rese tangibili dall'opera dell'artista berlinese di origine siriana Noor Kvis, che ha reinterpretato nei suoi dipinti spesso difficili da raccontare. La colangite biliare primitiva è una malattia epatica cronica autoimmune del fegato che colpisce prevalentemente le donne tra i 45 e i 65 anni, come sottolinea la professoressa Cristina Rigamonti, docente di gastroenterologia presso l'Università del Piemonte Orientale.
5: La colangite biliare primitiva è una malattia autoimmune cronica del fegato che colpisce prevalentemente le persone di sesso femminile che hanno un'età compresa tra i 45 e i 65 anni. È una malattia progressiva che, se non identifichiamo in tempo e non trattiamo adeguatamente, può evolvere verso delle

0: forme molto avanzate di epatopatia che comportano poi anche la necessità del trapianto di fegato. I pazienti che ne sono affetti possono presentarsi del tutto asintomatici, con solo delle alterazioni degli esami di laboratorio degli indici di funzione epatica, facendo degli esami di laboratorio, o con il riscontro di autoanticorpi fatti ad esami per altre motivazioni. Una quota di pazienti invece si presenta perché ha dei sintomi che sono molto caratteristici e che impattano anche sulla qualità di vita, che sono il prurito e la fatigue. Il prurito tutti sappiamo cos'è, particolare nei pazienti con PBC, insorge e peggiora nelle ore serali, riduce la qualità del sonno, impatta sulla possibilità di riposo dei pazienti e insorge in assenza completa di lesioni cutanee. La fatigue è un senso di debolezza profonda che rende difficile lo svolgimento delle normali attività quotidiane, che riduce l'attenzione e la capacità di concentrazione anche sul lavoro e che può davvero incidere negativamente sul benessere psicologico e emotivo delle pazienti. Sebbene impattino in questo modo sulla qualità di vita, spesso però vengono sottovalutati questi sintomi o non adeguatamente presi in considerazione, questo può portare a un ritardo diagnostico. Quindi è importante non sottovalutare questi sintomi e la campagna All the Feelings with PBC vuole proprio portare alla conoscenza di tutti, aumentare la consapevolezza di questa malattia, dei sintomi che la caratterizzano, e ha un'importanza non solo per i pazienti ma anche per noi medici.
1: La campagna All the Feelings with PBC intende favorire una maggiore comprensione della patologia e del suo impatto quotidiano, creando uno spazio di riconoscimento e condivisione. A ribadirne l'importanza, Massimiliano Conforti, presidente dell'Associazione di Pazienti EPAC ETS.
2: E la giornata di oggi è importantissima perché porta su in alto l'attenzione su questa patologia che colpisce 9 donne su 10, che si chiama colangite biliare primitiva ed è ancora poco conosciuta, quindi va fatto ancora tanto e iniziative come queste di oggi possono essere molto utili a tutta la popolazione generale e a livello conoscitivo ma anche ai pazienti.
1: La campagna contribuisce alla sensibilizzazione, all'empowerment del paziente, ovvero a farlo diventare parte attiva della sua cura, come racconta Davide Salvioni, presidente di AMAF APS, Associazione Malattie Autoimmuni del Fegato.
3: L'associazione dei pazienti è fondamentale quando si parla di patologie rare o croniche, come ad esempio la colangite biliare primitiva. Quando un paziente riceve una diagnosi di colangite biliare primitiva si sente un po' perso, è una patologia di cui non si sente parlare, non si sa chi ce l'abbia, non ci sono riferimenti. Il fatto di avere un'associazione che permette la condivisione tra pazienti, la possibilità di parlare, la possibilità di reperire informazioni è fondamentale perché dà un punto di riferimento dove potersi incontrare e poter essere se stessi. L'empowerment chiaramente è collegato a questo processo di informazione del paziente e diciamo che è una crescita del paziente, una crescita che riguarda non soltanto l'aspetto clinico ma anche tutto l'aspetto emotivo e psicologico del paziente. Chiaramente un paziente che è informato, un paziente che è cosciente di quello che è il suo percorso di cura può aderire meglio alla terapia, può comunicare meglio al clinico i propri sintomi e quindi insieme avere un processo virtuoso che permette una cura migliore della propria patologia.
4: Per questa edizione è tutto, da Marco Caracciolo, a risentirci.
5: Quando fa molto caldo, indossa vestiti leggeri e comodi in fibre naturali. Evita di esporti al sole tra mezzogiorno e le 6 del pomeriggio. Soggiorna qualche ora in ambienti più freschi. Consuma pasti leggeri e bevi molta acqua. Rinfrescati con bagni e douche. E se vedi qualcuno che sta male per il caldo, chiama il 118. E ricorda, la protezione civile sei anche tu.
6: Ci sono momenti da sognare, altri per giocare, altri ancora per la voglia di ridere. Ci sono momenti dove la tua unica compagna è la radio. Radio Domus Novus è sempre con te. Radio Domus Novus, momenti da vivere.
7: Va Va ora in onda
8: Black Coffee, il meglio della soul funky e disco, con Claudio Bosco.

0: Withers con Lovely Day, un brano intramontabile che mescola con eleganza il pop e il soul più puro, sorretto da un pianoforte elettrico avvolgente, della voce inconfondibile di un artista immenso e a volte sottovalutato, inserita dalla rivista Rolling Stone tra le 500 canzoni più belle di tutti i tempi. È un vero e proprio inno alla speranza e alle cose belle della vita, ed anche augurante per l'inizio di un nuovo appuntamento con Black Coffee.
1: You're listening to Black Coffee, the best of soul, funk and disco.
0: Allora iniziamo questo viaggio che dura circa un'ora qui all'interno della musica soul, funky ed R&B. Questo è Black Coffee, io sono Claudio Bosco, un saluto ai nostri ascoltatori, un ringrazio come sempre a Mirko Centofanti per la parte tecnica e alla Carla Vetturini per la parte musicale. Andiamo avanti con la musica con Michael McDonald.

Il viaggio nella storia della musica ci porta nel 1982, l'anno in cui Michael McDonald decideva di camminare da solo, pubblicando l'album che è un capolavoro di eleganza, arricchito da una sezione ritmica da brividi che vede alla batteria il leggendario Jeff Porcaro dei Toto e al basso Louis Johnson, un brano che parla di quegli amori che facciamo fatica a lasciarci alle spalle. Era I Keep Forgetting. Adesso stiamo per ascoltare un duetto pazzesco che ha scalato le classifiche R&B dell'epoca, nato dall'incontro tra Stephanie Mills e l'icona del Philadelphia Soul Teddy Pendergrass. Insieme hanno creato un'alchimia rara, un dialogo di musica che parla di destini che si incrociano e di cuori che battono allo stesso ritmo, il tutto in Two Hearts.

Erano Stephanie Mills insieme a Teddy Pendergrass. Il prossimo è una traccia che ha ridefinito i confini del soul negli anni 90. La forza di questo brano sta tutta in una firma prestigiosa e soprattutto in quel timbro scuro, profondo e intriso di una malinconia che solo una vera diva del soul sa regalare in tutta la sua massima espressione, Toni Braxton in Unbreak My Heart.

La bellissima Heartbreak My Heart di Toni Braxton. Chiudiamo la prima parte con un vero e proprio inno all'amore, una traccia che ha dominato le classifiche, che ha fatto battere milioni di cuore, insieme alla straordinaria voce di Tamia, uno dei pilastri del New Soul. 1999, Eric Bennett con la splendida Spend My Life With You.

0: prima web radio dei volontari della Protezione Civile.
1: Il cane è il miglior amico dell'uomo. La vacanza è il peggior nemico del cane. Non abbandonarlo.
2: Black Coffee, il meglio della soul, funky e disco, con Claudio Bosco.
3: Le novità della settimana.

Quello che abbiamo ascoltato è l'incontro tra due pianeti apparentemente lontani. Da una parte Erika Badu, la regina del New Soul, che non pubblicava un album da ben 16 anni, dall'altra The Alchemist, il re Mida delle produzioni pop. L'idea è nata nel 2013 quando i due si sono incrociati al compleanno di Erika a Dallas. La traccia che abbiamo ascoltato si chiama Breezy ed è estratta dal loro album Before the World Blow, e di sicuro nei prossimi appuntamenti di Black Coffee ascolteremo altre tracce di quest'album. Adesso il nuovo di Cleo Soul, si chiama Gentle Woman.

Beh, c'è un'aura quasi mistica intorno a questa straordinaria artista londinese. Pensate che, nonostante sia considerata una delle autrici più geniali della sua generazione e oltre a essere la voce principale del collettivo Salt, Cleo Soul non rilascia quasi mai interviste, lascia che sia solo la sua musica a parlare. La meravigliosa title track del quinto album dell'artista si chiama Gentle Woman. Altra novità interessante è il nuovo di Eric Bellinger.

Forse il suo nome non dirà tanto, ma dovete sapere che Eric Bellinger è il re ombra dell'R&B moderno. È l'uomo dietro a hit planetari di artisti come Usher, Justin Bieber, Chris Brown. Questa volta però ha deciso di tenere per sé il suo testo più vulnerabile e personale, inserendolo nel suo nuovissimo album omonimo, pubblicato per la storica etichetta Tamla Town. Abbiamo ascoltato Closer. Adesso una delle tracce più intime del suo album Fix Your Face, Dotterline, arriva Masigo.

Era la bellissima novità di Masigo, si chiama Dot Line. Il loro zio era il gigante del soul Bobby Womack e il loro nonno materno era niente meno che Sam Cooke. Sono tre sorelle e formano il trio The Womack Sister. Sono al debutto, hanno appena pubblicato un album, questa è If I Let You.

If I Let You delle Boomak Sister. Chiudiamo le novità di oggi con Tank, che ha messo in piedi una collaborazione stellare che unisce più generazioni della black music, arruolando la leggenda vivente Charlie Wilson e il celebre produttore house di Detroit MK. Highlight anticipa l'uscita del suo album che si chiama Experience.

0: Radio Domus Novas ogni giorno conquista la vostra attenzione.
1: Puntualmente, migliaia di emozioni vi aspettano su Radio Domus Novas.
2: Ora stai comodamente viaggiando. Hai voglia di accenderti una sigaretta, prego. Fumare fa male, d'accordo. Ma in una sigaretta c'è qualcosa che fa ancora più male. Un bosco distrutto, per un semplice e apparentemente innocuo mozzicone gettato dal finestrino dell'auto. La prossima volta, pensaci. Ogni anno nel mondo, in Italia, nella nostra regione, vanno in fumo milioni di ettari di bosco. Campagna di prevenzione incendi a cura di Radio Domus Novas.

0: Come on.
1: Show em.
2: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
3: Questa è una novità di giugno. Boogie's My Soul celebra l'incontro artistico tra l'icona del funk Chaka Khan e la superstar dell'hip hop Snoop Dogg. Il singolo è estratto dall'album Chuckzilla, il nuovo album di Chaka Khan. Due leggende in un solo battito. La storia della musica black passa inevitabilmente per il cognome di DeBarge. Oggi vogliamo concentrarci sul riscatto da solista di uno dei suoi membri più talentuosi. Dopo anni difficili, nel 1997 Chico DeBarge torna sulle scene e firma un album capolavoro. Da quel disco ascoltiamo una traccia che fonde l'hip hop e il soul, un pezzo che non invecchia mai. Chico DeBarge con No Guarantee.

No Guarantee, Chico De Barge. Adesso facciamo un salto indietro negli anni 80 con una delle regine indiscusse del pop mondiale. Questo brano ha scalato le classifiche di tutto il mondo, dimostrando che Janet Jackson non sapeva solo farci ballare, ma sapeva anche toccare il nostro cuore. Un grandissimo classico, Let's White a Whale.

E dopo Janet Jackson, ancora molta delicatezza, ci tuffiamo nelle atmosfere raffinate ed eleganti di una delle voci più iconiche e affascinanti della storia della musica soul e pop. Lei è inimitabile con la sua classe innata e quel sound che non passa mai di moda. La regina incontrastata dello smooth, lei è Sade con Paradise.

La raffinatezza di Sade. Quante volte vi è capitato di immaginare un amore così intenso, così reale da superare ogni paura di un rifiuto? Questa è l'essenza di Overjoyed, scritta originariamente alla fine degli anni 70 per The Secret Life of Plants. Vide la luce ufficialmente solo nel 1985, fu inserita nell'album In Square Circle. Lui è Stevie Wonder.

0: Questo era Black Coffee, un'ora di soul, funk ed R&B qui nella tua radio preferita. Un ringraziamento ai nostri ascoltatori, un grazie per la parte tecnica a Mirko Centofanti e per quella musicale alla Carla Vetturini. Io sono Claudio Bosco.
1: Thank you.
2: Un nucleo di aria fresca dai Balcani comporta una spiccata instabilità e temperature in calo, specie sui settori centrali adriatici e al sud. Nella prima parte della giornata rovesci e temporali frequenti sulle regioni centrali adriatiche e su quelle meridionali, mentre altrove il tempo sarà generalmente soleggiato anche se con nubi sparse. Nel pomeriggio i rovesci temporaleschi interesseranno soprattutto il sud, spostandosi dal settore adriatico verso quello tirrenico. Tempo più tranquillo altrove, specie al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, potete consultare la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
3: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 131 Carlo Felice è attivo uno scambio di carreggiata tra gli svincoli di Cossoine, strada statale 292 diramazione nord occidentale sarda, e lo svincolo di Bonorva in direzione Cagliari in provincia di Sassari. Sulla strada statale 293 di Giba è attivo un senso unico alternato di circa 400 metri in prossimità dello svincolo per Siliqua in provincia di Cagliari. Sulla strada statale 387 del Gerrei è attivo un senso unico alternato di circa 1,5 km tra lo svincolo per Villa Salto e lo svincolo per San Vito in provincia di Cagliari. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800841148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
4: Radio Domus Novas.
5: Ben ritrovati con le previsioni del tempo della Sardegna, a cura di ICNOS, la Sardegna in diretta. Venerdì 25 settembre sull'isola avremo una giornata nel complesso stabile e soleggiata, ma con un graduale aumento della nuvolosità nel corso del pomeriggio e soprattutto in serata. Cieli sereni o poco nuvolosi sui settori occidentali e meridionali, mentre lungo la costa orientale le nubi tenderanno ad aumentare dal pomeriggio. Variabilità sulle zone interne e sui rilievi, con alternanza tra nubi e schiarite. Le temperature saranno piacevoli, con massime comprese generalmente tra i 25 e i 30 gradi e picchi leggermente superiori nelle pianure meridionali. Le minime oscilleranno invece intorno ai 16 gradi, con punte anche inferiori nelle zone interne. I venti saranno deboli, inizialmente dai quadranti nord-occidentali e in attenuazione con successiva rotazione da sud-est. Zero termico intorno ai 4200 metri. Mari, mare di Sardegna da poco mosso mosso, canale di Sardegna e Tirreno mossi, bocche di Bonifacio poco mosso. Queste erano le previsioni del tempo di venerdì 25 settembre. Vi ringraziamo per averci scelto e vi rimandiamo alle prossime informazioni meteo di ICNOS, la Sardegna in diretta.
6: È venerdì 25 settembre 2026. La Chiesa ricorda le sante Aurelia e Neomisia. La luna è gibbosa crescente, mentre il proverbio del giorno, il riso fa buon sangue, ricorda che una sana allegria tiene in salute anche il nostro corpo. Con il sito accadeoggi.it siamo ai fatti del giorno nella storia. Nel 1093, dopo una lunga trattativa con il re d'Inghilterra, il monaco benedettino Anselmo d'Aosta accettava la carica di arcivescovo di Canterbury. Nel 1898 un grave incendio distruggeva il teatro Lavezzo di Rovigo, inaugurato 46 anni prima. Nel 1906, alla presenza di Alfonso XIII di Spagna, si teneva a Bilbao la dimostrazione del telecomando a onde radio. Era il telechino di Leonardo Torres Quevedo con cui pilotava una barca a distanza. 100 anni fa, nel 1926, l'azienda automobilistica statunitense Ford annunciava turni lavorativi da 8 ore ciascuno per 5 giorni alla settimana. Sarebbe diventato riferimento mondiale. E nel 1961, dopo le prime due edizioni a Milano, lo Zecchino d'Oro si teneva per la prima volta all'Antoniano di Bologna. Cantanti e coro sarebbero stati diretti dalla 22enne Marielle Ventre. Nel 1972 i norvegesi bocciavano l'adesione del paese alla Comunità Economica Europea con il 53,5% di voti contrari. Nel 1981 la EMI pubblicava Oggi la voce del padrone, l'undicesimo lavoro in studio dell'autore e cantante Franco Battiato, il primo album italiano a superare il milione di copie vendute. Nel 2002 la rete TV a pagamento Teleplus veniva ceduta alla News Corporation di Rupert Murdoch, che l'avrebbe poi trasformata in Sky TV Italia. E nel 2022 italiani alle urne per le elezioni politiche dopo le dimissioni del governo di Mario Draghi. Le nuove schede erano dotate di un tagliando antifrode a tutela d'autenticità per ogni voto. Sono nati il 25 settembre. Nel 1896 il settimo presidente della Repubblica Italiana Sandro Pertini. Nel 1922 l'attore e regista Luciano Salce, nel 1925 l'attrice Silvana Pampanini e nel 1930 lo stilista e imprenditore Nino Cerruti. Nascevano oggi anche l'attore premio Oscar Michael Douglas nel 1944, il regista premio Oscar Pedro Almodovar nel 1949, il cantante Zucchero Sugar Fornaciari nel 1955, lo scrittore Niccolò Ammaniti nel 1966, quindi oggi sessantenne, la sciatrice oro olimpico Daniela Ceccarelli nel 1975 e l'attore Elio Germano, nato in questo giorno nel 1980. Era l'ultima segnalazione per il 25 settembre 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: Sono Carolina Crescentini e sostengo la donazione del sangue. Un semplice gesto straordinario che può salvarci la vita. Di sangue e plasma c'è sempre bisogno. Insieme possiamo fare la differenza. Donare è un atto di solidarietà, sicuro e indolore. Informati su donailsangue.salute.gov.it. Dona vita, dona sangue.
1: Un'iniziativa del Ministero della Salute. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: I gotta find my way back to summer paradise.

0: beat, yeah!
1: Hai scelto di seguire le regole. Hai scelto di difendere la natura. Hai scelto di proteggere i più deboli. Non dare precedenza ai pedoni non è un incidente, è una scelta. Rispetta sempre i pedoni. Scegli la sicurezza. Scegli la buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: Radio Domus Novas informa che mette a disposizione di associazioni, enti pubblici e privati, spazi autogestiti all'interno della fascia giornaliera di programmazione.
1: Due minuti, un libro.
2: Cosa si nasconde dietro la bellezza? Quando davanti a un capolavoro senti oppressione invece di pace, angoscia invece di estasi, forse il tuo sguardo ha visto qualcosa che non doveva vedere. Bentrovati, sono Gianluca Melilli. Oggi seguiamo un detective dell'arte in un'indagine febbrile tra botanica e storia, impressionismo e modernità. Se anche tu scrivi libri che scavano sotto la superficie delle immagini, vieni a trovarci sul nostro nuovo sito www.dueminutiunlibro.it e insieme faremo conoscere il tuo libro. Ti aspettiamo! Oggi apriamo il libro di Grégoire Bouillet, si chiama La sindrome dell'Orangerie. Siamo davanti alle ninfee di Monet, al Museo dell'Orangerie, e ci si aspetta la pace. Grégoire Bouillet invece sente salire un'angoscia improvvisa, un'oppressione morbida, come se sotto quella superficie di acqua e luce ci fosse qualcosa di sepolto. Possibile che un capolavoro celebri la vita e allo stesso tempo nasconda un segreto? Per capirlo, Bouillet indossa di nuovo i panni del suo irresistibile detective Beaumont, con l'assistente Penny a tenerlo lontano dalle derive, e trasforma lo sconcerto in un'indagine febbrile. Tra botanica e simboli, biografia e storia, impressionismo e modernità, l'inchiesta lo conduce dall'Orangerie a Giverny, fino al Giappone e ad Auschwitz-Birkenau. A ogni zoom una pista, a ogni pista una domanda più scomoda. Che cosa vediamo davvero quando guardiamo? E quanto i nomi, le etichette, le parole capolavoro, armonia, pace interiore ci impediscono di vedere? Questo è un romanzo saggio, un noir dell'arte, avventura mentale piena di humor e intelligenza. Un libro che scava sotto la superficie delle immagini e dentro le ossessioni di chi le crea e di chi le contempla. Dopo l'ultima pagina una cosa è certa, tornare a guardare le ninfee con occhi nuovi. Di Grégoire Bouillet, La sindrome dell'Orangerie, edizioni E.O.
3: Salve, sono Paolo Garoli. Sono qui per ricordarvi che ogni mercoledì alle 20.45 e domenica alle 20 va in onda il Black Planet Radio Show su Radio Domus Novas.it, la prima radio web della protezione civile.
4: Tune in, Black Planet Radio Show, hosted by Paolo Garoli.

Hai scelto di metterti in gioco. Hai scelto di non arrenderti. Hai scelto di goderti ogni momento. Superare i limiti di velocità non è un incidente, è una scelta. Rispetta sempre i limiti di velocità. Scegli la sicurezza. Scegli la buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei

0: in viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 131 Carlo Felice è attivo uno scambio di carreggiata tra gli svincoli di Cossoine, strada statale 292 diramazione nord-occidentale sarda, e lo svincolo di Bonorva in direzione Cagliari in provincia di Sassari. Sulla strada statale 293 di Giba è attivo un senso unico alternato di circa 400 metri in prossimità dello svincolo per Siliqua in provincia di Cagliari. Sulla strada statale 387 del Gerrei è attivo un senso unico alternato di circa 1,5 km tra lo svincolo per Villa Salto e lo svincolo per San Vito in provincia di Cagliari. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800841148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
1: Radio Domus Novas.
2: Ben ritrovati con le previsioni del tempo della Sardegna, a cura di ICNOS, la Sardegna in diretta. Venerdì 25 settembre sull'isola avremo una giornata nel complesso stabile e soleggiata, ma con un graduale aumento della nuvolosità nel corso del pomeriggio e soprattutto in serata. Cieli sereni o poco nuvolosi sui settori occidentali e meridionali, mentre lungo la costa orientale le nubi tenderanno ad aumentare dal pomeriggio. Variabilità sulle zone interne e sui rilievi, con alternanza tra nubi e schiarite. Le temperature saranno piacevoli, con massime comprese generalmente tra i 25 e i 30 gradi e picchi leggermente superiori nelle pianure meridionali. Le minime oscilleranno invece intorno ai 16 gradi, con punte anche inferiori nelle zone interne. I venti saranno deboli, inizialmente dai quadranti nord-occidentali e in attenuazione con successiva rotazione da sud-est. Zero termico intorno ai 4200 metri. Mari, mare di Sardegna da poco mosso mosso, canale di Sardegna e Tirreno mossi, bocche di Bonifacio poco mosso. Queste erano le previsioni del tempo di venerdì 25 settembre. Vi ringraziamo per averci scelto e vi rimandiamo alle prossime informazioni meteo di ICNOS, la Sardegna in diretta.
3: Un nucleo di aria fresca dai Balcani comporta una spiccata instabilità e temperature in calo, specie sui settori centrali adriatici e al sud. Nella prima parte della giornata rovesci e temporali frequenti sulle regioni centrali adriatiche e su quelle meridionali, mentre altrove il tempo sarà generalmente soleggiato anche se con nubi sparse. Nel pomeriggio i rovesci temporaleschi interesseranno soprattutto il sud, spostandosi dal settore adriatico verso quello tirrenico. Tempo più tranquillo altrove, specie al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, potete consultare la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano. Radio

Fate presto! Fate presto, fate presto! Veniteci a salvare! Tutto, tutto, tutto, tutto!

Buongiorno, siete sintonizzati su Radio Domus Novus. In caso di blackout, spegnete la radio, non ne trovereste un'altra uguale a questa.

nella nuova settimana del disco novità il nuovo singolo della cantautrice pugliese Serena De Bari. È una canzone che nasce dall'idea della musica come energia positiva, un portafortuna musicale che accompagna chi l'ascolta. È il momento di ascoltare il nuovo singolo della cantautrice 25enne. Disco novità, Serena De Bari con...

0: compagnia, attenti! Pronti? Caricare! Compagnia, puntare! Fuoco!
1: Tutte le emittenti sono cadute sotto i terribili colpi. Meno una. È lei, Radio Domus Novas, perché solo i migliori sopravvivono.

0: C'è un mostro enorme che galleggia negli oceani. Oltre 5 trilioni di pezzi di plastica che stanno compromettendo la salute dei nostri mari e che dobbiamo combattere per proteggere questo spettacolo incontaminato. Forse non lo sapete, ma più del 40% della plastica viene usato una sola volta e poi gettato. Una bottiglia può restare intatta per 450 anni o per sempre. Ogni minuto in tutto il mondo si vendono quasi 1 milione di bottiglie di plastica. Quelle che non vengono smaltite finiscono negli oceani o sulle nostre spiagge. Chissà come saremo tra 30 anni e come sarà il nostro futuro. Di una cosa siamo certi. Entro il 2050 tutte le specie di uccelli marini del pianeta avranno consumato plastica. Per fermare questo disastro, evitiamo la plastica monouso.
1: Facciamo la scelta giusta. Scegliamo il pianeta.

riesco più a ridere senza andata né ritorno. Io consumo un altro giorno, confinandomi di niente, tanto niente.

0: È venerdì 25 settembre 2026. La Chiesa ricorda le sante Aurelia e Neomisia. La luna è gibbosa crescente, mentre il proverbio del giorno, il riso fa buon sangue, ricorda che una sana allegria tiene in salute anche il nostro corpo. Con il sito accadeoggi.it siamo ai fatti del giorno nella storia. Nel 1093, dopo una lunga trattativa con il re d'Inghilterra, il monaco benedettino Anselmo d'Aosta accettava la carica di arcivescovo di Canterbury. Nel 1898 un grave incendio distruggeva il teatro Lavezzo di Rovigo, inaugurato 46 anni prima. Nel 1906, alla presenza di Alfonso XIII di Spagna, si teneva a Bilbao la dimostrazione del telecomando a onde radio. Era il telechino di Leonardo Torres Quevedo con cui pilotava una barca a distanza. 100 anni fa, nel 1926, l'azienda automobilistica statunitense Ford annunciava turni lavorativi da 8 ore ciascuno per 5 giorni alla settimana. Sarebbe diventato riferimento mondiale. E nel 1961, dopo le prime due edizioni a Milano, lo Zecchino d'Oro si teneva per la prima volta all'Antoniano di Bologna. Cantanti e coro sarebbero stati diretti dalla 22enne Marielle Ventre. Nel 1972 i norvegesi bocciavano l'adesione del paese alla Comunità Economica Europea, con il 53,5% di voti contrari. Nel 1981 la EMI pubblicava Oggi La Voce del Padrone, l'undicesimo lavoro in studio dell'autore e cantante Franco Battiato, il primo album italiano a superare il milione di copie vendute. Nel 2002 la rete TV a pagamento Telepiù veniva ceduta alla News Corporation di Rupert Murdoch, che l'avrebbe poi trasformata in Sky TV Italia. E nel 2022 italiani alle urne per le elezioni politiche dopo le dimissioni del governo di Mario Draghi. Le nuove schede erano dotate di un tagliando antifrode a tutela d'autenticità per ogni voto. Sono nati il 25 settembre. Nel 1896 il settimo presidente della Repubblica Italiana Sandro Pertini. Nel 1922 l'attore e regista Luciano Salce. Nel 1925 l'attrice Silvana Pampanini. E nel 1930 lo stilista e imprenditore Nino Cerruti. Nascevano oggi anche l'attore premio Oscar Michael Douglas nel 1944, il regista premio Oscar Pedro Almodovar nel 1949, il cantante Zucchero Sugar Fornaciari nel 1955, lo scrittore Niccolò Ammaniti nel 1966, quindi oggi sessantenne, la sciatrice oro olimpico Daniela Ceccarelli nel 1975 e l'attore Elio Germano, nato in questo giorno nel 1980. Era l'ultima segnalazione per il 25 settembre 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: L'acqua è al centro della nostra vita e della vita dell'Italia. Insieme possiamo prendercene cura e compiere scelte che ci vedano protagonisti. Non lasciamo scorrere inutilmente l'acqua del rubinetto. Utilizziamo lavatrici e lavastoviglie a pieno carico. Ottimizziamo l'uso dell'acqua corrente e riusiamola quando si può. Verifichiamo che non ci siano perdite negli impianti. Semplici gesti quotidiani che non comportano sacrifici e che tutelano un bene prezioso per il nostro futuro. Consumiamo l'acqua responsabilmente. L'acqua è vita, non sprecarla. Dipartimento per l'informazione e l'editoria. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: in viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 131 Carlo Felice è attivo uno scambio di carreggiata tra gli svincoli di Cossoine, strada statale 292 diramazione nord-occidentale sarda, e lo svincolo di Bonorva in direzione Cagliari in provincia di Sassari. Sulla strada statale 293 di Giba è attivo un senso unico alternato di circa 400 metri in prossimità dello svincolo per Siliqua in provincia di Cagliari. Sulla strada statale 387 del Gerrei è attivo un senso unico alternato di circa 1,5 km tra lo svincolo per Villa Salto e lo svincolo per San Vito in provincia di Cagliari. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800841148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
1: Radio Domus Novas.
2: Ben ritrovati con le previsioni del tempo della Sardegna, a cura di ICNOS, la Sardegna in diretta. Venerdì 25 settembre sull'isola avremo una giornata nel complesso stabile e soleggiata, ma con un graduale aumento della nuvolosità nel corso del pomeriggio e soprattutto in serata. Cieli sereni o poco nuvolosi sui settori occidentali e meridionali, mentre lungo la costa orientale le nubi tenderanno ad aumentare dal pomeriggio. Variabilità sulle zone interne e sui rilievi, con alternanza tra nubi e schiarite. Le temperature saranno piacevoli, con massime comprese generalmente tra i 25 e i 30 gradi e picchi leggermente superiori nelle pianure meridionali. Le minime oscilleranno invece intorno ai 16 gradi, con punte anche inferiori nelle zone interne. I venti saranno deboli, inizialmente dai quadranti nord-occidentali e in attenuazione con successiva rotazione da sud-est. Zero termico intorno ai 4200 metri. Mari, mare di Sardegna da poco mosso mosso, canale di Sardegna e Tirreno mossi, bocche di Bonifacio poco mosso. Queste erano le previsioni del tempo di venerdì 25 settembre. Vi ringraziamo per averci scelto e vi rimandiamo alle prossime informazioni meteo di ICNOS, la Sardegna in diretta.

0: Radio Domus Novas ogni giorno conquista la vostra attenzione.
1: Puntualmente, migliaia di emozioni vi aspettano su Radio Domus Novas.

0: Due minuti, un libro.
1: Cosa si nasconde dietro la bellezza? Quando davanti a un capolavoro senti oppressione invece di pace, angoscia invece di estasi, forse il tuo sguardo ha visto qualcosa che non doveva vedere. Bentrovati, sono Gianluca Melilli. Oggi seguiamo un detective dell'arte in un'indagine febbrile tra botanica e storia, impressionismo e modernità. Se anche tu scrivi libri che scavano sotto la superficie delle immagini, vieni a trovarci sul nostro nuovo sito www.dueminutiunlibro.it e insieme faremo conoscere il tuo libro. Ti aspettiamo! Oggi apriamo il libro di Grégoire Bouillet, si chiama La sindrome dell'Orangerie. Siamo davanti alle ninfee di Monet, al museo dell'Orangerie, e ci si aspetta la pace. Grégoire Bouillet invece sente salire un'angoscia improvvisa, un'oppressione morbida, come se sotto quella superficie di acqua e luce ci fosse qualcosa di sepolto. Possibile che un capolavoro celebri la vita e allo stesso tempo nasconda un segreto? Per capirlo, Bouillet indossa di nuovo i panni del suo irresistibile detective Moore, con l'assistente Penny a tenerlo lontano dalle derive, e trasforma lo sconcerto in un'indagine febbrile. Tra botanica e simboli, biografia e storia, impressionismo e modernità, l'inchiesta lo conduce dall'Orangerie a Giverny, fino al Giappone e ad Auschwitz-Birkenau. A ogni zoom una pista, a ogni pista una domanda più scomoda. Che cosa vediamo davvero quando guardiamo? E quanto i nomi, le etichette, le parole capolavoro, armonia, pace interiore ci impediscono di vedere? Questo è un romanzo saggio, un noir dell'arte, avventura mentale piena di humor e intelligenza. Un libro che scava sotto la superficie delle immagini e dentro le ossessioni di chi le crea e di chi le contempla. Dopo l'ultima pagina una cosa è certa: tornare a guardare le ninfee con occhi nuovi. Di Grégoire Bouillet, La sindrome dell'Orangerie, edizioni E.O.
2: Abbiamo Marvin Gaye, Leo James, Donna Summer, gli Earth, Wind & Fire, Lou Rawls, Norman Connors e poi tanti altri grandi nomi della musica degli anni 70 e 80.
3: Golden Classic.
2: Con Marchio Del Vice.
3: Uno dopo l'altro. Solo grandi successi.
2: Ne sentirei delle belle. Golden Classic. In onda il venerdì alle 18 e la domenica alle 10 su Radio Domus Novas. Gli anni 70 e 80 girano tutti qui.
4: Sei pronto a far vibrare le onde della radio con la tua voce? Domus Novas sta cercando nuovi talenti per unirsi alla nostra grande famiglia radiofonica. Se ami parlare, condividere storie e trasmettere emozioni, sei nel posto giusto. Domus Novas è più di una radio, è un palcoscenico per la tua creatività. Sia che tu sia appassionato di musica, un amante delle notizie locali o un esperto di argomenti intriganti, c'è spazio per te nella nostra squadra. Diventa la voce che si unisce a Domus Novas. Fai parte di una comunità che ama la radio e vuole condividere il suo spirito. Visita il nostro sito su www.radiodomusnovas.it e scopri come diventare uno dei nostri speaker. Unisciti a noi nell'energia radiofonica che continua a crescere. Domus Novas, dove ogni voce trova il suo spazio. Entra in scena con noi e fai parte di un'avventura radiofonica davvero strana.

0: Abbiamo tante divise, ma un'anima sola. Protezione civile. Di tutti. Con tutti.
1: Idea News Magazine.
2: Un caloroso benvenuto a tutti gli ascoltatori di Idea News per un nuovo appuntamento con la nostra rubrica. Oggi vogliamo fare un viaggio insieme nel cuore di Molfetta, precisamente in Piazza Mazzini. Nei giorni scorsi la piazza si è trasformata in un vero e proprio teatro a cielo aperto della memoria civica e della cultura. L'occasione è stata l'evento intitolato 1946-2026, 80 anni di diritti, promosso dall'Associazione Eredi della Storia con il patrocinio del Comune. È stata una serata eccezionale non solo per i temi trattati, ma per la straordinaria risposta della nostra città. Oltre un centinaio di persone hanno riempito la piazza, cittadini seduti ma anche tantissimi passanti che passeggiando si sono fermati ad ascoltare, catturati dall'alto valore e dall'intensità del dibattito. Una conversazione egregiamente condotta dalle due oratrici della serata, Marta Pisani e Damiana Angione, con la presenza del presidente dell'associazione, Sergio Ragno. Il punto di partenza è una data che ha cambiato per sempre il volto dell'Italia. Il 2 giugno 1946. In quel giorno di 80 anni fa, circa 13 milioni di donne italiane varcarono per la prima volta la soglia dei seggi elettorali per scegliere tra Repubblica e Monarchia e per eleggere l'Assemblea Costituente. Ma come è stato sottolineato durante la serata, quel voto non fu un regalo o un'improvvisa concessione. Fu il traguardo di un cammino lungo, sofferto e pieno di ostacoli. Le oratrici hanno ripercorso le grandi tappe di questa conquista. Dalle prime rivendicazioni di fine Ottocento, con figure come Anna Maria Mozzoni e Anna Kuliscioff, fino al periodo buio della dittatura fascista, che tentò di cancellare ogni aspirazione di parità. Poi la svolta fondamentale, la Seconda Guerra Mondiale e la Resistenza, dove le donne furono protagoniste assolute come staffette, combattenti e organizzatrici della vita civile. È proprio da quel sacrificio che si arrivò al decreto del 1945 per il voto attivo e al 1946 per l'elettorato passivo. E come non ricordare le 21 donne elette alla Costituente? Nomi indimenticabili come Nilde Iotti, Lina Merlin o Teresa Noce, che lottarono per inserire nella nostra Costituzione l'articolo 3, il principio cardine secondo cui tutti i cittadini hanno pari dignità sociale senza distinzione di sesso. Da quel primo fondamentale diritto sono poi nati, decennio dopo decennio, la riforma del diritto di famiglia nel 1975, le leggi sulla tutela della maternità, il divorzio e le norme contro le discriminazioni sul lavoro. Ma l'aspetto forse più toccante ed emozionante della serata in Piazza Mazzini è stato il legame stretto con la nostra storia locale. La storia nazionale, infatti, è fatta anche e soprattutto dal lavoro silenzioso, dall'intelligenza e dalla determinazione delle donne dei nostri territori. E le relatrici hanno reso un bellissimo omaggio alle figure femminili che hanno fatto la storia di Molfetta. È stato ricordato il nome di Rosaria Scardigno, straordinaria poetessa ed educatrice, pioniera nel dimostrare il valore dell'intelletto femminile in un'epoca non facile. Si è parlato della dedizione di Pia Maggialetti, storica crocerossina che si spese senza sosta nei soccorsi durante le emergenze della guerra. E ancora il coraggio civico di Antonia Gaudio, fino al contributo culturale e didattico di figure come Elena Germano Finocchiaro ed Elena Altomare. Donne del Novecento molfettese che hanno dedicato la vita all'insegnamento e alla custodia della nostra memoria storica. In conclusione, il messaggio forte lanciato da Piazza Mazzini è che la storia dei diritti non è una storia conclusa. Ricordare l'ottantesimo anniversario del voto alle donne non significa fare una semplice celebrazione del passato, ma significa guardare al presente. Significa battersi ancora contro il gender pay gap, contro il divario salariale, contro la violenza di genere e per una reale presenza delle donne nei ruoli decisionali. Un grande applauso va all'Associazione Eredi della Storia per aver offerto alla città un monumento di così alta formazione civica. Da Miriana per oggi è tutto, grazie per averci seguito e continuate a rimanere con noi sui canali di Idea News.
1: Idea News Magazine è una produzione del circuito Airplay.
3: Inizia a donare un nuovo sguardo al mondo. Scuola Triveneta Cani Guida. Dona due occhi a chi non vede per migliorare la qualità di vita e la libertà di spostarsi in autonomia e sicurezza. Visita il sito www.scuolatrivenetacaniguida.com e scopri come donare indipendenza e gioia. Scuola Triveneta Cani Guida. Insieme vediamo oltre.

0: belle del mondo, finché non si apre la scatola del gioco nuovo.
1: Mamma mia, la fine del divertimento. Tiri fuori un manuale di istruzioni alto così, scritto in carattere corpo 4 con 1000 eccezioni, pedine e segnalini.
0: E c'è sempre la solita scena, eh? Cioè,

0: Prima mossa, parte la rissa cosmica perché nessuno ha capito chi deve pescare cosa o se quel draghetto verde può davvero attaccare di traverso.
1: Ma prima di rinfacciare le regole e rimettere la scatola nell'armadio per ripiegare poi sul solito risico,
0: l'intelligenza artificiale ci fa da arbitro ufficiale e da spiegatore istantaneo.
1: Allora, la prima mossa geniale si chiama chat PDF o i rulebot dedicati.
0: Scaricate o caricate il PDF del regolamento nell'applicazione e lei legge l'intero manuale in mezzo secondo al posto vostro.
1: La cosa bella è che se durante la partita c'è un dubbio su una carta strana o su un punteggio, non dovete sfogliare 20 pagine di carta.
0: Chiedete a lei in voce o in chat cosa succede se Marco gioca la carta drago al secondo turno.
1: E lei vi risponde al volo citando l'articolo esatto, le istruzioni e spiegando la regola in parole semplicissime.
0: Niente più discussioni infinite o interpretazioni creative dell'avvocato del gruppo. La risposta è immediata e a prova di bomba.
1: E se volete comprare un gioco nuovo ma non sapete cosa scegliere per accontentare sia l'amico esperto che chi non gioca mai,
0: lì entra in campo il Board Game Geek AI Recommender.
1: Pensate che è un algoritmo allenato sul database di giochi da tavolo più grande del pianeta.
0: Inserite quanti siete al tavolo, quanto tempo avete prima di dover andare a dormire, l'età dei partecipanti e l'atmosfera che volete.
1: E lei vi sforna il titolo perfetto per la serata, che sia un cooperativo ad alta tensione, un party game veloce o un gioco di strategia senza tempi morti.
0: Eviterete così di comprare un mattone da 6 ore di gioco quando volevate solo fare 2 risate dopo cena.
1: Dai, allora Chiara, ricapitoliamo un po' il tutto.
0: Chat PDF o i rulesbot per avere un arbitro personale che spiega il regolamento al volo e Board Game Geek AI Recommender per trovare il gioco su misura per la compagnia.
1: Insomma, zero momenti noiosi con i manuali e ci si tuffa subito nel divertimento. Quindi buon divertimento, buon weekend a tutti. Ciao!
0: Ciao!
2: Sono pillole di AI.
3: Un nucleo di aria fresca dai Balcani comporta una spiccata instabilità e temperature in calo, specie sui settori centrali adriatici e al sud. Nella prima parte della giornata, rovesci e temporali frequenti sulle regioni centrali adriatiche e su quelle meridionali, mentre altrove il tempo sarà generalmente soleggiato, anche se con nubi sparse. Nel pomeriggio, i rovesci temporaleschi interesseranno soprattutto il sud, spostandosi dal settore adriatico verso quello tirrenico. Tempo più tranquillo altrove, specie al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, potete consultare la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.

Nella nuova settimana del disco novità, il nuovo singolo della cantautrice pugliese Serena De Bari. È una canzone che nasce dall'idea della musica come energia positiva, un

Radio Domus Novas. L'infedele, amica di Vasco Rossi, si concede le scappatelle con Michael Jackson, ma fila anche con Sammy Fox. Poi improvvisamente si accoppia a Lucio Dalla. Ma c'è una cosa di cui puoi stare certo: Radio Domus Novas ci sta sempre. Se la vuoi, portala con te, quando più ti piace.

proprio come il primo giorno, proprio come 15 anni fa, la stessa emozione, ragazzi. Benvenuti, bentrovati, 15ª stagione di Tempo Zero. Mamma mia, che emozione, che gioia, che bello, che bello. Questi fuochi d'artificio sembrano spari più che fuochi d'artificio, ma che stanno a fare gli artificieri lì fuori, eh? Vabbè, comunque va bene così. Benvenuti, bentrovati, fuochi d'artificio, 15ª stagione, benvenuti sulla nostra antenna nazionale, rigorosamente in onda. Oh, vedi che stanno migliorando gli artificieri. Grazie. Soldi spesi bene, devo dire. Mi fa veramente piacere. Grazie a tutti, benvenuti dal 21 al 27 settembre 2026. Si apre così la 15ª stagione di Tempo Zero. Super sciocchi, non sciocchi come sempre, ma super sciocchi la capanna, perché a 15 anni, insomma, nel pieno dell'adolescenza artistica, va così. Benvenuti, dicevamo, rigorosamente in onda, in diretta, grazie a tutte le antenne collegate, le nuove antenne. Ora anche basta però con questi fuochi d'arte, basta! Mi fate accendere un mutuo, basta! Abbiamo capito. Che quanto deve durare ancora? Cioè, quanto devono durare ancora i fuochi? Basta, facciamo stop, ok, basta. Si va al risparmio, un attimino, perché insomma c'è tempo di crisi, quindi dobbiamo un attimino anche regolare le spese. Comunque, dicevamo, benvenuti, bentrovati. Quindi la scorsa settimana abbiamo concluso l'appuntamento estivo di Tempo Zero Summer Live Competition, Summer Live Compilation. Da questa settimana si accende la 15ª stagione. Benvenuti a tutti.

le antenne collegate vecchie e nuove. Un saluto a tutte le nuove antenne in syndication, grazie veramente di cuore per averci scelto e per fidarvi dei format di Tempo Zero. Vi fidate della capanna? Non è che stiamo proprio benissimo, però insomma, vabbè, voglio dire, oh, da qualche settimana a livello estivo vi abbiamo così introdotto anche nel mondo della musica, dell'intelligenza artificiale, perché sta arrivando un nuovo format Tempo Zero Lab, quindi mi raccomando, stateci dietro. Avremo anche, lo voglio dire perché voglio fare il figo in questa 15ª stagione più che mai, sta arrivando, signori e signori, Federico l'olandese volante. Ma non è incredibile tutto ciò, eh? E chi me l'avesse detto a me, con un bambino che sognava di fare lo speaker, bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla. Vogliamo iniziare, perché sennò poi la Consuelo comincia subito a rompere le palpebre e io non c'ho voglia di sentirla la Consuelo, perché è una persona abbastanza noiosa e pensa di sapere tutto, ma in realtà che sa la Consuelo? Non sa nulla la Consuelo, è una persona, non sa nulla la Consuelo. Abbiamo deciso

0: voglio fare un girino, voglio fare un bel girino con il codino.
1: Sì ragazzi, Luciana, giro speciale per la nonna Luciana. Abbiamo ragazzi l'autopista questa sera sui calci in culo, la mettiamo via di tutti i nostri. Abbiamo ragazzi, ullala che l'ha preso, via. Brava Luciana, che l'hai ciappato, bravissima, via.

0: Un nuovo argomento per ogni giorno. Oggi nella capanna internazionale la matrona ha deciso di parlare dell'abbigliamento, come ci vestiamo, casual, sportivo, quali sono i colori che noi prediliamo. Io le rispondo immediatamente in maniera molto veloce, senza essere prolisso e anche palloso come il nostro pensatore e il suo nuovo amichetto, con un messaggio, pensate, di 42 minuti, ecco. E vi dico che io per lo più preferisco indossare abiti sportivi, jeans piuttosto che magliette, felpe e quant'altro. Il nostro appuntato tediatore, ora lo scopriamo. Tediatore, come va?
1: Buongiorno, amici.
0: Buongiorno, buongiorno. Allora,
1: cosa parlare questo argomento? Perché ne siamo in tema?
0: No, ma perché?
1: Potrebbe,
0: ma c'è
1: anche
0: già l'argomento.
1: Un secondo argomento.
0: Ma perché? Non le sta bene nulla, ma scusi.
1: La mia opinione può essere un argomento del giorno nello
0: Quindi
1: stesso
0: un argomento,
1: argomento
0: in due.
1: Pensi che palle. Della stessa cosa, poiché ripeto, ne siamo in tema.
0: Ne siamo imbevuti.
1: Okay. Però si può...
0: Cioè, deciso lei così? Cioè, ma scusi, ma se la matrona ha scelto un argomento del giorno, no? Per quale motivo lei si deve intestardire? Si deve mettere un po' sul trono della vita a mandare anche un altro argomento del giorno che poi alla fine forse non c'entra neanche niente. Senta, appuntato, a me l'è già mastufato, ne parliamo tra poco, eh.

0: Se mo si incazza con me quest'altra, cioè quest'altra esaurita si incazza con me se quelli mandano gli argomenti del giorno doppi, eh? Ci sono delle settimane nelle quali nella capanna internazionale non c'è manco un argomento, poi si sveglia alla puntata dei datori, ne fa due, questa si incazza con me. Consuelo, guardi che torno già a Fiuggi e l'abbraccio, voglio dire, ma stia calma, mamma mia, ma abbiamo per... guardate, questo è un impegno che mi voglio prendere, comunque in questa 15ª stagione, perché io sono assolutamente un bambino, mi voglio prendere questo impegno, io guardate, adesso ve lo dico e non lo nego, in questa 15ª stagione mi impegno a cercare persone che possano amare la nostra Consuelo, ma non amare in quel senso. A Fiuggi, cioè, c'è qualcuno che può mettere su per favore una famiglia per Fiuggi, per la nostra Consuelo, che non si sopporta più, sta a pensare solo a tempo zero questa. Ok, comunque tediatore di gruppo già ce n'è uno, ma anche di ma comunque anche di argomento.
1: Può rispondere, quindi si può interrare.
0: Deciso lui, deciso così. Cioè, vediamo.
1: Stiamo parlando, sì, rispetto, sì, all'argomento lanciato da Alessia, sì, di quali sono, eh? I nostri indumenti preferiti, come, sì, noi gli abiti. Ci vestiamo, sì, come amiamo vestirci.
0: L'abbiamo già detto.
1: Io, allora, sì, a parte, lo so, che interrogo l'argomento dicendo che a me questo, sì, scuro, grigio, beige
0: non le piace, insomma, diciamo.
1: E anche mia madre amava molto farmi vestire.
0: Non ci interessa, ma scusi, ma, cioè, ma siamo passati dall'argomento del giorno agli argomenti duplicati. E poi sta parlando anche del suo albero genealogico, della mamma, come vestiva la mamma. Ma casomai doveva parlare di noi, cioè di noi stessi. Tediatore, guarda, io veramente tra lei e la Consuelo oggi mi state facendo andare fuori di testa per la prima puntata, eh.

0: più argomenti del giorno, lo stesso argomento del giorno non soddisfatto, il tediatore ha puntato, ne lancia un altro, poi si mette a parlare del suo albero genealogico, della mamma, per carità, con tutto il rispetto, perché le mamme comunque sia sono sempre le mamme, che tipo di abbigliamenti e di colori usava la mamma. Anzitutto l'argomento del giorno parlava dei colori che amiamo noi, casomai non i nostri genitori, se proprio volessimo dire. Per favore, ha puntato, io non ce la posso fare, ho capito, ma non parta dalla culla, per favore.
1: In generale mi piacciono i colori, però soprattutto quelli chiari, perché sono più
0: allegri, diciamo. Io invece sentire lei non mi rallegro per niente.

0: sta mai bene nulla. Se viene lanciato un argomento del giorno, lui ci deve rimettere sempre la giunta. Come ci vestiamo e voi come vi vestite, amici della Capanna Internazionale, amici ascoltatori? Il nostro tediatore appuntato sta raccontando il fatto che a lui piace vestirsi con il blu, ma anche con i chiari.
1: Quelli scuri no, schifo. I colori chiari o scuri si intonano anche con se associano alle emozioni positive.
0: Ma che c'entra? Ma no,
1: allegria, la gioia, la tristezza.
0: Non direi, però vabbè,
1: l'abbigliamento scrive anche volendo andare più nel profondo.
0: Mamma mia, no, no, e soprattutto nello psicologico, siccome lei è quell'altro rintornato del nostro ex pensatore, ex guru, siete dei finti psichiatri, psicologi della capanna, tutto anche nei colori del vestire dovete buttarci dentro la psicologia. Basta, io voglio andare via, non la voglio iniziare la stagione io.

Radio Domus Novas informa che mette a disposizione di associazioni, enti pubblici e privati, spazi autogestiti all'interno della fascia giornaliera di programmazione.

0: Meno male che c'è l'intelligenza artificiale, anche perché noi qui di intelligenti no, no, assolutamente no, veramente. Sta arrivando comunque Tempo Zero Lab, questi sono un assaggio veramente di quello che ascolterete in Tempo Zero Lab da ottobre per festeggiare, basta, perché se poi la Consuelo si fissa con questa cosa, hai detto troppe volte, 15 anni, hai detto troppe volte dal 21 al 26, basta. Se poi, allora è tutto sottinteso, da quest'anno ve lo dico, è tutto sottinteso, proprio come gli argomenti del giorno della capanna. Lui non è l'appuntato e basta, lui è anche il tediatore, per esprimere un concetto in media passano che 40-50 minuti, anche per un argomento abbastanza banale, se volete, ossia qual è l'indumento, lo stile che amiamo indossare. Lui è 20 minuti che sta rompendo le balle, ora siamo passati alle donne, ma non soltanto, o all'integrare l'argomento, semmai ce ne fosse bisogno.
1: Anche di
0: Andiamo.
1: essere due
0: Sì,
1: argomenti,
0: due argomenti
1: perché
0: in
1: questo
0: uno.
1: molto può capitare,
0: Può
1: può essere un
0: capitare
1: argomento
0: cosa?
1: nello stesso
0: Sì,
1: argomento, cioè
0: sì,
1: un
0: vabbè,
1: argomento
0: ce
1: che
0: l'ha
1: magari
0: già
1: può essere
0: detto.
1: un unico
0: Sì, dai,
1: argomento,
0: per
1: per esempio,
0: favore,
1: questo
0: abbia
1: argomento
0: pietà
1: può
0: di
1: essere
0: me. Sì.
1: arricchito.
0: Ah, sì, arricchito per dire che comunque lei non accetta il fatto che la nostra matrona abbia già lanciato l'argomento del giorno e già l'ha detto. Mi sta facendo perdere tempo. Così.

0: sì. Poi non bene, scudendo magari gli poveri.
1: Mamma mia, ho capito, dai.
0: Sì, ma ecco perché.
1: Ma ci saranno gli ausili. Ma che gliene frega a lei? Scusi, abbia pazienza.
0: Un pantalone di velluto da un jeans, per esempio, e quindi me li prendo da solo.
1: Ok, però i colori, dice giustamente, poi... ci sta, ho capito, Dediatore, la ringrazio per questa domanda che potrebbe essere anche interessante. La risposta a me onestamente ha fatto calare le palpebre e io sinceramente non la reggo più.

0: gentile cliente, chiudiamo cassa 2. Vi preghiamo di non riporre qui i vostri acquisti.
1: Abbiamo capito, abbiamo anche la cassiera rintronata questa nuova stagione. Cioè si mette da schifo così, eh? Va bene. Bam bam, bambina.

0: nella nostra trottola. Lei è colei che gira in tutto il globo senza fermarsi mai. È la magia della nostra Emanuela da Parma. Emanuela da Parma che ha partecipato anche ad una meravigliosa grigliata insieme al tenoretto. Emanuela da Parma, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Allora, come va Emanuela da Parma?
1: Sì, saluto anche lei.
0: Sì, facciamo un po' come la Sibilla, eh? Sibilliamo che non si capisce niente. Dai, forza.
2: Ho una voce un po' come dall'oltretomba.
0: Lo so, lo sappiamo, non importa, è molto stanca.
2: Sì, a letto alle tre.
0: A letto alle tre, già sveglia a quest'ora, scusi. Vabbè. Dica.
2: Allora ringrazio Alessia.
0: A me non mi ringrazia, scusi.
2: Per il suo consiglio che mi ha dato in privato.
0: Ma quale? Ce lo dice, per favore.
2: La gestione della griglia.
0: Ah, la gestione della grigliata, che la matrona non è neanche in grado di apparecchiare la tavola. Cioè, l'ha dato la gestione della grigliata alla matrona, che poi anche quella non è in grado neanche di cucinare, neanche un uovo al tegamino. E poi vi ricordo che noi stiamo pensando, insieme a Emanuela da Parma, di realizzare anche Tempo Zero Lab Love Line. Con questa voce così. Sente, Emanuela da Parma,

la console da Fiuggi non sa niente di musica, la console da Fiuggi non sa niente di radio, dopo 42 anni di radio, Simone Papini? E allora Simone Papini,

0: andiamo un attimo in pausa, per cortesia. Sono provato, veramente. Cioè, in estate sono stati effervescenti, ma in questa prima puntata dal 21 al 27, tiè, io lo voglio dire, lo voglio ripetere fino allo sfinimento, così la consuelo da Fiuggi la mando fuori di testa, ma non è fantastico, via, ecco lì. La voglio far impazzire, loro, allora io deve esserci il bilancino, cioè siccome quelli della capanna internazionale fanno impazzire me, io faccio impazzire la consuelo, deve essere così quest'anno, ho deciso così, per festeggiare i miei 15 anni, va bene, ok. Ci prendiamo la nostra primissima pausa, daremo la linea ad Andrea Bolognesi, al nostro DJ set. A tra poco.
1: Radio Domus Novas ogni giorno conquista la vostra attenzione.
2: Puntualmente, migliaia di emozioni vi aspettano su Radio Domus Novas.

0: il nuovo dei Lander DJ, prima ancora il nostro grande Andrea Bolognesi, che ci ha fatto muovere le teste. Allora, per cortesia, Emanuela da Parma, per cortesia, mi fa capire che consiglio ha portato poi insensato della nostra matrona, che lei non è neanche in grado?
1: Va bene. Il consiglio che ho riportato alla padrona di casa.
0: Ok, però che succede?
1: La quale ha seguito, diciamo, non troppo fedelmente le indicazioni.
0: E come mai? Che cosa è successo? Lo scopriremo tra poco a Emanuela da Parma.

0: ferma neanche un minuto. Quante cose deve fare prima che venga domani? Ieri ha partecipato ad una meravigliosa grigliata e ha seguito i consigli della matrona, immaginiamo. Vabbè. Allora, che è successo? Perché?
1: La griglia ha praticamente preso fuoco.
0: No, per ascoltare veramente i consigli di quella cretina della matrona. No, non vedete che succede? Presa a fuoco, dai.
1: C'erano fiamme, uno scherzo di 50 centimetri.
0: Mamma mia, incredibile. Questi erano i consigli della matrona oppure non avete seguito i consigli della matrona? Perché bisogna specificarlo, perché se non aveste comunque seguito i consigli della matrona probabilmente sarebbe stato meglio. Se li avete seguiti, io mi impensierirei. Tra poco ne parliamo, eh.

0: Cavana, uno dei grandi pezzi musicali di questa estate 2026 Rama, è periodo di grigliate, è vero che siamo nella prima settimana dal 21. Ok, comunque è la prima puntata della stagione 2026-2027, però è sempre tempo di grigliate, non è mai tempo di ascoltare probabilmente però i consigli della nostra matrona. Ma che fine avete fatto con ste fiamme alla fine? Mi faccia capire.
1: Una roba allucinante.
0: Allucinante, ma ci credo, ha preso fuoco tutta la cabana.
1: Tiriamo la spina, spegniamo tutto.
0: Mi sa, forse è meglio, sì, effettivamente. E... va bene, lo so. Quindi.
1: Quando si è spento il fuoco.
0: Ci dica Emanuela da parte.
1: Non è successo niente,
0: meno male,
1: voi che
0: meno male.
1: Pensavamo di fare in casa questa
0: svegliata. Meno male di no.
1: Ecco, fatto in terrazza.
0: Assolutamente no, in questo caso. Io avrei detto di no. E quindi.
1: Quindi la griglia. Si è sciolta.
0: No, incubo.
1: E adesso vado a vedere fuori anche il tavolino.
0: Ma che, si è squagliato tutto? Ma mi state distruggendo la capanna? Ma che, siete impazziti?

0: partecipato ad una grande meravigliosa grigliata, è riuscita insieme ai suoi commensali a dare fuoco a tutta la griglia, compreso il tavolo. Spero di no. Guardate che pagate i danni se mi rovinate la capanna.
1: La griglia,
0: ok. Glielo dico comunque. Niente,
1: c'erano queste dobbiamo... fiamme.
0: Sì, queste fiamme per forza.
1: Sì. Ok. Cosa? Andavano più che altro. Dall'altra parte della
0: capanna. Ma dall'altra parte dove? Mamma mia, dell'altra capanna! Stava allagando e dando fuoco a tutto. Ma siete impazziti, ma scusi, ma no!
1: Ed è stato veramente pericolosissimo.
0: Beh, direi, effettivamente sì, stava per prendere fuoco tutto.
1: Credo che nessuno avesse esperienze di griglia prima.
0: Ah, ok, perfetto, quindi lei si, diciamo che si accompagna delle persone veramente meravigliose che non conoscono minimamente neanche come si cucina e non hanno mai acceso una griglia, diamo fuoco a tutto. Perfetto, va bene.

devo dire che come prima puntata stagionale dal 21 al... Non lo dico più perché non c'ho voglia di discutere. Ah, comunque ragazzi, mi raccomando, soprattutto a voi che ci ascoltate dall'antenna fiuggiana, per favore cercasi persone e famiglia per Fiuggi, per Centro Fiuggi, per Consuelo, perché se no altrimenti si concentra su cose che non la riguardano, come Tempo Zero. Quindi cercasi disperatamente, tanto ci abbiamo tempo tutta la stagione, cercasi disperatamente affettività e persone che possano dare affetto a Consuelo da Fiuggi. Grazie veramente di cuore, soprattutto a voi di Fiuggi, all'antenna di Fiuggi. Però poi alla fine, se tutta Italia, anche meglio, cioè ce la portate via, e a noi non dispiace per niente, anzi forse mi fate veramente un grosso favore, va bene? Ok, diciamo che come prima puntata stagionale, cioè voglio dire, questi hanno dato fuoco alla capanna, non sono in grado di fare la grigliata, quell'altro che vuole cambiare l'argomento del giorno, già ce n'era uno, ma perché un argomento del giorno, meglio farne due, la puntata, quindi devo dire uno schifo completo anche come prima puntata della stagione. Perfetto, va bene, tutto a posto, tutto bene. Vabbè, facciamo un po' gli applausi così, sulla fiducia. Ecco, amici, grazie per averci tenuto compagnia, grazie veramente di cuore anche alle nuove onde che credono a questo progetto quindicinale, ma fate voi, cioè, nel senso che se vi siete messi in questa condizione, va bene, io non posso far altro che inchinarmi e ringraziarvi veramente, grazie veramente di cuore a tutti gli editori dagli studi Umbri di Monteleone d'Orvieto a Milano, l'Eroa 24orenews.it, poi a livello televisivo da Roma è tutto, e sto gridando, mi dico. No, lo so, ok. Ci sentiamo ovviamente la prossima settimana, sempre qua, fino a quest'ora.

0: È venerdì 25 settembre 2026. La chiesa ricorda le sante Aurelia e Neomisia. La luna è gibbosa crescente, mentre il proverbio del giorno, il riso fa buon sangue, ricorda che una sana allegria tiene in salute anche il nostro corpo. Con il sito accadeoggi.it siamo ai fatti del giorno nella storia. Nel 1093, dopo una lunga trattativa con il re d'Inghilterra, il monaco benedettino Anselmo d'Aosta accettava la carica di arcivescovo di Canterbury. Nel 1898 un grave incendio distruggeva il teatro Lavezzo di Rovigo, inaugurato 46 anni prima. Nel 1906, alla presenza di Alfonso XIII di Spagna, si teneva a Bilbao la dimostrazione del telecomando a onde radio. Era il telechino di Leonardo Torres Quevedo con cui pilotava una barca a distanza. 100 anni fa, nel 1926, l'azienda automobilistica statunitense Ford annunciava turni lavorativi da 8 ore ciascuno per 5 giorni alla settimana. Sarebbe diventato riferimento mondiale. E nel 1961, dopo le prime due edizioni a Milano, lo Zecchino d'Oro si teneva per la prima volta all'Antoniano di Bologna. Cantanti e coro sarebbero stati diretti dalla 22enne Marielle Ventre. Nel 1972 i norvegesi bocciavano l'adesione del paese alla Comunità Economica Europea, con il 53,5% di voti contrari. Nel 1981 la EMI pubblicava Oggi La Voce del Padrone, l'undicesimo lavoro in studio dell'autore e cantante Franco Battiato, il primo album italiano a superare il milione di copie vendute. Nel 2002 la rete TV a pagamento Teleplus veniva ceduta alla News Corporation di Rupert Murdoch, che l'avrebbe poi trasformata in Sky TV Italia. E nel 2022 italiani alle urne per le elezioni politiche dopo le dimissioni del governo di Mario Draghi. Le nuove schede erano dotate di un tagliando antifrode a tutela d'autenticità per ogni voto. Sono nati il 25 settembre. Nel 1896 il settimo presidente della Repubblica Italiana Sandro Pertini. Nel 1922 l'attore e regista Luciano Salce. Nel 1925 l'attrice Silvana Pampanini. E nel 1930 lo stilista e imprenditore Nino Cerruti. Nascevano oggi anche l'attore premio Oscar Michael Douglas nel 1944, il regista premio Oscar Pedro Almodovar nel 1949, il cantante Zucchero Sugar Fornaciari nel 1955, lo scrittore Niccolò Ammaniti nel 1966, quindi oggi sessantenne, la sciatrice oro olimpico Daniela Ceccarelli nel 1975 e l'attore Elio Germano, nato in questo giorno nel 1980. Era l'ultima segnalazione per il 25 settembre 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: La moneta digitale sta arrivando. Sarà un'alternativa al contante. Una comodità, certo. Ma cosa succederebbe se un giorno il contante sparisse per lasciare il passo alla moneta digitale? Un caffè al bar, la spesa al mercato, una mancia a tuo nipote? E se la linea cade o la piattaforma si blocca? Non è nostalgia, è l'unica moneta pubblica che garantisce la tua libertà e la tua riservatezza. La digitalizzazione è progresso, ma il progresso non deve cancellare una libertà. Per questo nasce la proposta di legge di iniziativa popolare per tutelare il contante nell'articolo 47 della Costituzione. Firma online con CIE o tessera sanitaria attivata come carta dei servizi. Vai su contantelibertà.it. Hai tempo fino al 19 gennaio 2027.
2: In viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 131 Carlo Felice è attivo uno scambio di carreggiata tra gli svincoli di Cossoine, strada statale 292 diramazione nord occidentale sarda, e lo svincolo di Bonorva in direzione Cagliari in provincia di Sassari. Sulla strada statale 293 di Giba è attivo un senso unico alternato di circa 400 metri in prossimità dello svincolo per Siliqua in provincia di Cagliari. Sulla strada statale 387 del Gerrei è attivo un senso unico alternato di circa 1,5 km tra lo svincolo per Villa Salto e lo svincolo per San Vito in provincia di Cagliari. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto Anas 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario Anas.
3: Radio Domus Novas.
4: Ben ritrovati con le previsioni del tempo della Sardegna, a cura di ICNOS, la Sardegna in diretta. Venerdì 25 settembre sull'isola avremo una giornata nel complesso stabile e soleggiata, ma con un graduale aumento della nuvolosità nel corso del pomeriggio e soprattutto in serata. Cieli sereni o poco nuvolosi sui settori occidentali e meridionali, mentre lungo la costa orientale le nubi tenderanno ad aumentare dal pomeriggio. Variabilità sulle zone interne e sui rilievi, con alternanza tra nubi e schiarite. Le temperature saranno piacevoli, con massime comprese generalmente tra i 25 e i 30 gradi e picchi leggermente superiori nelle pianure meridionali. Le minime oscilleranno invece intorno ai 16 gradi, con punte anche inferiori nelle zone interne. I venti saranno deboli, inizialmente dai quadranti nord-occidentali e in attenuazione con successiva rotazione da sud-est. Zero termico intorno ai 4200 metri. Mari, mare di Sardegna da poco mosso mosso, canale di Sardegna e Tirreno mossi, bocche di Bonifacio poco mosso. Queste erano le previsioni del tempo di venerdì 25 settembre. Vi ringraziamo per averci scelto e vi rimandiamo alle prossime informazioni meteo di ICNOS, la Sardegna in diretta.

0: Due minuti, un libro.
1: Cosa si nasconde dietro la bellezza? Quando davanti a un capolavoro senti oppressione invece di pace, angoscia invece di estasi, forse il tuo sguardo ha visto qualcosa che non doveva vedere. Bentrovati, sono Gianluca Melilli. Oggi seguiamo un detective dell'arte in un'indagine febbrile tra botanica e storia, impressionismo e modernità. Se anche tu scrivi libri che scavano sotto la superficie delle immagini, vieni a trovarci sul nostro nuovo sito www.dueminutiunlibro.it e insieme faremo conoscere il tuo libro. Ti aspettiamo! Oggi apriamo il libro di Grégoire Bouillet, si chiama La sindrome dell'Orangerie. Siamo davanti alle ninfee di Monet, al Museo dell'Orangerie, e ci si aspetta la pace. Grégoire Bouillet invece sente salire un'angoscia improvvisa, un'oppressione morbida, come se sotto quella superficie di acqua e luce ci fosse qualcosa di sepolto. Possibile che un capolavoro celebri la vita e allo stesso tempo nasconda un segreto? Per capirlo, Bouillet indossa di nuovo i panni del suo irresistibile detective Moore, con l'assistente Penny a tenerlo lontano dalle derive, e trasforma lo sconcerto in un'indagine febbrile. Tra botanica e simboli, biografia e storia, impressionismo e modernità, l'inchiesta lo conduce dall'Orangerie a Giverny, fino al Giappone e ad Auschwitz-Birkenau. A ogni zoom una pista, a ogni pista una domanda più scomoda. Che cosa vediamo davvero quando guardiamo? E quanto i nomi, le etichette, le parole capolavoro, armonia, pace interiore ci impediscono di vedere? Questo è un romanzo saggio, un noir dell'arte, avventura mentale piena di humor e intelligenza. Un libro che scava sotto la superficie delle immagini e dentro le ossessioni di chi le crea e di chi le contempla. Dopo l'ultima pagina una cosa è certa: tornare a guardare le ninfee con occhi nuovi. Di Grégoire Bouillet, La sindrome dell'Orangerie, edizioni E.O.
0: Radio Domus Novas.
2: La mia radio.
3: T'invidio turista che arrivi, t'imbevi de fori ed escavi, poi tutto d'un tratto te trovi fontana.

hai scelto di metterti in gioco. Hai scelto di non arrenderti. Hai scelto di ascoltare il tuo cuore. Hai scelto di goderti ogni momento. Superare i limiti di velocità non è un incidente, è una scelta. Rispetta sempre i limiti di velocità.

Radio Domus Novas. La radio dei volontari della protezione civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.

Conosci bene questa specie d'amore. Come conosci questa? Ma esiste anche questa. E queste. L'amore non è di una sola specie e può raggiungere anche gli animali che ne hanno più bisogno, anche a distanza. Adotta a distanza. È un'emozione vicina. ENPA, Ente Nazionale Protezione Animali. www.enpa.it

nella nuova settimana del disco novità il nuovo singolo della cantautrice pugliese Serena De Bari. È una canzone che nasce dall'idea della musica come energia positiva, un portafortuna musicale che accompagna chi l'ascolta. È il momento di ascoltare il nuovo singolo della cantautrice 25enne. Disco novità, Serena De Bari con For

Radio Domus Novas, la radio dei volontari della Protezione Civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.

0: Yes, I've gotta have a faith. I've gotta have a faith. Yes, I've gotta have a faith, the faith, the faith. I've gotta have a faith, the faith, the faith.
1: Radio Domus Novas ogni giorno conquista la vostra attenzione.
2: Puntualmente, migliaia di emozioni vi aspettano su Radio Domus Novas.

Un nucleo di aria fresca dai Balcani comporta una spiccata instabilità e temperature in calo, specie sui settori centrali adriatici e al sud. Nella prima parte della giornata, rovesci e temporali frequenti sulle regioni centrali adriatiche e su quelle meridionali, mentre altrove il tempo sarà generalmente soleggiato, anche se con nubi sparse. Nel pomeriggio i rovesci temporaleschi interesseranno soprattutto il sud, spostandosi dal settore adriatico verso quello tirrenico. Tempo più tranquillo altrove, specie al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, potete consultare la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.

0: scherzare, non bruciare. Con il fuoco, non scherzare.
1: Che se bruci la foresta, viene uno che ti arresta.
2: E la pena più leggera sono 4 anni di galera.
3: E poi costa ai cittadini un bel mucchio di quattrini.
0: Stacci attento con la fiamma, che lo dico alla tua mamma.
4: Stacci attento alla foresta, che poi niente più ci resta.
5: Fai come me, spegni il fuoco. Se avvisti un incendio, chiama il 1515 del Corpo Forestale dello Stato.

A far vibrare le onde della radio con la tua voce? Domus Novas sta cercando nuovi talenti per unirsi alla nostra famiglia radiofonica. Se ami parlare, condividere storie e trasmettere emozioni, sei nel posto giusto. Domus Novas è più di una radio, è un palcoscenico per la tua creatività. Sia che tu sia appassionato di musica, un amante delle notizie locali o un esperto di argomenti intriganti, c'è spazio per te nella nostra squadra. Diventa la voce che si unisce a Domus Novas. Fai parte di una comunità che ama la radio e vuole condividere il suo spirito. Visita il nostro sito su radiodomusnovas.it e scopri come diventare uno degli speaker della nostra radio. Unisciti a noi nell'energia radiofonica che continua a crescere. Domus Novas, dove ogni voce trova il suo spazio. Entra in scena con noi e fai parte di un'avventura radiofonica davvero straordinaria.

Cuesta e. Radio Domus Novas. Cuesta e. Radio Domus Novas. Radio Domus Novas. Il meglio della musica. Il meglio della musica. Di oggi e di ieri. Lo trovi solo su Radio Domus Novas. Accendi la tua giornata con Cuesta e. Questa è Radio Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.

0: È venerdì 25 settembre 2026. La Chiesa ricorda le sante Aurelia e Neonisia. La luna è gibbosa crescente, mentre il proverbio del giorno, il riso fa buon sangue, ricorda che una sana allegria tiene in salute anche il nostro corpo. Con il sito accadeoggi.it siamo ai fatti del giorno nella storia. Nel 1093, dopo una lunga trattativa con il re d'Inghilterra, il monaco benedettino Anselmo d'Aosta accettava la carica di arcivescovo di Canterbury. Nel 1898 un grave incendio distruggeva il teatro Lavezzo di Rovigo, inaugurato 46 anni prima. Nel 1906, alla presenza di Alfonso XIII di Spagna, si teneva a Bilbao la dimostrazione del telecomando a onde radio. Era il telechino di Leonardo Torres Quevedo con cui pilotava una barca a distanza. 100 anni fa, nel 1926, l'azienda automobilistica statunitense Ford annunciava turni lavorativi da 8 ore ciascuno per 5 giorni alla settimana. Sarebbe diventato riferimento mondiale. E nel 1961, dopo le prime due edizioni a Milano, lo Zecchino d'Oro si teneva per la prima volta all'Antoniano di Bologna. Cantanti e coro sarebbero stati diretti dalla 22enne Marielle Ventre. Nel 1972 i norvegesi bocciavano l'adesione del paese alla Comunità Economica Europea, con il 53,5% di voti contrari. Nel 1981 la EMI pubblicava Oggi La Voce del Padrone, l'undicesimo lavoro in studio dell'autore e cantante Franco Battiato, il primo album italiano a superare il milione di copie vendute. Nel 2002 la rete TV a pagamento Teleplus veniva ceduta alla News Corporation di Rupert Murdoch, che l'avrebbe poi trasformata in Sky TV Italia. E nel 2022 italiani alle urne per le elezioni politiche dopo le dimissioni del governo di Mario Draghi. Le nuove schede erano dotate di un tagliando antifrode a tutela d'autenticità per ogni voto. Sono nati il 25 settembre. Nel 1896 il settimo presidente della Repubblica Italiana Sandro Pertini. Nel 1922 l'attore e regista Luciano Salce, nel 1925 l'attrice Silvana Pampanini e nel 1930 lo stilista e imprenditore Nino Cerruti. Nascevano oggi anche l'attore premio Oscar Michael Douglas nel 1944, il regista premio Oscar Pedro Almodovar nel 1949, il cantante Zucchero Sugar Fornaciari nel 1955, lo scrittore Niccolò Ammaniti nel 1966, quindi oggi sessantenne, la sciatrice oro olimpico Daniela Ceccarelli nel 1975 e l'attore Elio Germano, nato in questo giorno nel 1980. Era l'ultima segnalazione per il 25 settembre 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Sei pronto a far vibrare le onde della radio con la tua voce? Domus Novas sta cercando nuovi talenti per unirsi alla nostra famiglia radiofonica. Se ami parlare, condividere storie e trasmettere emozioni, sei nel posto giusto. Domus Novas è più di una radio, è un palcoscenico per la tua creatività. Sia che tu sia appassionato di musica, un amante delle notizie locali o un esperto di argomenti intriganti, c'è spazio per te nella nostra squadra. Diventa la voce che si unisce a Domus Novas. Fai parte di una comunità che ama la radio e vuole condividere il suo spirito. Visita il nostro sito su radiodomusnovas.it e scopri come diventare uno degli speaker della nostra radio. Unisciti a noi nell'energia radiofonica che continua a crescere. Domus Novas, dove ogni voce trova il suo spazio. Entra in scena con noi e fai parte di un'avventura radiofonica davvero straordinaria.

0: e tutte le novità del panorama internazionale con Alberto Prisco.
1: Amiche e amici di Rock Wave, un abbraccio molto forte da Alberto Prisco. Sta per iniziare una nuova puntata di questa trasmissione. Parleremo di musica rock, grande spazio all'atmosfera più acustiche, all'indie rock, ma soprattutto tante novità discografiche da scoprire insieme. Il primo singolo è una cosa che stiamo aspettando da 4 anni, dal 2022, un album che si intitolava Direction of the Heart, che ha portato questa band scozzese nella top 5 inglese. Il nuovo singolo si intitola Beginner Boys, sono tornati i Simple Minds.

0: Resta in contatto con Rock Wave. Scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.
1: Sono rimasti in due della formazione originale per i Simple Minds, ovviamente Jim Kerr e Charlie Burchill. Si sono ispirati alle loro radici e hanno dichiarato di voler tornare all'art rock e alla new wave degli esordi. Staremo a vedere, l'album uscirà il 29 gennaio. Beginner Boys era questa anticipazione. Judah the Lion è invece una band che arriva da Nashville. Non fanno country, ma fanno una musica folk da chiare influenze pop. Dall'album I Am Prism ci ascoltiamo How to Be Loved, Judah the Lion.

0: Shockwave.
1: Un brano che mi ricordava un po' le cose più pop dei Mumford & Sons, ma loro si chiamano Judah the Lion. How to Be Loved è un pezzo che fa parte del loro nuovo album. Hanno pubblicato 6 lavori in studio, compreso questo nuovo. Band guidata da Judah Akers, che arriva dal Tennessee, anche se la band ha come base dal 2011 la città di Nashville. Vi porto ora in Olanda, dove troviamo Personal Trainer, che è una band guidata da Willem Slikuis, in attività dal 2019 nella città di Amsterdam. Il nuovo lavoro si intitola Human Assaults, la canzone Letter from the Shantless Realm, Personal Trainer.

Dall'Olanda questi erano i Personal Trainer con Letter from the Shentless Realm del loro nuovo album. Torniamo ora a parlare di Wynonna, che è una cantautrice country, è un'icona di questo genere musicale, faceva parte di una band che si chiama Judds. Il pezzo che ci presenta si intitola Girl Who Could Sing, la ragazza che sapeva cantare, ed è un brano molto commovente perché rappresenta una lettera toccante e aperta dedicata al padre biologico che non ha mai conosciuto. Wynonna.

0: didn't know my daddy. I guess he was proud. The block turns in coal mine Kentucky, where he sleeps in the ground.
1: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
2: Molto bello questo pezzo, molto toccante. The Hard Truth è il titolo del nuovo album, ormai praticamente pronto, per quanto riguarda questa cantante americana che si chiama Wynonna. Torna invece ora una band inglese veramente importantissima. Lui si chiama Kevin Rowland, è nato nel 1953 al Wolverhampton e con la sua formazione dei Dexys Midnight Runners ha veramente imperversato, soprattutto nei primissimi anni 80, anche se poi la carriera è durata fino ad oggi. Temporaneamente ha anche accorciato il nome a Dexys semplicemente. Il pezzo si chiama You Are Alright dal nuovo album. Kevin Rowland e la sua band.
3: You're

Pezzo molto elegante, molto belli anche gli archi in perfetto Philly sound. Lui però è inglese, si chiama Kevin Rowland, la sua band è quella dei Dexys Midnight Runner. You Are Alright fa parte del nuovo album di questa band, uscito a settembre, si intitola semplicemente Love. Per quanto riguarda gli anni 80, ricordo che il loro più grande successo, che molti ancora ricordano, si intitola Come On Eileen, tratto dal loro secondo album che si intitolava Turayay. Arriva ora una cantautrice americana nata a Minneapolis nel 1997, da un po' di tempo incide a Nashville, si chiama Brenna Weddle e ci presenta un estratto dal suo album che porta il suo nome e cognome. Il pezzo si intitola I Wanna Be Your TV.

uno dei pezzi più famosi, se non il più famoso, dei Pulp in versione live, immortalato nel tour mondiale del giugno 2025, e restituisce tutta l'energia dell'originale del brano. Faceva parte di Different Class, sicuramente l'album più famoso di questo bravissimo performance come Jarvis Cocker e la sua band, che si chiama Pulp. Disco 2000, fa parte di quest'album dal vivo, assolutamente consigliato. Lei invece si chiama Madi Diaz, è americana, è nata a Greenwich nel 1986. Con lei c'è una bravissima cantautrice che si chiama Lucy Dacus, fa parte delle Boy Genius, trio tutto al femminile, che ha fatto alcuni album di grande successo e di grande qualità. Il pezzo si intitola Heavy Metal, fa parte di Fatal Optimist, il suo ultimo album uscito a inizio 2026, che è uscito in questi giorni in una versione espansa con alcuni brani dal vivo, alcuni brani in versione unplugged, tra cui proprio quello di oggi, con delle belle chitarre, con un'atmosfera pura, spogliata di ogni sovrastruttura. Madi Diaz.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Meraviglioso intreccio vocale tra Maddy Diaz, titolare di questo pezzo, heavy metal, e Lucy Dacus che l'aiuta ai cori e ai canti. Ripeto ancora, questo pezzo fa parte della versione estesa dell'ultimo album di questa cantautrice statunitense. Continuiamo con il cantautore americano Paul Iraga, lui è nato a Minneapolis, nel Minnesota, e ha inciso ad oggi vari album, l'ultimo per l'etichetta Papete, si intitola Strange Horses, Primitive Skin, la canzone Down Pilot.

Stone Pilot, che è il nome d'arte di Paul Iraga, dal suo ottavo album dal titolo Strange Horses. Questa era proprio la canzone d'apertura dal titolo Primitive Scheme ed è anche uno dei singoli che hanno introdotto questa nuova fatica, l'ottava. È il momento ora di una cover di un pezzo famoso degli Smashing Pumpkins. Faceva parte dell'album Siamese Dream del 1993, uno dei capolavori della band di Billy Corgan. Kerab Rock è il titolo della canzone. Loro sono inglesi e si chiamano Bones UK.

Kerab Rock, brano degli Smashing Pumpkins del 1993, l'abbiamo ascoltato in questa versione dei Bones UK, una band inglese di Camden Town, nata a Londra nel 2014, guidata dalla frontwoman Rosie Bones. Hanno pubblicato ad oggi un paio d'album e questa canzone invece fa parte di un tributo alla band di Billy Corgan, che include anche vari pezzi e anche vari artisti, ma ne abbiamo già parlato anche nelle scorse puntate. Continuiamo con un artista australiano che ha un'attività veramente importante, iniziata tanti e tanti anni fa. Lui si chiama Mick Harvey, ha fatto parte dei birthday party della band di Nick Cave, Bad Seeds, e dei Crime and the City Solution, nonché una serie piuttosto nutrita di album da solista. Ha fatto anche alcune collaborazioni con Amanda Acevedo, che è una brava cantautrice messicana. Il nuovo album insieme si intitola Psychedelia in White, che include anche questo singolo dal titolo Song for Aurora. Ricapitolo il tutto, Mick Harvey con Amanda Acevedo.

0: Rockwave, il meglio della musica rock.
1: Mick Harvey e Amanda Acevedo, con questa canzone del titolo Song for Aurora, dal loro ultimo album fatto insieme, un brano costruito con i testi dei T-Rex, brano che fa parte del nuovo album fatto insieme dal titolo Psychedelia in White. Quello che segue invece è un cantautore che è nato a Londra nel 1987, ma oggi abita nelle montagne del Western Cape in Sudafrica. Si chiama Seth Tabaznik, una delle voci più interessanti e originali dell'indie folk. Il pezzo fa parte del suo terzo album, non è ancora uscito, ma la pubblicazione è prevista entro quest'anno. Si intitola Flow River Flow, Seth Tabaznik.
2: Thought I knew me as a man, had a purpose, had a plan.

dalle montagne del Western Cape in Sudafrica. Questo era Setta Baznik, però lo ricordo, lui è nato in Inghilterra. Flow River Flow era il titolo di questo pezzo del suo nuovo album in uscita prossimamente. La band che segue si chiama The Dumfies, ci fa ascoltare un pezzo brevissimo, dura meno di 2 minuti. Un album in uscita, sarà il debutto discografico in senso assoluto per questa band che arriva da Norwich, quartetto che è in attività da qualche anno. Qualcuno li ha accostati a band importanti come R.E.M., come Field Mice, come i Felt, come i primissimi Teenage Fan Club, ma loro si chiamano semplicemente Dumfies. Distance è il titolo del pezzo.

0: Rock Wave, l'onda del rock.
1: Radio Domus Novas ogni giorno conquista la vostra attenzione.
2: Puntualmente, migliaia di emozioni vi aspettano su Radio Domus Novas.
3: Stai ascoltando Rock Wave, playlist condotta da Alberto Prisco.

Brano importantissimo, scritto da Neil Young nel 1970, faceva parte dell'album Déjà Vu, firmato Crosby, Stills, Nash & Young, uno dei capolavori della musica degli anni 70, si intitola Helpless. L'abbiamo ascoltato in questa versione live di tre cantautrici bravissime, ovvero Nico Case, Katie Lang e Laura Wirz. Una decina d'anni fa hanno fatto un album insieme e per celebrare l'anniversario, in questo 2026, hanno ripubblicato il lavoro con alcune chicche dal vivo, tra cui questa versione veramente emozionante e coinvolgente. Si continua con la musica qui a Rock Wave. Arriva un trio britannico, si chiamano Happy Somethings. Fragile the Heart fa parte del loro nuovo album.

0: Rock Wave.
1: L'onda del rock.
2: Fred Alve Art erano gli Happy Somethings, questa band che autoproduce la propria musica, la mette in vendita e poi decidete voi il prezzo. Tutto molto autoprodotto. Questi invece sono gli Interpol.

Le atmosfere veramente ipnotiche di questa band che si chiama Interpol, la band del grandissimo Paul Banks. Enemy era il titolo di questa canzone dal nuovo album The Mirror Waits a Ton. Per questa formazione è nata a New York nel 1997, 8 album in studio, compreso questo nuovo, una bellissima ballata accompagnata dal pianoforte. Arriva ora una band francese, si chiamano Ohan Kim and the Dirty Jets. Ohan Kim è colui che guida questo gruppo. Ci ascoltiamo questa canzone molto bella che vede la partecipazione di Melody Gardot. Si intitola When Colors Turn Grey, con atmosfere che sembrano tornare indietro di una cinquantina d'anni, ma forse anche più. Ohan Kim.

0: Rock Wave.
1: Rock Wave. Rock Wave.
2: Le atmosfere raffinate cinematografiche di Joan Kim and the Dirty Jets, con la collaborazione ai cori di Melody Gardot, veramente intrecci vocali interessantissimi per questa band francese nata a Parigi nel 2021, era When Colors Turn Grey il titolo del pezzo. Questi invece sono gli Embrace.

The Power Embrace, uno dei pezzi più belli e anche coinvolgenti dal loro ultimo album che si intitola Avalanche, è uscito a giugno, ma abbiamo ancora tanta voglia di ascoltare le canzoni presenti in questo lavoro di questa band nata nel 1993 e guidata dal frontman Danny McNamara. A questo punto gli Starter Cars.

0: Rockwave, il meglio della musica rock.
1: E siamo arrivati all'epilogo di questa puntata di Rock Wave, che spero sia stata di vostro gradimento. Questi erano gli Starter Car con Safety Net dal loro album After Light, formazione di indie country britannica nata nel 2023 a Londra e guidata dal frontman Oisin Barnett, un album all'attivo ad oggi, formazione che ha comunque come base la città di Glasgow in Scozia. Vi lascio però nel migliore dei modi, ovvero con uno dei grandi successi degli Who, si intitola Baba O'Reilly, faceva parte dell'album Who's Next del 1971, ma lo riascoltiamo in questa versione dal vivo insieme alla Heart of England Philharmonic Orchestra, registrata nel 2023, però versione pubblicata in questo 2026 in un bellissimo album live che consiglio a tutti. Ciao!

Rock Wave. L'onda del rock termina qui. Per restare in contatto con noi, scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.

0: respuesta es... Radio Domus Novas. La tua vita sicura tra le onde radio. Radio Domus Novas.
1: In viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 131 Carlo Felice è attivo uno scambio di carreggiata tra gli svincoli di Cossoine, strada statale 292 diramazione nord occidentale sarda e lo svincolo di Bonorva in direzione Cagliari in provincia di Sassari. Sulla strada statale 293 di Giba è attivo un senso unico alternato di circa 400 metri in prossimità dello svincolo per Siliqua in provincia di Cagliari. Sulla strada statale 387 del Gerrei è attivo un senso unico alternato di circa 1,5 km tra lo svincolo per Villasalto e lo svincolo per San Vito in provincia di Cagliari. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere. Rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800841148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
2: Radio Domus Novas, la prima web radio dei volontari della Protezione Civile.
3: Ben ritrovati con le previsioni del tempo della Sardegna. A cura di ICNOS, la Sardegna in diretta. Venerdì 25 settembre sull'isola avremo una giornata nel complesso stabile e soleggiata, ma con un graduale aumento della nuvolosità nel corso del pomeriggio e soprattutto in serata. Cieli sereni o poco nuvolosi sui settori occidentali e meridionali, mentre lungo la costa orientale le nubi tenderanno ad aumentare dal pomeriggio. Variabilità sulle zone interne e sui rilievi, con alternanza tra nubi e schiarite. Le temperature saranno piacevoli, con massime comprese generalmente tra i 25 e i 30 gradi e picchi leggermente superiori nelle pianure meridionali. Le minime oscilleranno invece intorno ai 16 gradi, con punte anche inferiori nelle zone interne. I venti saranno deboli, inizialmente dai quadranti nord-occidentali e in attenuazione con successiva rotazione da sud-est. Zero termico intorno ai 4200 metri. Mari, mare di Sardegna da poco mosso mosso, canale di Sardegna e Tirreno mossi, bocche di Bonifacio poco mosso. Queste erano le previsioni del tempo di venerdì 25 settembre. Vi ringraziamo per averci scelto e vi rimandiamo alle prossime informazioni meteo di ICNOS, la Sardegna in diretta.

0: Due minuti, un libro.
1: Cosa si nasconde dietro la bellezza? Quando davanti a un capolavoro senti oppressione invece di pace, angoscia invece di estasi, forse il tuo sguardo ha visto qualcosa che non doveva vedere. Bentrovati, sono Gianluca Melilli. Oggi seguiamo un detective dell'arte in un'indagine febbrile tra botanica e storia, impressionismo e modernità. Se anche tu scrivi libri che scavano sotto la superficie delle immagini, vieni a trovarci sul nostro nuovo sito www.2minutiunlibro.it e insieme faremo conoscere il tuo libro. Ti aspettiamo! Oggi apriamo il libro di Grégoire Bouillet, si chiama La sindrome dell'Orangerie. Siamo davanti alle ninfee di Monet, al Museo dell'Orangerie, e ci si aspetta la pace. Grégoire Bouillet invece sente salire un'angoscia improvvisa, un'oppressione morbida, come se sotto quella superficie di acqua e luce ci fosse qualcosa di sepolto. Possibile che un capolavoro celebri la vita e allo stesso tempo nasconda un segreto? Per capirlo, Bouillet indossa di nuovo i panni del suo irresistibile detective Beaumont, con l'assistente Penny a tenerlo lontano dalle derive, e trasforma lo sconcerto in un'indagine febbrile. Tra botanica e simboli, biografia e storia, impressionismo e modernità, l'inchiesta lo conduce dall'Orangerie a Giverny, fino al Giappone e ad Auschwitz-Birkenau. A ogni zoom una pista, a ogni pista una domanda più scomoda. Che cosa vediamo davvero quando guardiamo? E quanto i nomi, le etichette, le parole capolavoro, armonia, pace interiore ci impediscono di vedere? Questo è un romanzo saggio, un noir dell'arte, avventura mentale piena di humor e intelligenza. Un libro che scava sotto la superficie delle immagini e dentro le ossessioni di chi le crea e di chi le contempla. Dopo l'ultima pagina una cosa è certa: tornare a guardare le ninfee con occhi nuovi. Di Grégoire Bouillet, La sindrome dell'Orangerie, edizioni E.O.
2: Lo smooth jazz è un genere musicale derivante fondamentalmente dal jazz.
3: Questo lo dice Wiki. Sapete cosa vi dico io? Jazz e dintorni. Tutto il meglio dello smooth jazz, bossa e contemporary jazz in un'unica ora con Marco e Del Vagis. Poche parole e tanta musica. Il jazz e dintorni sarà in onda il venerdì sera alle 21 su Radio Domus Novas. Ti aspetto.
4: Jazz e dintorni. Tutta un'altra musica.
5: Questa è... Questa è Radio Domus Novas. Radio Domus Novas. Il meglio della musica. Il meglio della musica di oggi e di ieri lo trovi solo su Radio Domus Novas. Accendi la tua giornata con Questa è Radio Domus Novas. Radio Domus Novas. La tua guida sicura tra le onde radio.
6: Ehi, dico a te, sì, proprio a te. Se fumi, non gettare mozziconi o fiammiferi accesi, anche se sei in macchina o nei pressi del mare. Non utilizzare a sproposito qualunque tipo di fuoco d'artificio. Le marmite catalitiche possono incendiare facilmente l'erba secca e se ti trovi in una zona a rischio di incendio boschivo, presta attenzione all'ambiente che ti circonda. Con queste piccole e semplici regole puoi salvare la nostra splendida Sardegna. Campagna sugli incendi a cura di Radio Domus Novas e Associazione Difesa Ambiente e Volontariato Domus Novas.
7: Radio Domus Novas.
8: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori. Questo è Pillole di Io sono Manuel.
9: E io sono Chiara.
8: Regolamenti da 40 pagine.
9: Ai, per la serata giochi.

0: studiare i manuali da 50 pagine e iniziare a giocare subito. Sono pillole
1: di AI. Eccola là, la serata giochi da tavolo con gli amici. È una delle idee più belle del mondo, finché non si apre la scatola del gioco nuovo.
0: Mamma mia, la fine del divertimento. Tiri fuori un manuale di istruzioni alto così, scritto in caratteri corpo 4 con 1000 eccezioni, pedine e segnalini.
1: E c'è sempre la solita scena, eh? Cioè, uno viene eletto come lettore ufficiale, prova a spiegare le regole per 3/4 d'ora, mentre gli altri iniziano a vagare con lo sguardo o a guardare i reel sul telefono.
0: E puntualmente, alla prima mossa, parte la rissa cosmica perché nessuno ha capito chi deve pescare cosa o se quel draghetto verde può davvero attaccare di traverso.
1: Ma prima di rinfacciare le regole e rimettere la scatola nell'armadio per ripiegare poi sul solito risico,
0: l'intelligenza artificiale ci fa da arbitro ufficiale e da spiegatore istantaneo.
1: Allora, la prima mossa geniale si chiama chat PDF o i rulebot dedicati.
0: Scaricate o caricate il PDF del regolamento nell'applicazione e l'AI legge l'intero manuale in mezzo secondo al posto vostro.
1: La cosa bella è che se durante la partita c'è un dubbio su una carta strana o su un punteggio, non dovete sfogliare 20 pagine di carta.
0: Chiedete a lei in voce o in chat cosa succede se Marco gioca la carta drago al secondo turno.
1: E lei vi risponde al volo citando l'articolo esatto, le istruzioni e spiegando la regola in parole semplicissime.
0: Niente più discussioni infinite o interpretazioni creative dell'avvocato del gruppo. La risposta è immediata e a prova di bomba.
1: E se volete comprare un gioco nuovo ma non sapete cosa scegliere per accontentare sia l'amico esperto che chi non gioca mai,
0: lì entra in campo il Board Game Geek AI Recommender.
1: Pensate che è un algoritmo allenato sul database di giochi da tavolo più grande del pianeta.
0: Inserite quanti siete al tavolo, quanto tempo avete prima di dover andare a dormire, l'età dei partecipanti e l'atmosfera che volete.
1: E lei vi sforna il titolo perfetto per la serata, che sia un cooperativo ad alta tensione, un party game veloce o un gioco di strategia senza tempi morti.
0: Eviterete così di comprare un mattone da 6 ore di gioco quando volevate solo fare 2 risate dopo cena.
1: Dai, allora Chiara, ricapitoliamo un po' il tutto.
0: Chat PDF o i rulesbot per avere un arbitro personale che spiega il regolamento al volo e Board Game Geek AI Recommender per trovare il gioco su misura per la compagnia.
1: Insomma, 0 momenti noiosi con i manuali e ci si tuffa subito nel divertimento. Quindi buon divertimento, buon weekend a tutti, ciao!
0: Ciao! Sono pillole di AI.
2: Idea News Magazine. Un caloroso benvenuto a tutti gli ascoltatori di Idea News per un nuovo appuntamento con la nostra rubrica. Oggi vogliamo fare un viaggio insieme nel cuore di Molfetta, precisamente in Piazza Mazzini. Nei giorni scorsi la piazza si è trasformata in un vero e proprio teatro a cielo aperto della memoria civica e della cultura. L'occasione è stata l'evento intitolato 1946-2026, 80 anni di diritti, promosso dall'Associazione Eredi della Storia con il patrocinio del Comune. È stata una serata eccezionale non solo per i temi trattati, ma per la straordinaria risposta della nostra città. Oltre 100 di persone hanno riempito la piazza, cittadini seduti ma anche tantissimi passanti che passeggiando si sono fermati ad ascoltare, catturati dall'alto valore e dall'intensità del dibattito. Una conversazione egregiamente condotta dalle 2 oratrici della serata, Marta Pisani e Damiana Angione, con la presenza del presidente dell'associazione, Sergio Ragno. Il punto di partenza è una data che ha cambiato per sempre il volto dell'Italia. Il 2 giugno 1946. In quel giorno di 80 anni fa, circa 13 milioni di donne italiane varcarono per la prima volta la soglia dei seggi elettorali, per scegliere tra Repubblica e Monarchia e per eleggere l'Assemblea Costituente. Ma come è stato sottolineato durante la serata, quel voto non fu un regalo o un'improvvisa concessione. Fu il traguardo di un cammino lungo, sofferto e pieno di ostacoli. Le oratrici hanno ripercorso le grandi tappe di questa conquista. Dalle prime rivendicazioni di fine Ottocento, con figure come Anna Maria Mozzoni e Anna Kuliscioff, fino al periodo buio della dittatura fascista, che tentò di cancellare ogni aspirazione di parità. Poi la svolta fondamentale, la Seconda Guerra Mondiale e la Resistenza, dove le donne furono protagoniste assolute come staffette, combattenti e organizzatrici della vita civile. È proprio da quel sacrificio che si arrivò al decreto del 1945 per il voto attivo e al 1946 per l'elettorato passivo. E come non ricordare le 21 donne elette alla Costituente, Nomi indimenticabili come Neil De Jotti, Lina Merlin o Teresa Noce, che lottarono per inserire nella nostra Costituzione l'articolo 3, il principio cardine secondo cui tutti i cittadini hanno pari dignità sociale senza distinzione di sesso. Da quel primo fondamentale diritto sono poi nati, decennio dopo decennio, la riforma del diritto di famiglia nel 1975, le leggi sulla tutela della maternità, il divorzio e le norme contro le discriminazioni sul lavoro. Ma l'aspetto forse più toccante ed emozionante della serata in Piazza Mazzini è stato il legame stretto con la nostra storia locale. La storia nazionale, infatti, è fatta anche e soprattutto dal lavoro silenzioso, dall'intelligenza e dalla determinazione delle donne dei nostri territori. E le relatrici hanno reso un bellissimo omaggio alle figure femminili che hanno fatto la storia di Molfetta. È stato ricordato il nome di Rosaria Scardigno, straordinaria poetessa ed educatrice, pioniera nel dimostrare il valore dell'intelletto femminile in un'epoca non facile. Si è parlato della dedizione di Pia Maggialetti, storica crocerossina che si spese senza sosta nei soccorsi durante le emergenze della guerra. E ancora il coraggio civico di Antonia Gaudio, fino al contributo culturale e didattico di figure come Elena Germano Finocchiaro ed Elena Altomare. Donne del Novecento molfettese che hanno dedicato la vita all'insegnamento e alla custodia della nostra memoria storica. In conclusione, il messaggio forte lanciato da Piazza Mazzini è che la storia dei diritti non è una storia conclusa. Ricordare l'ottantesimo anniversario del voto alle donne non significa fare una semplice celebrazione del passato, ma significa guardare al presente. Significa battersi ancora contro il gender pay gap, contro il divario salariale, contro la violenza di genere e per una reale presenza delle donne nei ruoli decisionali. Un grande applauso va all'Associazione Eredi della Storia per aver offerto alla città un monumento di così alta formazione civica. Da Miriana per oggi è tutto, grazie per averci seguito e continuate a rimanere con noi sui canali di Idea News.
3: Idea News Magazine è una produzione del circuito Airplay.

0: La violenza negli stadi è il modo più vile di uccidere lo sport.
1: Gli altri sono te. Rispettati.
2: Ci sono momenti da sognare, altri per giocare, altri ancora per la voglia di ritmo. Ci sono momenti dove la tua unica compagna è la radio. Radio Domus Novas è sempre con te. Radio Domus Novas, momenti da vivere.

Nella nuova settimana del disco novità, il nuovo singolo della cantautrice pugliese Serena De Bari. È una canzone che nasce dall'idea della musica come energia positiva, un portafortuna musicale che accompagna chi l'ascolta. È il momento di ascoltare il nuovo singolo della cantautrice 25enne. Disco novità, Serena De Bari con...

0: Radio Domus Novas. La radio dei volontari della Protezione Civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.
1: Un nucleo di aria fresca dai Balcani comporta una spiccata instabilità e temperature in calo, specie sui settori centrali adriatici e al sud. Nella prima parte della giornata, rovesci e temporali frequenti sulle regioni centrali adriatiche e su quelle meridionali, mentre altrove il tempo sarà generalmente soleggiato, anche se con nubi sparse. Nel pomeriggio i rovesci temporaleschi interesseranno soprattutto il sud, spostandosi dal settore adriatico verso quello tirrenico. Tempo più tranquillo altrove, specie al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, potete consultare la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
2: In viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 131 Carlo Felice è attiva una riduzione di carreggiata di un chilometro circa in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere tra gli svincoli della Maddalena, strada statale 388 del Tirso e Mandrolisai e di Oristano in direzione Cagliari. Sulla strada statale 130 Iglesiente è attiva una riduzione di carreggiata di circa 200 metri tra gli svincoli di Domus Novas e di Iglesias in direzione Gonnessa nella provincia del Sulcis Iglesiente. Sulla strada statale 388 del Tirso e del Mandrolisai è attiva una chiusura di 700 metri circa in prossimità dello svincolo di Simaxis in direzione Ponte Tittiri in provincia di Oristano. Deviazioni in loco. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

0: Ma com'è?
1: È bellissimo il dance to disco.
0: Lo sai, buonasera, buonasera a tutti. Ciao.
1: What's your name?
0: Certo, certo, mi presento. Buonasera, buonasera a tutti. My name is Gianni Fanti DJ, Big Radio on the Air.
1: Fanti, ma chi ti conosce?
0: Ma chi conosce te, Lolo DJ? Buonasera, buonasera.
1: Robby Rock, sei il numero.

0: ascoltare il programma. Potrebbe essere, beh, dai dati di ascolto a quanto pare siete davvero in tantissimi, come sempre. Vi ricordo ovviamente in apertura del DDD che questo programma va in onda in rigorosa diretta tra le 21 e le 22 il martedì e il venerdì. Doppio appuntamento.
1: Tanti, spacca tutto.
0: Come sempre, con la più bella musica dance degli anni 70-80, 90-2000 e le new hits.

0: viene anche replicato nel corso della settimana.
1: Santi, sei un grande.
0: Grazie Lolo DJ, se non ci fossi tu.
1: Ma io di più.

0: ma quanto mi piace questo disco, è davvero bello bello bello.
1: Tanti, spacca tutto.
0: Come sempre Lollino, come sempre Lollo DJ, e voi ladies and gentlemen, amici e amiche, l'avete cantato? Avete messo il volume a palla?

Riccardo nonché art director, boss, eh? Di Radio Mia B News. Ciao caro Saverio, un abbraccione grande grande a te.

0: Bella Fanti.
1: Da quanto tempo che non suonavamo i cappelli? Parecchio tempo, Beh, questa ai tempi spingeva, Quante volte il Fanti l'ha suonata in discoteca? You gotta love the music! Perché chi segue ormai da anni il Dance to Disco sa benissimo che Gianni Fanti a livello radiofonico è un po' improvvisato,

direttore della radio mi disse: Gianni Fanti, ma perché non li presenti i dischi mentre li mixi? E ho iniziato a presentarli. Poi arrivavano le prime dediche, no? Negli anni, nel 1820, 1830, tutte le ragazzine che chiamavano, ho detto: mi conviene fare lo speaker. Ai tempi c'erano le dediche alla radio col telefono, adesso ormai è tutto WhatsApp, web, dab, tanta roba.

0: volume a palla che con Gianni Fanti si balla.
1: Si balla alla grande quando va in onda il DTD. Direttissima! Beh, all'Ollo DJ piace Annalisa, lo sappiamo,
0: Bella, bella!

0: È bella questa.
1: Lo so Lollino, bella bella questa canzone,
0: Ma no, la cantante.
1: Sei tremendo Lollino, sei davvero un maschietto tremendo. Io pensavo che tu ti riferissi alla canzone.
0: Alla cantante, ovvio.

0: Saluto a tutti i radioascoltatori e le radioascoltatrici di Rete Radio Network, Radio Des Network, Radio Active, Radio Marsala City, Radio La Network, Radio La Musica Fa 90 Television, Radio Melody, Radio Ruvo Web, Radio Dimensione Dance, Radio Sole Luna che ci modula in FM sui 97.2 in Puglia, Radio 92.000 Dance Hits, Danto Radio, Radio ZL che ci modula in DAB in Piemonte, Radio Domus Novas, Radio Orsa, Radio Condivisione, Radio Centro Fiuggi che ci modula sul 101.8 per il Lazio e in DAB, e Radio Neaton.
1: Wow!
0: E ovviamente salutiamo anche l'amico Saverio che questa sera è in ascolto e ci segue da Radio Mia B-News. Davvero grazie, grazie, grazie a tutte le radio partners che si collegano e diffondono il DDD, il Dance to Disco, programma che poi andrà in replica anche nel corso della settimana. Domani sabato alle 13 su Radio ZL, alle 15 su Radio La Network e Radio La Musica Fa 90 Television, alle 18 su Radio Dimensione Dance, alle 21 su Radio Des Network e Radio 92.000 Dance Hits. Mentre domenica saremo in onda nel tutto in replica alle 13 su Radio Neaton, alle 15 su Rete Radio Network e Radio Marsala City e alle 16 su Radio La Musica Fa 90 Television. E quindi da Robe Rock, Lolo DJ, Gianni Fanti, davvero grazie, grazie, grazie.

0: il mio regista, da lui, Robe Roca, che al di là del vetro mi dice vai Panti vai.
1: Ma non avevamo tolto il vetro?
0: L'anno scorso Lolo, poi l'abbiamo rimesso, perché io adoro il vetro tra speaker e parte tecnica. Disco scelto da Robe Roca, DJ Dan, Taurus Sea Lion Woman. Upscale Club.

0: Eccolo qua, l'appuntamento col disco Upscale Club. Uè, finalmente lo dico bene, hai visto? Romero, ho imparato, ho imparato. DJ Dan, Town Roots, Still a Woman. Questa sera per voi Robert Rock ha scelto la Extended Mix. Disco pettinato, disco raffinato. E leggo in scaletta che c'è già subito un primi giri. Ne abbiamo due questa sera, eh? Primi giri, il nuovo di Maluma insieme a Shakira. Questa è Agua.
1: Primi giri.

la punta del nasino anche a Iole. Muam! Eccolo qua, un bacino tutto per te, dal nord al sud, da Milano a Napoli. Ciao Iole, e noi proseguiamo con le vostre turbo dediche, turbo richieste. È Lorenzo di Rete Radio Network che saluta tutte le persone che lo conoscono, e in modo particolare Damiano, Alessandro, Luca, Daniele, Carmelo, Giuseppe, Riccardo, Salvo da Padova, Mary e Salvo, Vanessa e Tiziana, e ci richiede una canzone del grande Molly.

all'interno della playlist del Dance to Disco. E da settimana prossima lo sentirete parecchio. Ah, sì, sì, sì, sì, sì. È il nuovo di Walkman.

0: Ciao Ceci.
1: C'è fermento.
0: Esattamente, perché chi ci segue sui social avrà un po' così, in modo misterioso, visto che sta girando un posto con scritto meno 30. E dovete ascoltare il Dance to Disco per sapere cosa succederà tra 30 giorni. Uscirà la nuova canzone di Gianni Fanti, Robert.

0: È finito il Dance to Disco.
1: Poteva mancare la nuova produzione di Robe Rock? Assolutamente no. This is the Rhythm. Tra l'altro le visualizzazioni stanno salendo. Andate a vedere il video su YouTube. Lasciate un like e mettete un commento. Lo sapete, eh? Un like.

0: Allora, non segnate niente perché non vi posso ancora dire quando uscirà. Per il momento non posso dire nulla. Solo che sarà il disco di Halloween. E noi siamo giunti al termine del Dance to Disco, anche per questo venerdì 25 settembre 2026. I miei ringraziamenti vanno a lui, Lollino!
1: Un saluto alle mie fans.
0: Eccola, eccola! Grazie Lollo DJ! E grazie al mio splendido e fantastico regista!
1: Robby Rock, sei il numero uno!
0: E chi ci segue da Radio Dance Network, che sono davvero in tantissimi che ci stanno seguendo anche da lì, collegati dalla Francia, da Capriolo, da Palermo, dall'Inghilterra, da Seattle, da Quarto Sant'Elena, da Sinai, dalla Germania, da Pride, da Cervasca e davvero tantissime anche su Radio Dance Network. E dicevo, chi ci segue da lì, tra pochissimo al termine del Dance to Disco partirà la Robby Rock Selection, 60 minuti con la più bella musica house, tech house, deep house, e va bene così, Robby Rock, va bene così. Ovviamente la cosa più importante è grazie per l'ascolto prestatomi a tutti i maschietti con una stretta di mano e a tutte le femminucce con un bacino sulla punta del nasino. Nuovo appuntamento col DTD è rimandato a quando? A quando? A martedì 29 settembre. Mentre domani e domenica per il tutto in replica sulle varie radio partners del DTD del Dance to Disco che abbiamo menzionato più o meno a metà trasmissione, a metà diretta. Non mi resta che augurarvi uno splendido venerdì sera, ma soprattutto uno splendido weekend con
1: bacini, bacetti e baciotti da Lollo DJ.
0: No, li volevo mandare io i bacini, bacetti e baciotti, ma ormai fa tutto Lollo DJ. Da Gianni Fanti, Becky Radio on the Air, è proprio tutto. A martedì, ciao ciao.

0: Radio Domus Novas. La radio dei volontari della Protezione Civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.
1: Le atmosfere più raffinate, i groove più coinvolgenti e le melodie che sanno emozionare le trovate nel Jazz Dintorni. Sono Marco Del Vais e vi accompagnerò in un viaggio tra smooth jazz, bossa, contemporary jazz e tante altre sonorità tutte da scoprire. Alzate il volume, lasciatevi trasportare dalla musica perché il Jazz Dintorni sta per incominciare ed incomincia alla grande perché arriva colui che è diventato un punto fermo della trasmissione. Troveremo tra poco Adam Avley, chitarrista e compositore capace di regalare groove e eleganza ed energia. Qua lo ascolteremo con un grande Jeff Ryan, una nuova proposta che suona proprio bene, si intitola Power Move. Si tinge di rosa il programma, grande come sempre una delle sassofoniste più affermate di questo genere. Folgorata dal suono della musica di Grover Washington Jr., incomincia giovanissima a suonare il sax, creando un'eleganza unica nelle sue performance. Il suono di Diamond in Pearl sarà il protagonista della canzone. Lei è Janet Harris. E si chiude questo primo trio di canzoni con Dom Cicchetti, oltre 25 anni nel mondo della musica. Influenzato da Bill Evans, Chick Corea, Herbie Hancock, nel 2015 ha presentato Open Road, un disco ricco di composizioni originali che spaziano tra jazz, R&B e brani vocali, omaggio proprio dedicato a questi tre grandi artisti. Lo ritroviamo anni dopo con un disco che si intitola come la canzone, Candy Apple, una grande proposta del 2025, per questo disco con la partecipazione, tra le altre cose, di Paula Atherton. Che la musica sia di vostro gradimento, incomincia il Jazz Dintorni.

Ancora musica di una grande qualità, un bellissimo pezzo bossa in trasmissione, una bella proposta di Ryu Zizou che canta le belle note di Marchio Bossa. Sono felicissimo di presentarvi questa canzone che sarà protagonista anche nelle prossime puntate, grazie ai fratelli Lombardo insieme al resto del gruppo arriva Golden Dreams, una canzone che ci scalderà già dalle prime note. Ancora soft il jazz dei dintorni e ora il pianoforte di Ben Tankard, un artista che fonde smooth jazz, soul, gospel in un sound ricco di groove e spiritualità, tal Dark and Jazzy. Il brano originale giocoso ma sofisticato trae ispirazione dai soprannomi affettuosi che la moglie di Ben gli ha riservato nel corso del loro matrimonio, un momento di vera rilassatezza nelle sue mani. Poi riparte il ritmo e con una grande Brittany Arbery, con una canzone che secondo me ama anche lei. Infatti chi la segue sui social l'avrà già ascoltato in diversi video, Cocoa Chocolates, canzone che abbiamo già avuto modo di assaggiare da All For You. Il jazz dintorni con questo pezzo arriverà alla prima pausa. Ci sentiamo dopo.

La velocità aumenta il rischio di incidente. Quando rispetti i limiti di velocità, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

voglio farvi entrare in punta di piedi nel mondo di Carlos Camilo. Smooth jazz, R&B e pop con influenze della tradizione cubana. Si ascolta la traccia numero 4 da Intermind. Amo trasmettere vibrazioni positive con la mia musica, rendendo il mondo un posto migliore. Una canzone alla volta, ha affermato Camilo. Questa canzone me la sono gustata decine di volte e la trovo la più bella dell'album. Lavoro che è uscito nel 2025 si intitola High Spirit. La prossima che invece ascolteremo nel jazz dintorni è con Fabian Chavez, sassofonista, percussionista, batterista di Los Angeles. Già importanti collaborazioni con Usher, Jill Scott, David Foster, un classico smooth jazz, e il pezzo che ascolteremo tra poco si chiama Turn It Around, dal disco che ha lo stesso nome. E come terza, ma non ultima, in ordine di bellezza, il suono di questo pezzo molto black con Big Mike Hart. Suona chitarra elettrica, acustica, basso, una bellissima canzone dal tiro molto importante, si intitola Open Bar. Ti ricordo che sei sulle note di jazz e dintorni.

Come ormai succede da sempre nel jazz e dintorni, si arriva all'ultimo trio di canzoni e artisti. Vi presento adesso una canzone di una delicatezza estrema con Christoph Gose, una ventina di album e sempre grandi pezzi. Questo è il disco del 2024, My Kind of Blue. Chitarrista, compositore e produttore di musica jazz lounge, crea brani strumentali di ispirazione mediterranea che fondono chitarre espressive, armonie jazz e paesaggi sonori suggestivi. Questa si intitola Far Away. Un pizzico di ritmo in più anche grazie ad Akira Jimbo e la sua passione, suonare la batteria. Una canzone che arriva da Groove of Life, un'aria fresca nel pezzo che si intitola Samba Coconut, un bel insieme di strumenti per un attimo di grande musica. E poi si conclude con l'ultima per oggi. Appena comincia a suonare il disco, si sa, si entra in un CD con tracce difficilmente che passano inosservate. Quindi che si fa? Si ascolta un pezzo alla volta. E lo faremo anche nelle prossime edizioni del Jazz e dintorni. Vi faccio ascoltare Black Aaron con Love and Rhythm. Questa è la prima, si intitola Dreamland. E poi il programma finisce sfumando. Ma attenzione, perché ci risentiremo sempre qui con una nuova puntata. Ciao a tutti, da parte di Marco Del Vais e buon ascolto.

0: immergiti nelle sue acque. Lasciati ispirare dall'infinità dei suoi profumi, dalla sua bellezza secolare. Ma non dimenticare. Abbi cura di lei, proteggila dai comportamenti irresponsabili. La Sardegna ha bisogno anche di te. Previeni gli incendi e se ne avvisti uno, chiama il Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale al numero 1515. Had much I could hit his funky bass line.
1: Word up, yo, so quick, you feel good?
2: Yo, I feel great.

0: Senti anche tu queste vibrazioni? Sono le onde di Domus Novas, il nuovo hub radiofonico che spazza via l'ordinario. Troverai qui da noi previsioni meteo, emergenze ambientali e tante informazioni utili. Siamo la tua bussola per un viaggio sicuro attraverso qualsiasi tempesta. Domus Novas, dove la sicurezza e l'intrattenimento si incontrano. Dai grandi successi contemporanei al meglio della musica di sempre, qui è dove il mondo si trasforma in suoni. Domus Novas, dove la voce e la sicurezza si fondono per offrirti il meglio. E poi programmi, rubriche che rendono la nostra radio davvero unica. E ora fai un salto nel futuro, scarica anche tu l'app Domus Novas su Android ed Apple Store. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.
1: Welcome to the new dimension of Afro House music. We enter the fantastic dimension of African dreams. New rhythms, new style.

Cuesta E. Radio Domus Novas. Cuesta E. Radio Domus Novas. Radio Domus Novas. Il meglio della musica. Il meglio della musica. Di oggi e di ieri. Lo trovi solo su Radio Domus Novas. Accendi la tua giornata con Cuesta E. Questa è Radio Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.

God knows you must think my poor little heart's made out of

pronto a far vibrare le onde della radio con la tua voce? Domus Novas sta cercando nuovi talenti per unirsi alla nostra grande famiglia radiofonica. Se ami parlare, condividere storie e trasmettere emozioni, sei nel posto giusto. Domus Novas è più di una radio, è un palcoscenico per la tua creatività. Sia che tu sia appassionato di musica, un amante delle notizie locali o un esperto di argomenti intriganti, c'è spazio per te nella nostra squadra. Diventa la voce che si unisce a Domus Novas. Fai parte di una comunità che ama la radio e vuole condividere il suo spirito. Visita il nostro sito su www.radiodomusnovas.it e scopri come diventare uno dei nostri speaker. Unisciti a noi nell'energia radiofonica che continua a crescere. Domus Novas, dove ogni voce trova il suo spazio. Entra in scena con noi e fai parte di un'avventura radiofonica davvero straordinaria.

Se c'è il pericolo di una piena, non so stare sui ponti o vicino ai fiumi. Non percorrere strade inondate o sottopassi allagati. Ricordati che l'auto non è un rifugio sicuro. Se la tua casa è minacciata da un'alluvione, chiudi il gas, stacca la corrente e raggiungi i piani superiori. Usa il telefono solo per chiedere soccorso. E ricorda, la protezione...

0: in the mix.
1: Ciao, sono Andrea T. Noi stiamo insieme il sabato alle ore 11 e la domenica alle ore 19 su Radio Domus Novas con la classifica Trend Italia di Riviera Trend. Un abbraccio da Andrea T. Vi aspetto con Trend Italia Dance, la classifica dance di Riviera Trend.

0: Hai scelto chi volevi diventare.
1: A, B, C.
0: Hai scelto chi ti faceva battere il cuore. Hai scelto di seguire i tuoi sogni. Rispondere al telefono non è un incidente, è una scelta. Quando guidi, non distrarti. Scegli la sicurezza. Scegli la buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Ora stai comodamente viaggiando. Hai voglia di accenderti una sigaretta, prego. Fumare fa male, d'accordo. Ma in una sigaretta c'è qualcosa che fa ancora più male. Un bosco distrutto. Per un semplice e apparentemente innocuo mozzicone gettato dal finestrino dell'auto. La prossima volta, pensaci. Ogni anno nel mondo, in Italia, nella nostra regione, vanno in fumo milioni di ettari di bosco. Campagna di prevenzione incendi a cura di Radio Domus Novas.

0: Senti anche tu queste vibrazioni? Sono le onde di Domus Novas, il nuovo hub radiofonico che spazza via l'ordinario. Troverai qui da noi previsioni meteo, emergenze ambientali e tante informazioni utili. Siamo la tua bussola per un viaggio sicuro attraverso qualsiasi tempesta. Domus Novas, dove la sicurezza e l'intrattenimento si incontrano. Dai grandi successi contemporanei al meglio della musica di sempre, qui è dove il mondo si trasforma in suoni. Domus Novas, dove la voce e la sicurezza si fondono per offrirti il meglio. E poi programmi, rubriche che rendono la nostra radio davvero unica. E ora fai un salto nel futuro, scarica anche tu l'app Domus Novas su Android ed Apple Store. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.
1: Recordando aquel tiempo, todo aquello que siento.